pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: della campana adesso non esiste più, non è che non esiste, è che nessuno ci gioca più, tranne qualche bimbo ogni tanto lo intravedo, però quelli che vanno all'asilo, quindi le maestre cercano ancora, no, di far far loro qualche gioco tutti insieme. Poi il grab and gioco hotel che ci passavo intere giornate, poi ricordo i modellini Voltron con i 5 leoni, spettacolare, mi manca tanto, firmato Antonia. Buongiorno Manganiello, tanti saluti da parte del tuo amico medico dottor Angelo Murano di Palma Campania. Ok, un abbraccio a te. Ho capito, sì Angelo, scusami, adesso sì. Un bacio forte a te, buon ascolto. Buongiorno Manganiello, stamattina a Parma siamo in felpa nucavale frid, beh non si condende, cafa nucavale caver. Ieri era un forno, che tempo strano, devo sopportare altri 2 mesi, poi si torna a Cicciano, zona tua, mi avevi dato le dritte su dove andare a mangiare la scorsa estate, ti saluto. Adesso vado a lavorare, Gennaro da Parma. Gennaro, quando ritorni nelle mie zone mi chiami e ti dico dove andare a mangiare. Vogliamo discutere, dice Vincenzo, di nomi, cose e città. Chi non ha mai giocato a questo nomi, cose e città? Bellissimo, anche molto istruttivo, no? Poi, buongiorno Manganiello, sono Enrico l'elettrauto, mi fai gli auguri per il mio compleanno, oggi sono 45 bucce, auguri ad Enrico l'elettrauto. E poi io ho avuto la pista della Polistili, il Commodore, ma una cosa che mi è rimasta in canna è la PlayStation 5. Vuoi lanciare un appello a mia moglie? Allora, cara moglie, e faccio passare un'uscita, voglio dire, vuole comprare la PlayStation 5 con i suoi soldi e tu devi sempre ostacolarlo, come fate di solito. Noi siamo sempre bambinoni, noi uomini, voi donne siete più mature, non giocate più, e faceteci giocare un poco pure a noi ogni tanto. E poi i cacchi vostri li volete, quando ci portate nei centri commerciali e quando dovete acquistare il trucco, eccetera eccetera. Oh, sentiamo un po' di vocali, che è meglio adesso, sicuramente qualche ramanzina da parte di qualche fanciulla che ci sta ascoltando. Ma pazziano poco, non è che possiamo stare sempre dietro di voi.
1: Ma perché, fammi capire, che tiene contro a chi li là che stanno in casa ancora che mamma è copata? Perché io tengo 41 anni, non ci mi pagavate un affitto, mi pagavate un mutuo, mi pagavate una bolletta, mi pagavate una spesa, niente, guadagno 2.000 euro al mese, mi mangio tutto quanti. Ma tu dimmi una cosa, ci sta meglio di me?
0: Nessuno, cioè veramente, beata a te. Sì,
2: sballe e boate per tutti i quartieri, è una sorta di nascondino, però col pallone, bellissimo.
0: Bello, bello, l'amico di prima invidiato da tutti quanti noi, il bamboccione, oltre 40 anni a casa, guadagna 2.000 euro al mese.
3: Buongiorno, a me il gioco che mi piaceva da bambina era il dottore e l'ammalata.
0: Ci sta.
3: Mamma mia, mi piaceva assai.
0: Tu facevi il dottore?
4: Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io da grande un sogno che vorrei realizzare per quanto riguarda il gioco,
0: sì,
4: avere un biliardo tutto per me,
0: bello,
4: in casa.
0: Bello.
5: Magari buongiorno.
0: Se hai spazio.
5: Per una vita intera ho desiderato le macchinine, quella la batteria, quella che ci si mette dentro, quella con l'acceleratore, per intenderci.
0: Ok.
5: Puntualmente
0: sì.
5: Mio padre ogni Natale mi regalava che era la che pedala.
0: Ho capito, sì.
5: E io puntualmente non la usavo.
0: Certo.
5: L'anno successivo ci riprovavo e arrivava nato in auto colore.
0: Sempre con i pedali.
5: Niente da fare.
0: Lo facevo per te.
5: Ho fatto in infanzia la macchinina con la batteria e con l'acceleratore.
0: Adesso costano molto meno rispetto a tanti anni fa. Paradossalmente la macchinina telecomandata.
6: Antonio, amico del quando ero piccolino,
0: sì,
6: abitavo in un palazzo di 6 piani. Al palazzo giù di me c'era mio amico Claudio.
0: Sì.
6: In estate stavamo fuori a balcone,
0: sì,
6: avevamo dei modellini di macchina,
0: sì,
6: e praticamente facevamo l'autolavaggio, quindi lui prendeva una vaschetta, un recipiente con l'acqua, sapone,
0: sì,
6: e tutto, ed è mio. Quindi io abbassavo le mie macchine all'autolavaggio giù suo,
0: sì,
6: lui poi praticamente che faceva? Lavava le mie e poi portava le sue sopra. Comunque facciamo l'autolavaggio, giocavamo, ci spoccavamo il balcone, l'acqua a terra,
0: però fantastico,
6: era troppo divertente.
0: Vedi. Certo, perché poi
6: le macchine, quanti ne avevamo?
0: Una sorta di collaborazione.
6: Se mi ascolta, un saluto a Claudio.
0: Ciao Claudio.
7: Buongiorno Antonio, Francesco.
0: Buongiorno.
7: Da Ferrara.
0: Ciao.
7: Io mi ricordo che quando si era bambini, ragazzini,
0: sì. Sì.
7: C'era un gioco bellissimo che si chiamava Lo schiaffo del soldato.
0: Sì.
7: E mi ricordo che c'era una ragazzina che mi chiamava certi paccheri violenti proprio.
0: Ma hai visto una ragazzina che gioca al pacchero?
8: Il gioco più bello che ci ha passato era l'infanzia. Era Lego. Qua costruivo di tutto, le istruzioni, non la ci mai guardato.
0: chi era? Lego ormai ancora oggi è famosissimo, ci sono delle costruzioni bellissime, puoi fare proprio
9: magari
0: delle opere d'arte.
9: Sabato a bar, ma sabato non tu, ma la marea di coriandolo quando c'ha

0: Papamo.
1: Ma io sabato
0: a mangiare tutto quanto a te pipistrello.
1: A sabato io non sono in diretta. Non sono in diretta. Passato santa, passato
0: a pensare.
1: Lo facciamo al compleanno, dai, l'onomastico.
2: Magari, buongiorno, scusate, ma è una domanda,
1: sì.
2: No? A queste persone che si sposano non vanno a vivere insieme, ma che cosa da fare? Cioè, la cosa essenziale
1: sì.
2: di un matrimonio è vivere insieme, fare una famiglia, fare dei figli.
1: No, ma lui non è che non vive insieme.
2: Cioè, vivere, convivere insieme. H24.
1: Sì, è H24.
3: Antonio, buongiorno, sono Salvatore, il fotografo da Turanziata.
1: Ciao.
3: Volevo fare un grande augurio a mia figlia che oggi inizia il suo lavoro al pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase,
1: bocca al lupo,
3: che oggi riaprirà dopo anni di chiusura.
1: Ah sì,
3: e
1: bella
3: volevo
1: notizia.
3: Fare un in bocca al lupo a tutto il personale,
1: come no,
3: medico, paramedico e tutto, perché da oggi in poi ci sarà questa nuova
1: finalmente
3: apertura del pronto soccorso che servirà tutta la zona di Torre Annunziata,
1: una bella
3: Bosco
1: notizia,
3: del Case, Bosco Reale e dintorni.
1: Ottimo.
0: Mangani, buongiorno, sono Raffaele da Pagano. Ecco, tu dica fa quando giocavamo uno bondale uno. Mamma mia. Mangani, adesso ti voglio dire una cosa seria. Non sì. voglio fare nome, ma fai come fa qualche collega sull'altra radio. Quando
1: che fa?
0: Questi personaggi che si pensano di fare l'eroe. Non capisci che chissà a quest'ora pure le creature ascoltano questo programma.
1: Sì.
0: Però calla proprio, così si imparano a fare spiritosi.
1: Hai detto una cosa giusta e sacrosanta. Prossima che sbaglia la bocca lo blocchiamo, Ciruzzo, va bene? Parola d'onore. Non sbagliate. Da questo momento non vi perdoniamo. Prima di

0: qua si parla già di viaggi, ragazzi, nazionali, internazionali, ovunque si parla di mare, ma non possiamo farvi sapere le nostre confidenze private. Antonio, buongiorno. Felice da Montefalcone addirittura mi scrive: il mio gioco preferito era Mazza Chiariello, e uno è anche giocare con lo strummolo famosissimo, ed è una sorta di trottola che poi gira con una cordicina, se non erro. L'altro non lo conosco. Poi vediamo, no, guarda qua, mi è arrivato in tempo reale Ogarruchel, che ne sanno i ragazzi di oggi, tante mazzate dalla mamma, braccia e ginocchia sbucciate. Antonio, auguri, bye Vincenzo. Grazie Vincenzo. Poi mi ha inviato anche una foto di tanti uomini, perché non sono tanto piccoli, che stanno sul carrucciolo. Eccolo qui, lo faccio vedere sul canale 76 del Digitale Terrestre. Davvero dei ricordi indelebili. Sentiamo giusto qualche altro vocale, Ciro. Sentiamo un po' i giochi che non avete mai avuto, i giocattoli da piccoli e i giochi che avete fatto.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Le sette pietre, non so se a Cicciano si giocava.
0: Perché Cicciano ha rossato, scusate.
2: Basta già.
0: No, ma bloccare, ragazzi, bloccheremo tutti. Tutti.
3: Bloccal!
0: Bloccal.
2: Mangani, quando mi dai 1.000 euro?
0: 1.000 euro.
2: Sono 3 anni che ne aspetto.
0: 1.000 euro, ma non mi ricordo che ti devo da 1.000 euro.
4: Già, sono fuori.
0: Ciao, chi è?
4: Il mio gioco dell'infanzia.
0: Sì.
4: Più bello.
0: Vai.
4: Di fare il dottore.
0: Ah.
4: Il gioco del dottore.
0: Ah, ecco, con la cuginetta? Era la paziente.
5: Tu guadagni 1.000 euro al mese, ne mai vado in affitto, una spesa, non sa che significa crescere i figli.
0: Bravo,
5: non è colpa tua, è colpa di mamma.
0: Diglielo.
5: E quando fai gross, si già vecchio.
0: Gross, era già 42 anni.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io sono del 96 e mi ricordo che io qua a Unimondi da Lu, a Boat, Guardia e Lari.
0: Tutti quanti.
6: Tocca a Fir.
0: Che bello. Tocca a Fir, non lo ricordo.
6: Ma mi ricordo di gioco.
0: Sì. Tutti i giochi di società, diciamo, no?
7: Quei Mangani e buongiorno. Saluto da Marcolino e mia figlia
0: Marcolino.
7: Chiara che sta andando a scuola. Senti,
0: sì.
7: Mangani, io un gioco che mi ricordo quando ero piccolino. Tutti in estate giocavamo con gli amici nostri.
0: Sì.
7: La boat.
0: Ma che è sta
7: boat? È un tipo, ragazzi, di nascondino dove chi contava aveva questa bottiglia.
0: Ok.
7: E noi ci andavamo a nascondere. E poi una volta che trovava qualcuno, tornava, metteva il piede sulla bottiglia e faceva boat, marca, ascoltare da macchina.
0: Ok.
7: Il gioco poteva continuare alle lunghe, perché se uno correva,
0: sì,
7: con un calcio lanciava la bottiglia per,
0: sì,
7: diciamo, in aria, con un calcio, tutti quanti erano di nuovo liberi e ci era
0: nascondata
7: chi l'era condannata a lode,
0: ci piace. Una variazione del nascondino. Poi inventavamo anche dei giochi, li abbiamo modificati.
6: Armando,
0: no?
6: Buongiorno, Stanislao da Napoli, di ritorno da Benevento.
0: Ciao.
6: Esale giochi anni 80, i videogiochi, Pac-Man, Galaga.
0: Mamma mia.
6: Passavamo
0: Donkey Kong.
6: Mamma mia, che bellissimo.
0: Che bello, ragazzi. Mettevamo il record.
6: Con 200 lire passavano i 3-1.
0: È vero. Poi c'era quello che ti dicevo: fai un cannoncino. Non so se ricordate, se siete anni 70-80.
8: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
8: Non mi potrò mai dimenticare quando giocavamo tutti insieme a Orito Senza Sogno.
0: Ma che è Orito
8: Chi
0: senso?
8: Lo conosce sa.
0: Non
8: soprattutto conosco. Quando partecipavano anche le ragazzine.
0: Ah.
8: No,
0: no, veramente. Non... Ah, ok. No. Ciro mi ha detto cos'è. Non lo
9: sapevo.
0: Frate, hai capito?
9: Si roba tanta tantissima, tre manco scende euro un mese, no?
0: Secondo me
9: si deve trupesciare.
0: Secondo
10: Angelo,
0: me siamo invidiosi.
10: Non lo so se già l'hanno nominato, ma chiedi se qualcuno ha giocato o gioco Uri di Senso.
0: Ragazzi, mi hanno detto che è una roba che non si potrebbe dire in radio, io non lo sapevo.
11: Buongiorno, sono Raimondo da Magenta.
0: Ciao Raimondo.
11: Mi pazziava sempre che macchinini.
0: Uri di Senso, ogni no.
11: Dopo
0: chiediamo a Bigliotti se conosce Orito Senza Sogno. Conoscendolo, secondo me no. Viva Orito Senza Sogno. Se c'è qualcuno che vuole scrivermi proprio preciso che cos'è Orito Senza Sogno, me ne sarei grato, così dopo ho già la risposta per Bigliotti. A tra poco.

0: yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me!
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che bellissima giornata, giovedì 11 giugno 2026 è la giornata internazionale del gioco e io ci sguazzo completamente in questo argomento. Ci sguazzo? Ah, è pure dei mondiali, è giusto. C'è già il link sportivo dalle ore 9 con Gianluca Bigliotti che parlerà anche un po' dei mondiali, giusto Gianluca? Bene, e noi vi stiamo chiedendo qual è quel giocattolo che avete sempre desiderato ma che non avete mai avuto per tanti motivi e soprattutto come giocavate da piccoli. Qualcuno dice, com'era? Una roba del genere, sentiamo un po' di vocali, va, sentiamo un po' se c'è la spiegazione. Tu conoscevi Orite Senza Sogno, Gianluca, scusami. Orite Senza Sogno, hai mai giocato? Non sai neanche cosa sia, neanch'io. Quindi ho chiesto agli ascoltatori di spiegare Orite Senza Sogno. Pronto?
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Io ricordo anni, fine anni 60-70, la Lippa sarebbe Amaz e Pivot.
0: Ah, Amaz e Pivot, come no?
1: Sì, che era un bel gioco.
0: Andiamo avanti, voglio la spiegazione Rorid Sensogne. Io voglio la spiegazione Rorid Sensogne, perché sono l'unico a non saperlo. Ciro Frema mi ha detto: ma come? Non conosco Rorid Sensogne. No, pronto. L'hanno suggerito.
2: La persona, diciamo, sì, che deve indovinare il dito, questo famoso dito senza l'unghia,
0: sì,
2: si gira di spalle, mette le mani dietro alla schiena e aspetta che l'altro componente
0: gli metta il dito in
2: metta
0: mano.
2: Questo dito
0: in mano
2: e lui deve indovinare
0: di chi è il
2: quale
0: dito
2: è, se il medio, l'indice.
0: Ah, ok, ok, deve indovinare. Beh,
2: solo
0: che la
2: orite non ci sta.
0: Com'è, non
2: ci sta il membro.
0: Ma che cacchio stai a dire? Scusami, non si appoggia il dito. No, vabbè, no, non ci credo, ragazzi. Adesso non sto scherzando, veramente non conoscevo questo gioco, non l'ho mai fatto. Ma anche l'uomo sta dietro così, cioè, nel senso che può mettere qualsiasi dito? Cioè, sentiamo ancora. Boh, io apprendo delle cose incredibili, grazie al pipistrello.
3: Tanto poi ce ne stava un altro. Scava lì, circa in Ungari. Non so gli altri come lo chiamano.
0: Sì, cos'è?
3: Ma praticamente
0: devi scavare a terra.
3: Uno si poggiava al muro,
0: sì?
3: E almeno tre di loro in fila tutti dietro.
0: Ah,
3: e gli,
0: okay,
3: altri quattro che salivano sopra. Sì. E si doveva
0: uno bonda luna, uno bonda luna si chiama.
3: Pesanti per,
0: sì, sì,
3: far,
0: sì,
3: cadere,
0: sì,
3: quelli che stavano sotto.
0: Ok, ok.
3: Quando arrivavo contro i yacht e si va sotto, era un problema.
0: Ringrazio anche Nando da Milano, mi ha illuminato totalmente sul dito eccetera eccetera, ma è una roba veramente oscena, ragazzi, ma state scherzando? Ma chi è che giocava a questa roba qui?
4: Andiamo avanti.
0: Ma non conoscevo. Buongiorno a te, Gianluca Bigliotti. Ma io non lo conosco, tu lo conoscevi questo gioco?
4: Assolutamente
0: niente,
4: no,
0: ecco,
4: no.
0: Loro hanno giocato da piccoli a Orite Senza Sogno. Va bene, complimenti per il look, sei andato dal Gigino il Barbiere?
4: Assolutamente no,
0: no.
4: Gigino il Barbiere non mi vedrà mai nella sua vita, io vado dal mio Lino di
0: Lino contro Gino. Io voglio fare
4: storia. Non c'è storia.
0: Ma come non c'è storia?
4: C'è storia.
0: Ma Gigino è famoso a Cicciano e dintorni. Lino sarà famoso.
4: Lino è famoso in tutta Napoli, regione Campania, anche in Italia. Voglio dire, Gigino.
0: In Italia. Lino, fai capirlo, mo a Milano. Per favore.
4: Non c'è proprio battaglia. Come se
0: vogliamo organizzare allora qualche volta.
4: Ma non c'è assolutamente. Non si può fare perché viene.
0: Non si può fare.
4: Cioè, perché la challenge non può essere fatta per manifesta inferiorità, capito?
0: Di Gigino.
4: Certamente.
0: Ma non esiste. Allora, Gigino. Uno è più economico, uno.
4: Vabbè, grazie, tu non paga niente.
0: Ma come non paga niente? No, io pago.
4: Voglio dire, non paga niente.
0: Ringrazio.
4: Invece il fatto che si paghi molto invece da Lino è perché ovviamente
0: allora,
4: la qualità
0: una cosa
4: è diversa.
0: Ok, tu arrivi, quanta sciamba da fa Lino? Quanta sciamba da fa? Allora, tu arrivi, te lo fa lo sciamba.
4: Vorrei
0: sia prima
4: una declitta di questa.
0: Devo decriptare, ok.
4: Sì, no, declittare.
0: Declittare, allora, lo sciamba te lo fa?
4: Certo.
0: Prima e dopo?
4: Come si fa prima e dopo?
0: A me Gigino mi fa un shampoo prima e pure dopo.
4: Ma il fatto che tu hai sei capelli in testa, quindi non riesco a capire. Cioè, è normale che tu faccia un shampoo anche dopo. Perché...
0: E solo a me, prima,
4: sì,
0: hai capito? Mi fa uno shampoo, il,
4: sì,
0: trattamento.
4: Sì, il trattamento.
0: Ok?
4: E tu hai bisogno.
0: Ecco, uno shampoo che dura tipo 10 minuti.
4: Sì.
0: Poi arriva il caffè.
4: Sì. Sì.
0: Poi mi fa un massaggio.
4: Sì, pure.
0: Hai capito? Tutte queste cose qua. Sì. Poi si parla, si chiacchiera.
4: E non sa nessuno, grazie. No. Cioè, anche normale che si perda tempo.
0: Ma poi,
4: voglio dire,
0: io devo andare oggi da Gigi, te lo dico. Alle 10 sto da Gigino, sì, perché abbiamo cambiato.
4: Dalle 10 alle 13.
0: Sentiamo,
4: nessun problema.
0: Una telefonata, pronto?
5: Ah no!
0: Sì, chi è?
5: Io una curiosità, ma Gigino Babì, la mette la patch cutanea?
0: No, ce l'ha lui la patch cutanea, sì, direttamente, però non la mette.
4: No, poi mi spiegate che cos'è.
5: E se burrirà basetta.
0: No, la patch cutanea sarebbe, sì, se tu non hai dei capelli qui,
4: sì,
0: ti incolla.
4: Come ho detto ieri, sono scucciato un frutto.
0: Esatto, esatto. Sì, però lì vai in Turchia. Sì. Invece la patch cutanea la mettono anche qui in Italia.
4: Sì, a Ciciano.
0: Praticamente. No, Ciciano, no, ti incollano dei capelli. Ah. Ecco, ti incollano dei capelli.
6: Vabbè, dobbiamo...
0: No, ma guarda, no, no, lascia stare. Non l'ho giocato da piccolo, ma lo gioco da grande. Non esiste proprio.
4: Evita.
0: Ecco, saluto Nellino, Ciro Froio. Tra poco le news. Saluto l'avvocato Vigliotti. So che oggi una puntata eccezionale.
4: Sì, ho un'idea, vediamo se ci.
0: Non diciamo niente.
4: No, okay. Assolutamente no.
0: Va bene, va bene. Wagyu, state buon.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Si è presentato ai carabinieri accompagnato dal proprio avvocato il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Santa Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono nella tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi. Dopo una discussione tra due motociclisti, uno dei due contendenti avrebbe inseguito l'altro esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente nessun ferito, 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, uno lo pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata. Si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Svolta in un cold case di Camorra a Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo accusato di concorso nell'omicidio premeditato di Rodolfo Zinco, ucciso in un agguato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 nella zona di Cavalleggeri d'Aosta. Secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ordinato dal clan Giannelli nell'ambito della lotta per il controllo delle attività criminali nei quartieri di Bagnoli. L'arrestato è accusato anche di detenzione e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento. Le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha infatti avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello delle Olimpiadi diffusa, già sperimentata con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori e infrastrutture in un unico grande evento internazionale. La chiusura con lo sport, il calcio, è il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 18:30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno amici, buongiorno, ben arrivati al Bar dello Sport. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, il nostro consueto appuntamento su Kiss Kiss Napoli ogni giorno, ogni mattina dalle 9 alle 10. In cabina di regia ho il piacere di salutare Ciro Froio, che è pronto già per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. E arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100. Allora ragazzi, sul Napoli insomma sappiamo che c'è un attimo di stand by, no? Stiamo aspettando di questa benedetta ufficializzazione del contratto, del rapporto contrattuale con Allegri, che deve rescindere con il Milan. Il Napoli continua ovviamente a guardarsi intorno per quelle che sono i movimenti di mercato che commenteremo, però oggi è una giornata un po' particolare e volevo coinvolgervi perché innanzitutto iniziano i mondiali. Stasera c'è la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. Lo sappiamo, l'Italia non c'è, per carità, è la solita tristezza per la terza edizione, uno scandalo, vabbè. Comunque, ieri sera io vi chiedo se avete avuto la fortuna di vedere su Rai 1 il docufilm su Dino Zoff. Noi abbiamo il piacere a Radio Gol con il direttore Walter De Maggio spesso di avere ospite in collegamento Dino Zoff, una sorta di icona, un totem per me inarrivabile. Bene, io vorrei condividere con voi le emozioni ieri sera di questo docufilm meraviglioso. C'è stato anche il passaggio ovviamente quando Dino Zoff è stato a Napoli, per gli anni in cui è stato a Napoli, raccontato dalla voce splendida ovviamente non soltanto di Maurizio De Giovanni, che ha fatto da cantore, ma anche la testimonianza di Gianni Improto, il nostro amico che salutiamo, che è sempre all'ascolto. Quindi si sono rivisti i mondiali dell'82, ecco il nesso tra l'inizio dei mondiali e questa meravigliosa produzione della Rai. E nei mondiali di oggi, stamattina sono un po' romantico, nei mondiali, sì, nostalgico più che romantico, sì, ma tutte e due le cose sono insieme. Intanto saluto Massimiliano che è in linea, tra poco arrivo da voi, perché voglio condividere questa emozione con voi. Stamattina nella rassegna stampa, sapete che è il sesto mondiale che giocano Ronaldo e Messi, e ovviamente di fronte ci sono i due nuovi campioni, no? Del Mbappé, lasciamo perdere il pallone d'oro di Dembélé, ma ci sono Mbappé e Yamal, no? Ci sono Ronaldo e Messi. Stamattina sul Corriere dello Sport c'è una firma antica di un giornalista eccezionale come Alberto Polverosi. Io voglio leggere, non lo faccio mai, ma stamattina sono rimasto insieme al collega Riccardo Catapano, siamo estasiati nel leggere queste poche righe sullo scontro Ronaldo-Messi, insomma, che hanno caratterizzato questi oltre ventennio di sfide. Per Cristiano Ronaldo, scrive Alberto Polverosi, non c'è bellezza senza cattiveria. Per Messi invece non c'è cattiveria senza bellezza. Tutte e due arrivano sempre quasi in fondo all'azione, alla porta. Uno però spinto da un uragano che ti mette paura, sarebbe Ronaldo. L'altro invece è sospinto da una brezza marina che ti fa star bene, ovviamente Messi. Quando Ronaldo calcia una punizione è un rimbombo, senti un rimbombo. Quando la calcia Messi senti un sibilo. E qua invece il finale clamoroso. Il portoghese piega le mani al portiere. L'argentino invece piega il portiere alla sua fantasia. Beh, ragazzi, ogni tanto continuare e leggere qualche giornale, leggere qualche articolo non farebbe male. Allora, caro Ciro, leggo un po' di messaggi, mi sono emozionato, eccolo qui. Dino è un totem intramontabile in ogni ruolo che ha rivestito, la persona umile, seria, professionale che mancano al calcio di oggi. Grazie. Peppe da San Giorgio, buongiorno a tutti il Bar dello Sport, tanti auguri di buona guarigione a Gilmour, buon compleanno anche Alberto da Bologna, compleanno di Gilmour. Buondì, ieri ho visto il film dedicato al grande Zoff. Che nostalgia vedere il calcio di una volta con dei valori, uomini veri, umili, grandi professionisti non esistono più. Pace e salute a Gianluca, oggi mi sento particolarmente allegri per il mondiale che parte oggi. Tifo Scozia, grande Ted dalla Scozia, che era un po' di tempo che non lo sentivamo, ti abbraccio. Gianluca amico mio, eccolo qui, buon caffè, il nostro amico Patrizio, buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla gelateria di Rapallo, sempre presente, che piacere. e poi vado a salutare Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Sono Vincenzo, stamattina il TG5 ha annunciato il nuovo allenatore del Milan. Allegri niente ancora? No, non ancora. Bene, Domenico, ti vogliamo bene. Secondo te, rimanendo troppi calciatori che stanno da troppi anni, non c'è il rischio che non abbiano più stipendio? Non è così. E poi Antonio il Criticone, primo giorno dei mondiali, ricordi le notti magiche che sgomitano con quelle delle enormi delusioni che erano campioni del mondo, Moreno che ci cacciò fuori da un mondiale nel quale avevamo una squadra PlayStation, la ricordo, tutto romantico, ma stasera inizierà l'ennesimo mondiale senza di noi e vissero tutti felici e contenti con il sederino sulla poltrona ben incollato. Ebbene sì, molto bello, molto bello. Saluto anche la falegnameria di Casoria, ecco la formazione di tutti i giocatori del Napoli che devono rientrare: Contini, Rafa, Marin, Marianucci, Asa, Zanoli, Zerbin, Langa, Caciusso, Foloruscio, Lucca, che dire. Massimiliano, eccoci qua. Scusami l'intro, ma avevo voglia di condividere con voi questa sorta di chiamiamole emozioni, nostalgie, quelle che vuoi. Dimmi tutto.
1: Anzitutto, siccome ho sentito parlare, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sentito parlare.
0: Ma mister, ma lei ha risolto è Massimiliano Allegri?
1: Faccio una cosa molto bella, faccio una precisazione con voi. Allora, io sto ultimando le ultime cose con il Milan.
0: Sì?
1: Innanzitutto fatemi ringraziare Conte che si è dimesso, De Laurentiis che mi sta dando l'opportunità, ecco, di allenare una piazza molto, molto bella. Quella napoletana.
0: Io sono questo, ti ringrazio mister che hai voluto scegliere il Bar dello Sport per le prime tue dichiarazioni ufficiali, ma quello che volevo chiederti, hai risolto il contratto con il Milan?
1: Sì, stiamo facendo una cosa molto bella, stiamo facendo le ultime formalità e ci vediamo inizio luglio a Napoli.
0: Sì.
1: Agnano
0: perché scusami, già tu sei appassionato di cavalli, cioè, ma porterai anche qualche tuo cavallo a Napoli?
1: No. Cazzo, gioco semplice, ho fatto subito la chiesa di Lorenzo. Come mai? Costruire un nuovo stadio, chiesto di spostarlo a Lagnano, così mi sento a casa. Okay. Va bene,
0: mister.
1: Ora sono le mie cose, vi ringrazio.
0: Mister, ci sentiamo presto, quando vuoi il Bar dello Sport è a tua disposizione.
1: Va bene, ciao, buona giornata.
0: Ciao mister, grande, esclusiva del Bar dello Sport, abbiamo sentito il nostro amico Max Allegri, inizio con il botto, sì, Vincenzo Spadarella, abbiamo avuto in esclusiva il nostro mister Max Allegri che ha voluto regalarci. E poi c'è il nostro amico Fabrizio, dice cosa avrebbe scritto Polverosi sul mostro sacco come Maradona. Gianluca Caro, sono Angelo, mi saluti a Maria Chiari, a mia figlia, nuova tifosa del Napoli, grande, lo faccio molto volentieri. Sono il tranviere da Genova, vi ascolto alla mia linea 13, forza Napoli, ti raccomando, stai attento. Un caro saluto a tutti voi, sono Felice da Montefalcione, un saluto a Giorgia, Sofia, Domenica, nonno Guido, per fortuna che ci siete voi, mi manca il mio Napoli. Ciro Made in Sud che ci scrive, se Allegri dovesse star fermo un anno noi come ci comportiamo? Pasquale da Udine. No, ma hai sentito? È intervenuto adesso Allegri, è uguale ad Allegri che Vittorio il pacifista, purtroppo non ho avuto modo di vedere giocare Zoff. Secondo te chi era più forte, lui o Buffon? Che amarezza, i mondiali senza l'Italia, Ciro, non si possono paragonare. Come voler paragonare, ogni tanto qualcuno vuole paragonare Maradona a qualcun altro, non c'è storia, Zoff è mito, è totem, poi le regole erano diverse, non c'erano i piedi, insomma c'era tutta una situazione. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
0: Buongiorno a te, come stai?
2: Bene, tu Giotti?
0: Io sto molto bene, ti ringrazio davvero di cuore. Tu te lo ricordi Dino Zoff, l'hai conosciuto?
2: No.
0: No, vabbè, a te tu hai conosciuto... Ah, ma scusami, Domenico, ti piace più Ronaldo o Messi?
2: Messi,
0: tu ti farai Argentina allora?
2: Sì.
0: Va bene, bravo. Complimenti, e ti piace più Mbappé o Yamal?
2: Mbappé,
0: va bene, Domenico, ci sentiamo domani, ti aspetto.
2: Posso salutare tutti?
0: Certo che puoi salutare tutti, Domenico, certo.
2: Giotto, a te, a Susi, a Susi. A tutti i suonavano, a te, a Fabio, a Lello, a Ciro,
0: a tutti, pure a De Maggio, va bene, grande, ti abbraccio, da domani, ti abbracciamo, ciao. Vergara guadagna 5,60 lordi, poco meno di 3 netti, le voci di possibili acquirenti per 30 milioni sono solo fake, artatamente messi in giro, facilmente intuibile da chi. Non ti sottovaluto, Riccardo, mai nella vita ti ho sottovalutato. Volevo chiedere aggiornamenti circa il fair play finanziario. Caro Roberto da Casoria, l'Inter e altre squadre sembrano operare senza alcuna restrizione. No, viene molto più applicato quello là dell'UEFA, eh. Oggi comincia il mondiale, speriamo in tante sorprese, buon caffè a tutti, il calcio è semplice, Gianni Scotti, curva B. E poi il primo e unico mazziatone che ebbi da mio padre fu quando andai a vedere il Napoli di Zoffi in un allenamento che fecero a Barra, allo stadio Signorini. Ciro il venditore, che bello. Non finirò mai di ringraziare Spalletti dopo l'inizio che ha portato il fallimento alla nazionale, abbissato anche con la Juve, grazie a Spalletti. Forza Argentina, Marco Guadagno. Bello l'articolo su Messi e Ronaldo, ma vorrei ricordare sempre che Maradona fece sbattere tacconi con la testa contro il palo. Vabbè Michele, ma quella è fuori classifica, ho preso spunto dal mondiale. Ragazzi, siete tantissimi, vi ringrazio di cuore. Vado da Alberto che è lì. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi.
0: Ciao.
3: Vi auguro un buon weekend. Io tifo Argentina. Rinnovo gli auguri a Gilmour per una presta guarigione. Peccato che oggi l'inizio del mondiale era anche il suo compleanno. Sfortunatamente non può partecipare.
0: È vero, gli abbiamo fatto gli auguri al nostro Gilmour.
3: Si è visto la foto che gli ho mandato, un piccolo video che
0: è fatto bene, non lo posso vedere il video.
3: Un saluto al grande Domenico, oggi mi ha anticipato lui oggi.
0: È vero.
3: A tutti gli amici felici, donna Imma, a tutti. È un buon weekend. È un augurio anticipato a tutti gli Antonio Antonietto per domani.
0: Ah, domani, scusa, è il 13, domani è 12.
3: Sabato,
0: Manganello, non ci sta, Ciro.
3: Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Alberto, anche a te. Manganello dovrebbe anticipare domani il Sant'Antonio. Scusami Ciro, sabato non ci sta in onda, sarà scampa come al solito. Non ti chiedo qual è la squadra favorita a questi mondiali, ma ti chiedo secondo te quale sarà la sorpresa. Qui si sana, a voi studio, e un saluto anche a Nino Nicois. Saluto il mio amico Francesco Qui si sana. Beh, normale che danno favorite, no? Francia-Spagna, Brasile-Argentina. Allora io dico una cosa, l'Inghilterra, che è una delle formazioni più forti, o il Portogallo, ma l'Inghilterra potrebbe una volta tanto vincere, chi lo sa, potrebbe essere lei la sorpresa. Maurizio da Massa Lubrense, sempre presente. Siamo sempre vicino alla squadra, amiamo il nostro Napoli a prescindere da tutto. E Zoff è venuto a Napoli nel 68, giocava con il Mantova e poi venne al posto di Bandoni, sì, me lo ricordo. Dal Tecnopolo, buongiorno avvocato Salvatore lo chef che ci saluta. Ho sentito la tua menzione sull'editoriale su Messi, bellissima, gentilmente mi diresti dove posso leggerla. Ci manca il Napoli, grazie a tutta la vostra redazione. Gennaro da Parma, sul Corriere dello Sport c'è l'articolo firmato da Alberto Polverosi e vi consiglio davvero di leggerlo. Ho visto il docufilm di ieri sera, emozionante, Lello da Pianura, ragazzi, meraviglioso, veramente splendido, volevo condividere con voi questa emozione. Dice Luigi da Mantova, allegri e antipatico pure nell'imitazione. Ma non è l'imitazione, era proprio il mister che ci ha chiamato. Che bella la gag con mister Allegri, speriamo che venga utilizzato presto. Poi Domenico che ci saluta, complimenti, grazie Domenico. Felice, vengo da te, tu hai conosciuto Dino Zoff, quindi
4: sì, caspita.
0: Ieri sera l'hai visto?
4: Sì, bellissime parole, anche Altafini e Capello.
0: Sì, e soprattutto il nostro mitico Gianni Improta, Maurizio De Giovanni, tutti quanti.
4: Ma tutti i nostri migliori. Il Napoli ha avuto nella sua storia grandi campioni.
0: Pensa che io c'ho una foto a casa, c'ho un quadro con una foto del Napoli dell'epoca, me l'hanno regalata un amico proprio del bar dello sport, me l'ha spedita qui a Kiss Napoli, l'ho incorniciata. In questa foto seduti gli 11 titolari, tra gli 11 titolari ci sono Dino Zoff, Sormani, Altafini, Montefusco, Giuliano, c'è uno, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
4: Sigori, Canè, Altafini.
0: Vabbè. Va bene.
4: Toni che andò a seguire Pesaulo a Bologna, se non sbaglio.
0: Sì, vabbè, questo non lo sappiamo. Va bene, Felice, tutto a posto, tutto bene, i mondiali, chi vince?
4: Ma io, come dire, l'Argentina, tifo il tifo. Al Giappone.
0: Al Giappone, niente meno, il Giappone.
4: Sì, sì.
0: Va bene.
4: Sempre al nostro mitico Domenico.
0: Grazie.
4: Sofia.
0: Va bene, anche donna Giorgia.
4: Nonno Guido.
0: Ciao, ti abbraccio. Ciao Felice, un abbraccio.
4: Un bacione forse a Kiss Napoli.
0: Chisse. Ci saluta anche Roberta. A me nessun papà o fratello mi ha portato a seguire il calcio, ma sono stati mitici quelli dell'82, è vero. Ci chiedono chi ha imitato Allegri. Ragazzi, ma nessuna imitazione, ti ho detto che abbiamo avuto un'esclusiva, ci ha chiamato Max Allegri, ci ha voluto salutare qui al Bar dello Sport. Da Pomezia, Gaetano e Lizzi, oggi mare incavolato, sì, mare agitato. E poi grande Domenico, buona giornata a te, ci scrivono. Non vorrei essere nei panni di Manna, non facile liberarsi di almeno una ventina di calciatori, la maggior parte voluti dal profeta. Francesco, chi ci scrive? Salvio, saluta Domenico che è unico come al solito. E poi buongiorno, oggi inizia il mondiale ma non vedo bandiere fuori ai balconi, per il caso il sindaco ha fatto un'ordinanza per vietarla, Salvatore, non l'ho capita questa. Poi saluto il nostro amico, eccolo qui, vado a salutarlo. Domenico, Guido, Felice, Ignazio, Allegri, ma che grande cosa il Bar dello Sport. Grazie Vittorio, sei molto gentile. Poi c'è Ciro Montefusco della pasticceria Albino. Io mi gioco 20 sfogliatelle che se Lucca rimane a Napoli l'anno prossimo fa più di 15 gol. Allora scusami, vogliamo fare l'augurio a Lorenzo Silvestri che il suo compleanno non ha pagato nemmeno un caffè da stamattina? Sì, lo facciamo a Lorenzo Silvestri, per carità. Allora 20 sfogliatelle. Tu dici, cioè offri 20 sfogliatelle se Lucca resta a Napoli e fa 15 gol, ma naturalmente le porti a noi al Bar dello Sport, mi pare normale. 081 546 6873, c'è Manuel al telefono. Manuel, buongiorno.
5: Avvocato amabile, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
5: Scusate lo sfogo, di stamattina.
0: Che è successo?
5: Ma io credo che quella persona è un miserabile che sta mettendo le voci. Chi? Un giorno a Vergara lo vuole
0: sfogo. Innanzitutto non offendiamo.
5: Guadagnare i soldi, sì, per la villeggiatura.
0: Sì, però non offendiamo, non ne fatto nomi, però non offendiamo. Tu presumi che queste voci siano artatamente messe in giro. Ecco,
5: sì,
0: diciamo così.
5: Ti è capitato 2-3 anni fa con un altro tuo assistito.
0: Vediamo comunque.
5: Via i giocatori con il suo assistito, via tutti. Non lo vogliamo più.
0: Va bene, Manuel, ecco così possiamo dirlo, ma non nelle accezioni che hai detto prima. Grazie Manuel per il tuo contributo, ti abbraccio. Stamattina nel traffico vomerese ho affiancato un'auto che ascoltava ovviamente il Bar dello Sport, ci siamo guardati, non ci conosciamo, Tonino Mammò, ma siamo tutti insieme amici, il Bar dello Sport vi accompagna, è come se fosse una musica, un'armonia che ci accompagna insieme mentre andiamo al lavoro. I calciatori nel Napoli che hai in esubero sono molto ambiti, non sarà un problema darli in prestito, questo lo scrive Antonio, non te lo so dire. E poi c'è Nicola da Caserta: ma vi sembra una cosa normale che i tifosi della Juve e del Torino hanno avuto il divieto di trasferta per solo 10 giornate di campionato dopo tutto quello che hanno combinato? Invece noi tifosi ce l'hanno affibbiata a vita. Speriamo che non sia così, ovviamente, per il Napoli. Le voglio anch'io le sfogliatelle, considerato che Lucca 15 gol se li sogna. Luigi Lallarenella. No, le sfogliatelle sono 20, sono per noi, tutta la redazione. 20 sfogliatelle. Buongiorno Gianluca, stasera gioco 5 euro sul Giappone. C'ho il Giappone. Giappone vincente il mondiale. Nando da Ercolano. Non lo so, ragazzi. Non dimentichiamo di fare gli auguri anche a Juan Jesus. Era ieri però il compleanno di Juan Jesus. Massimo Ovaz. Il giapponese Holly e Benji non giocano. Si scrive Aldo. E poi Gianluca, per me lo vince una tra queste tre squadre: Spagna, Francia oppure l'Inghilterra, che non lo vince da 60 anni. Anch'io ho questa sensazione. Se volete, sono libere le linee allo 081 546 6873. Grande film su Zoff, è d'accordo con Felice, i bei tempi del calcio. Alberto ce lo scrive. Gianluca Chicco ci saluta, grande, sempre presente. Finale Argentina-Norvegia, grande sorpresa sarebbe la Norvegia. In condizioni normali noi tifosi del Napoli dovremmo tifare Argentina, ma da quando in quella squadra c'è la presenza dell'Otaro Martinez, tifo Belgio, Scozia e Iran. Dario da Roma che ci scrive: Inghilterra vincitrice, Rice, pallone d'oro, grande centrocampista dell'Arsenal. Nando dai Colli Aminei: anche il nostro amico Antonio da Napoli ha visto Zoff, 68-69, Napoli-Torino, 2 autogol del mitico Giuliano. Nel Napoli c'era anche Claudio Sala, Altafini, Orlando, avevo 10 anni, che bello. Mi è fatto fare un tuffo nel passato, ricordo di aver visto Napoli Independiente, in cui Zoff esordì al San Paolo con parate strepitose. segnalano Orlando, Altafini, Tarabini per l'Indipendente, era l'agosto del 67, mamma mia, Paolo da Portici, un grande. Poi Gianluca, mi manca Lady Donna Susi. Francesco da Ferrara, ma Lady Donna Susi domenica la trovi sempre. Sunday Sport, c'è Mauro in linea. Mauro, buongiorno.
6: Buongiorno, sei un grande.
0: Ehi Mauro, grazie, grazie a te.
6: Eccoci. Troppo forte, ti ho visto, sei un giornalista, mi scusa se lo sbaglio, no?
0: Sì, alcune volte sì, sono giornalista.
6: No, sono opinionista, vabbè, sei un po', vabbè, diciamo...
0: Sono un super jolly giollone.
6: No, te volevo dire che sei un competente, sai rispondere bene alle persone.
0: Sì, Mauro.
6: Sai quando una persona esagera o meno, sei un arbitro della TV, dai.
0: Sì, grazie, sei molto gentile, Mauro.
6: No, ti volevo chiedere una domanda, però. Posso?
0: Ecco, certo, Mauro, sono pronto a tutto. Vai.
6: Allegri verrà o no?
0: Certo che viene, sì, viene. Stamattina non l'hai sentito in radio, è intervenuto con noi.
6: No, non ho fatto caso.
0: È intervenuto Max Allegri in radio, è intervenuto con noi. Anzi, chiediamo a Max se vuole di nuovo intervenire, che devo chiedere una cosa su De Bruyne e Lukaku. Anzi, all'amico Max che è intervenuto, se hai tempo richiamaci, perché devo chiederti su De Bruyne e Lukaku.
6: Ok, allora io ti ringrazio e buona trasmissione.
0: Mauro, grazie per i complimenti. Queste sono sorprendenti telefonate che veramente incredibili. Allora, Roberto, io non leggo questo. Lo devo leggere, Ciro, il messaggio di Roberto? Non lo so. Io no. Roberto, ti voglio salvare. Roberto da Grumone Mano, ti prego, ti voglio salvare. Ma lo devo leggere, l'ho aperto, non posso non leggerlo, io sono sempre onesto. Gianluca, buongiorno, ti stimo tantissimo, però non scherziamo. Al di là del nostro amore per Maradona, Messi è il più grande della storia. Forza Napoli, Argentina. Roberto da Grumone Mano, mi fermo. Ragazzi, calmatevi. Calma, io ho letto, è un pensiero di Roberto da Grumone Mano. Non replicate a questo messaggio, per favore, io l'ho dovuto leggere perché l'ho aperto, avrei fatto opera di censura che non mi appartiene. Vado avanti. Un saluto a te, alla redazione, in merito alle voci che accostano Allegri sulla panchina, vorrei esprimere tutto il mio dissenso, con il massimo rispetto per l'uomo. Enrico da Caturano, molto lungo il tuo messaggio, è un allenatore che non mi ha mai entusiasmato, credo che Napoli abbia bisogno di un calcio propositivo, eccetera eccetera, insomma non gli piace Allegri. Ghila e Rabiot, Lucca, Lukaku via, Anghissa idem, Dodò come alternativa di Lorenzo, occhio alla Norvegia, al Marocco, ci scrive Enzo da Mantova. Buongiorno, pace e salute, oggi mi sento particolarmente Allegri, questo l'avevo letto. Gianluca, sei tu che conduci il bar dello sport? Walter 78. E poi Roberto da Grumone Mano, Levo Minamiezza. Ho capito, Angelo, non li leggo, ragazzi, non leggo le reazioni a Roberto di Grumone Mano. Abbiamo chiuso, io l'ho letto soltanto. Chiudo con Amedeo che è in linea prima della pubblicità. Amedeo, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: E forza Napoli. Vabbè, Roberto, no comment.
0: No, non voglio entrare. Ragazzi, ho letto solo il messaggio, mi fermo perché voglio bene, non lo conosco Roberto da Grumone Mano.
7: Lasciamo stare.
0: Lo voglio bene, non leggerò le vostre reazioni su Roberto da Grumone. Vai.
7: Gol di Diego contro l'Inghilterra.
0: Lasciamo perdere, lasciamo. 22 giugno faremo una puntata speciale, il 22 giugno, 40 anni dal gol del secolo, ok?
7: Mamma
0: appuntamento
7: mia.
0: Al bar dello sport, vai.
7: Avvocato, ma volevo dire, avete notizie praticamente di Antonio da Boscoreano?
0: No, sta bene, ma non interviene, tutto a posto, non ho notizie. Lo salutiamo, se ci ascolta lo salutiamo con affetto.
7: Veramente, no, perché ci manca.
0: Lo so, chissà, un giorno, vedremo un giorno.
7: Dire, al di là di tutto, forza Napoli,
0: sempre.
7: E penso che con Lucca perseverare è diabolica, avvocato.
0: Vediamo, calma.
7: Se fa 15, offro io 40 sfogliatelle.
0: 40 sfogliatelle, aumentiamo, allora 20 da parte della pasticceria Albino, 40 da Amedeo, ok.
7: Però penso che insomma, è un po' improbabile.
0: Vabbè ragazzi, impegnate voi, 15 gol di Lucca sono 40 sfogliatelle. Se Lucca rimane a Napoli e fa 15 gol, tu devi portare 40 sfogliatelle qua.
7: Ma le porto, caro.
0: Ok, non ho dubbi. Ciao Amedeo, ti abbraccio.
7: Un abbraccio forte,
0: ciao.
7: Napoli, grazie.
0: Ciao. Robè, ma che ti sei bevuto? Ragazzi, calma, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo qui al Bar dello Sport.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, eccoci qua, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti al microfono, di nuovo in diretta con Ciro Froio che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Stamattina scatenati letteralmente. Chi offre di più? 15 gol di Lucca se resta a Napoli, siamo arrivati a 40 sfogliatelle. Portate qui al Bar dello Sport. Preferite Ronaldo o Messi? Preferite Yamal o Mbappé? Chi si è commosso come noi non più giovincelli, ieri sera vedendo il docufilm su Dino Zoff? Insomma, chi vincerà il mondiale? Stamattina davvero scatenati tutti. Per condividere la nostra passione, le nostre discussioni qui al Bar dello Sport. Non potremo vendere Lucca a quelli là del Torino per 20 milioni e prenderci Dusan Vlahovic per un biennio, lo faresti, Domenico dall'Olanda? Ma certo che Vlahovic è in scadenza di contratto, non credo proprio. Salvatore Piccolo, io offro 40 sfogliatelle e 20 babà, siamo arrivati anche con i 20 babà, ricordo 15 gol di Lucca se resta a Napoli. Vabbè, Roberto da Grumonevano, Vin sta buon... vabbè, ragazzi, Roberto, lasciatelo stare. Il nostro amico Valerio da Castelvolturno tifa per il Senegal, per Koulibaly. Max non è altro che la voce. Non era Manganiello, Vittorio, non era Manganiello. Roberto, per colpa tua ho fatto un incidente, mi sono schiantato con la macchina in un albero appena ho sentito quello che hai detto, Maurizio. Poi stamattina non so chi ha alzato più il gomito, se Albino, l'amico di Grumonevano, a cui con gentilezza chiedo di andare a vedere con chi sono stati i compagni del Napoli nazionale, invece quelli di Messi. Eppi ci saluta, spero che al più presto diventiate, sì, grazie Lorenzo D'Abano, ti ringrazio del pensiero, caro Lorenzo, speriamo bene. E poi buongiorno, un saluto a tutti a Gianluca, agli amici del bar, all'amico di Grumonevano, dico, un calciatore dell'Argentina che alza la coppa, non si può mettere una vestaglia sopra la maglia. Salvatore da Cagliari. Poi c'è Roberto, la colazione si fa con il latte e leva il vino. Gianluca, purtroppo il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro. Ah, insiste! Roberto da Grumonevano insiste! Allora dice Gianluca, il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro dal tifo non possiamo non riconoscere la grandezza di Messi. Guardate quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera, 8 palloni d'oro, con stima Roberto da Grumonevano. Roberto, ma allora scusa, vabbè, io ti volevo salvare. Pasquale, buongiorno.
15: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno. Buongiorno.

0: Siamo a 5. Dimmi.
1: Vi ringrazio perché siete proprio, siete bravissimo a commentare.
0: Grazie.
1: Non è una sviolinata.
0: Grazie, amico mio, ti abbraccio. Sei molto carino.
1: E io vi seguo tutti i giorni. Un abbraccio forte, forza Napoli.
0: Grazie, Pasquale. 50 polacche, attenzione alla Norvegia, ci scrive Kate, anche alla Turchia. Poi, se dovesse andare via, sarà una scelta del club e non nostra. Accusatio non petita, accusatio manifesta. Voglio chiedere quanti anni ha l'amico di Grumo e si è visto giocare di osso. Sì, l'ha visto, ci ha scritto di nuovo, ha detto che l'ha visto. Avvocati, porto la maglietta del Bayern Monaco di Olise se Lucca fa 15 gol. No, attenzione, fermi tutti. Gelson da Norimberga, se Lucca segna 15 gol mi porta la maglietta di Olise del Bayern. Olise sarà, Roberto è senza speranze. Ti aggiungo una teglia di parigine. C'è anche Pullot Pock che c'è da 15, una teglia di parigine. Avvocato, io ti porto la maglietta, questa l'abbiamo detto, di Olise. Il collega dice a Roberto che ai tempi di Maradona il pallone d'oro è riservato ai soli giocatori europei. Io offro 15 delizie al limone se Lucca segna 15 gol e fa 5 assist, ci scrive Domenico. Avvocato sempre presente, Antonio Laurentino, tifo Kiss Napoli, grazie Antonio. Se Lucca fa 10 gol, attenzione, 10 gol e non 15, offro sfogliatelle e caffè per un mese da Manganiello a Calaiò. A tutti, grazie Antonio. Salvatore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore.
2: Allora, riguardo il mondiale, secondo me stavolta vince il Brasile.
0: Brasile con Ancelotti. Il Brasile
2: Ancelotti è uno dei più grandi. Poi
0: sì,
2: statisticamente oltreoceano hanno vinto sempre le squadre sudamericane.
0: Anche questo è vero, cioè, orari un po' particolari, orari di gioco un po' particolari che incidono, attenzione, giocare alle 3 del pomeriggio incide.
2: E poi ricorda che ha vinto in America nel 94 e nel 70 in Messico. Secondo me ci sono tutte le condizioni.
0: Hai ragione, bravo Salvatore, hai dato un'ottima lettura, bravo Salvatore, vedremo che cosa.
2: E poi riguardo Lucca,
0: sì,
2: guarda, secondo me l'hanno molto distrutta questo ragazzo. È stato sponsorizzato all'epoca da Andrea Carnevale, che è stato un grande attaccante. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di segnare. Io credo che se resta a Napoli fa bene.
0: Beh, speriamo, vediamo che cosa succede, ragazzi. Intanto però grazie Salvatore, ti abbraccio. Mi sto segnando tutto, ecco, Ciro Froio sta con la penna in mano. Allora, Maurizio ci scrive: se Lucca fa 10 gol, 30 frolle, 20 babà e 3 kg di mozzarella, Ciro. Non male. Se Lucca segna tutti questi gol, ci viene il diabete, è vero. Marco Ballicu: io ti farò Argentina tutta la vita anche se mia moglie è spagnola. Io a Diego non potrò mai tradirlo per le altre nazioni. Forza Napoli e forza Kiss Kiss Napoli. Silverio dalla Svizzera. Allora, uno studio serio in America fatto da esperti giapponesi e americani dice che Maradona di gran lunga è il più grande di tutti i tempi. Ma che dubbio c'è? Che dubbio c'è? Se Lucca segna 15 gol, porto 30 cappuccini, 29 caffè e vado a festeggiare il quinto scudetto. Peppe da Veiden. Poi grande Ugo Cercello, ti abbraccio forte, ti ringrazio. Se Lucca fa 15 gol, 40 sfogliatelle, 25 babà, 10 litri di vino, anche quelli fatti dal mio suocero con i piedi, vecchio. Chi sei? Ah, è felice. Attenzione, c'è Guido, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno Guido, un piacere sentirti. Guido, ma innanzitutto Guido, come stai? Come stai Guido? Aspetta, è sveglio.
3: E dove sono qui?
0: No, Guido, ma stai parlando con tuo nipote? Guido, ma stai parlando con me o con tuo nipote? Scusa.
3: No, sto parlando con mio nipote.
0: È sveglio.
3: Sei sbagliato.
0: Allora possiamo salutarlo stamattina. Ecco qua. Finalmente, Guido.
4: Buongiorno,
0: Guido, che piacere sentirti stamattina. Finalmente sei sveglio stamattina. Eccoci.
4: Guido. Sveglio stamattina. Ma mamma, visto che mi vuoi dare le formiche, scusa se è divagato, ha preso la aspirapolvere e ne ha uccise molti. E con le sopravvissute mi sento molto in colpa.
0: Che cosa hai ucciso con la aspirapolvere, Guido? Scusami, non ho sentito bene.
4: Le formiche.
0: Oh, ti senti in colpa perché con l'aspirapolvere, mannaggia, Guido. Però hai il cuore grande, Guido, non ti preoccupare, non è colpa tua. L'aspirapolvere, stavi facendo l'aspirapolvere, le formiche, può capitare. Non ti devi sentire in colpa, Guido, sei molto buono. Guido, ti piace più Ronaldo o più Messi?
4: Cosa? Non ho sentito nulla.

0: piace più, Ronaldo o più Messi?
1: Ronaldo.
0: Vabbè, ti rivedrai i mondiali, sì? Li vedrai le partite del campionato del mondo?
1: Le partite del mondo?
0: Sì, non ci sta l'Italia, però voglio dire, li vedrai comunque con nonno Guido. Nonno Guido è un grande tifoso del calcio.
1: Certo, è comunque tifoso mio nonno.
0: Eh sì, certo che è tifoso. Senti Guido, chi ti piace il nuovo allenatore del Napoli, Allegri?
1: Il Napoli?
0: Sì, il Napoli, sì. Ti piace?
1: Sì, sono molto allegri, come hai detto tu.
0: Va bene, Guido, ti auguro la migliore delle giornate, ti raccomando, quando vuoi la mattina salutiamoci al bar dello sport, ci fa piacere.
1: Va bene. Ti voglio tanto bene.
0: Anche io, Guido, ti voglio tanto bene. Voglio un bene dell'anima anche al nonno Guido, che salutiamo con affetto. Nonno Guido, ci sei?
1: Ciao, mi saluti anche suo figlio Giorgio.
0: Giorgio, scusi. Non si chiama Giorgio mio figlio, si chiama Gianmarco. Vabbè, però te lo saluto. Grazie. Un abbraccio. Mi sento male. Un abbraccio. Ciao Guido. Sei andato anche Guido? No, sì. Grazie Ciro. Ciro aspetta. Non ce la fa. Allora, ma Guido quanti anni ha? È simpatico, non lo so, è un ragazzino. Poi, se Luca segna 15 gol mi sveglio, perché vuol dire che stavo facendo un incubo. Offro il caffè tutta Napoli per un anno, se vede la porta Luca, e verrò ogni giorno dal Belgio, Gianluca. No, non ci credo, ragazzi. Poi, che mito, Guido Junior, sì, è vero, eccezionale. Comunque, nel 2014 i mondiali si disputarono in Brasile, vinse la Germania. Ciao, Forza Napoli, Gennaro da Baiano, e che tifa per l'Argentina. Scommetto 50... No, Walter 78, non posso leggerlo. Vado da Andrea prima del festival Bad dello Sport. Andrea, buongiorno.
2: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
0: Eccolo qua l'amico mio, grande Andrea. Sì, Andrea, arrivo subito. Intanto, grande il nostro piccolo Guido, dolcissimo, uno di noi, Vittorio l'orologiaio. Se Luca fa 5 gol, 10 kg di giandone. Otti da Torino, Vincenzo Danone addirittura, ragazzi. Io se devo girare queste cose a Luca, peccato Andrea è caduto. Ciao Gianluca, se Luca segna 15 gol offro Gaviscon per tutta la redazione. Indigestione, sfogliatelle, parigine varie. Bruno dal Vomero, è vero. Quando vuoi io sono pronto. Sì, allora, ragazzi, che mattinata oggi, che meraviglia il Bar dello Sport. Adesso è il Festival Bar dello Sport. Andiamo.
3: Festival Bar dello Sport.

0: Amore e gioia.
1: Sempre Federico. Federico 49. Grande.
0: Abbiamo dentro il cuore.
1: Ah, we are the world.
0: Quell'azzurro che.
1: Ragazzi, con le mani così tutti insieme.

0: possiamo sfumare, ma è meraviglioso, ragazzi, ma è uno spettacolo. Presumo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale. Vado di, diciamo così. Però, sì, ho capito, è intelligenza artificiale, ma è bella lo stesso, ragazzi. Poi Salvatore Piccolo, Freedom Wall, ma chi era? Serena Brancale, voce fantastica, canzone, complimenti, ma chi è? Scassata, Federica è reputata. E poi Gianluca, se Luca fa 15 gol, ti porto 20 zeppole, 20 parigine, 20 biscotti amarene, 10 bottiglie di Nocillo Inghilterra, vincente al mondiale. Ce lo scrive il nostro amico Ciro. Vediamo che cosa succede. Poi se Lucca fa 15 gol visita presso il mio studio tutta la redazione sportiva Gino Di Maro, il dottor Gino Di Maro visita tutta l'igiene dentale presso il mio studio. Non è umana la voce. E poi saluto Luca da San Marco, Vergara deve essere incedibile, Massimo da Scleren, se Luca fa 15 gol porta a cena Susi Fiorillo, no, non ti permette. Se Luca fa 15 gol ti pago per un anno l'abbonamento ad una tascia, ecco anche questo, Francesco ex chiazzullese. L'ultima canzone è fantastica, Massimo Pazzo, grande Federico 49 ed anche la bravissima Vittorio l'orologiaio. Allora facciamo così, Ciro, cioè abbiamo Luigi e Vincenzo, facciamo solo Luigi e poi andiamo in pubblicità, noi li facciamo aspettare in due. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, questo è il secondo giorno,
0: sì,
1: che prendo la linea.
0: Sono molto contento, Luigi. Dovresti fare
1: anch'io.
0: Gli ultimi che intervengono dovremmo fare tutti quanti We Are the World, We Are. Vai, vai.
1: Innanzitutto complimenti alla cantante.
0: Sì, credo che ci sia un pizzico. Sì, spettacolare la canzone, credo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale, presumo, però è bella lo stesso. Però è bella lo stesso. Vai.
1: Va bene. No, a proposito di Lucca, no?
0: Sì. Che offri? Che offri tu?
1: No, io non offro nulla, anzi, direi a Lucca o all'allenatore di Lucca, al preparatore atletico, di fargli diventare quelle gambe che sono ancora troppo, come dire, sottili per una per uno di 2 metri.
0: Ah, ecco, faresti un potenziamento muscolare, faresti un potenziamento muscolare.
1: Il potenziamento muscolare delle gambe e così diventa più veloce.
0: Ah, ecco.
1: E i 35 milioni non li abbiamo buttati.
0: Ok, Luigi.
1: Bisogna credere anche nella scienza.
0: Bene. Bene, bene.
1: D'accordo.
0: No, Luigi, io non sono un preparatore fisico, quindi ascolto i vostri pensieri, per carità, non mi permetto di giudicare, ma il tuo giudizio, il tuo consiglio mi sembra essere da uno molto preparato.
1: Sì, Maradona, il grande, l'unico, irripetibile, aveva 2 gambe.
0: È vero, è vero, sì.
1: Esagerate.
0: È vero.
1: E un corpo basso.
0: Sì, lui, il baricentro basso, il baricentro basso.
1: Ecco, lui deve rinforzare le gambe,
0: okay,
1: farle diventare 2 colonne,
0: okay,
1: doriche,
0: okay.
1: Quindi
0: oggi lo diciamo Allegri al tuo preparatore fisico quando viene, insomma, di operare in tal senso. Grazie amico Luigi.
1: Mi piace che per tutti gli altri che perdono la scommessa.
0: Vabbè, vedremo. Complimenti, grazie Luigi, complimenti anche alla cantante, insomma sono rimasti veramente colpiti anche noi da questa canzone. Ci fermiamo un attimo, Vincenzo, un po' di pazienza, arriviamo subito al bar dello sport.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Brevissima pausa prima della parte finale, amici del Bar dello Sport. Siamo partiti stamattina dal ricordo di questa emozione meravigliosa del docufilm visto ieri, ho avuto la fortuna di vederlo, di Dino Zoff, e ho condiviso con voi questa grande emozione. L'inizio dei mondiali con la sfida, sesta sfida, sesto mondiale tra Ronaldo e Messi. E poi siamo passati ovviamente a Lucca. Lucca con le scommesse. Se Lucca fa 10 gol o 15 gol, state veramente portando di tutto qui al bar dello sport. Poi c'è stata una canzone meravigliosa dei nostri amici, c'è stata oltre a We Are the World di Federico 49, è arrivata una canzone sicuramente con l'intelligenza artificiale, ma bellissima lo stesso. E infatti ci scrive Antonio: bella anche se l'intelligenza artificiale, il testo bisogna sempre scriverlo molto bene. Mio padre mi racconta sempre che negli anni 70 ha calciato un rigore a Dino Zoff perché il Napoli era sul campo di Marigliano a fare un allenamento per qualche evento e tutti i bambini della zona riempirono quel campo. Che bello questo ricordo, grazie. Due reti a Napoli, una sola al Nottingham, sta tornando. Forza Napoli sempre, Alessio da Milano. Per il confronto Messi Maradona vale quando si riceve di diva vai Pelé rispetto a Cané, Giovanni Tommaso il pensatore. Vincenzo, non ti faccio aspettare oltre, eccoci.
3: Buongiorno avvocato.
0: Amico mio, buongiorno, eccoci.
3: Eccoci. Lei ci apre sempre tante emozioni e sentimenti.
0: Ma io li condivido con voi, io li condivido come se stessi condividendo.
3: Infatti se ne è parlato anche abbastanza poco. Io ieri pure io ho visto questo documentario di.
0: Ma io mi sono commosso, io non ho vergogna a dirlo.
3: No, avvocato, io le dico perché mi sono commosso. Perché il mio papà, conoscendo il mio papà, era amico di Nicola D'Alessio.
0: Ah, il mitico mister.
3: E quando vedeva mio padre lo chiamava Dino Zoff, eccolo il Superman, chiamava perché mio padre giocava a calcio e assomigliava tantissimo a Dino Zoff. E quando ha fatto vedere quella maglia grigia, pantaloni neri, mio padre ce l'aveva.
0: E certo, ragazzi, è tanta roba. Vincenzo, è la storia non si dimentica.
3: La storia non si dimentica. È stato molto emozionante. Io sono caduto proprio in lacrime.
0: Bello, bellissimo.
3: Ho ricordato
0: meraviglioso. Invito tutti, anche Ciro Froio. Anche Ciro Froio ha accolto questo invito. Il mio amico Antonio Manganiello. Ovviamente potete rivederla su RaiPlay, poi chi l'ha persa la può rivedere.
3: Sì, infatti. E poi c'è stata.
0: Vi arricchite di emozioni, di passione, di conoscenza culturale sportiva. Vi arricchite.
3: E poi c'è stata quella parte che ha fatto vedere di Bruno Conti.
0: Ah, bella, meravigliosa, meravigliosa.
3: Ancora bella, è stata meravigliosa. E poi io quando ero piccolo assomigliavo a Bruno Conti, mi dicevano, perché avevo le
0: moenze. Hai capito, brava Vincenzo.
3: Era un mio idolo.
0: Certo. Va bene, esatto. Vincenzo, grazie.
3: Grazie a lei.
0: Grazie, ti abbraccio, grazie. Un abbraccio a Vincenzo. Sono d'accordo con l'ascoltatore nel potenziamento di Lucca, potrebbe diventare come Haaland, Pasquale dalla provincia di Perugia. E poi Messi, campione fuori classe, Ronaldo un campione, Lucca 15 gol e offro tutto alla redazione, alla colazione per un anno. San Pietro.
7: Ciro Froio, se Lucca segna 7 gol, sei invitato a cena tu e il dottore.
0: Niente meno, ma 7 gol. Allora dobbiamo, caro Ciro, dobbiamo, questi apporti, cioè, segna tutto, devi segnare tutto Ciro, questa è una mattinata che va ricordata. Innanzitutto dobbiamo fare il tifo affinché Lucca resti a Napoli. A questo punto dobbiamo essere anche un po' egoisti e fare il tifo perché Lucca resti, perché se Lucca resta e fa Lucca, se fa 15 gol vado a fare un debito, compro la meglio pasticceria e ve la regalo. Se Lucca fa 15 gol in Serie A mi tatuo la faccia di Manganiello. Tina, non fare così, ti prego, Tina. No, voglio addirittura da Wimbledon. Signori, già a Wimbledon, ve lo garantisco, sta assaggiando il terreno, c'è Ciro da Imperia da Wimbledon. Buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Già sei a Wimbledon?
8: Quasi.
0: Sì, quasi.
8: Gianluca, volevo dire, io se Lucca fa 15 gol.
0: Che cosa fai? Dimmi.
8: Offro 15 giorni a Sant'Angelo da Ischia, un albergo.
0: Allora, a chi ospiti? Scusami, chi ospiti?
8: 15 persone che vuoi tu.
0: A quante persone?
8: 15.
0: 15 persone ospitate a Sant'Angelo. A dove? A Ischia?
8: A Sant'Angelo.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Grazie, Ciro. 15 persone per 15 giorni. Tu sei un pazzo. Gianluca caro, queste creazioni dell'intelligenza artificiale saranno anche belle e piacevoli, ma non hanno anima. E Francesco da Ferrara, per carità, alzo le mani. Franci da Licola, amica mia, ci saluta, gli mando un bacio. Se poi, buongiorno Gianluca, sono Francesco TDG. Stamattina ti salutano dal Pausillipon, dove vado a fare donare sangue ai bambini, invito tutti a farlo. Che bello, grazie, bravo Francesco a Pausillipon. Vedi, anche Franci da Licola, 15 persone, sei Cire. Vabbè. Ciro sta a Nocera, ci scrive Alfonso. Se segna 15 gol Lucca io vi porto un pullman, così li mette tutti dentro a questi tifosi, li portate a sperdere. Se Lucca segna 6 gol vi porto 157 sfogliatelle, ragazzi, ma io sono veramente... Andrea, buongiorno.
9: Gianluca, buongiorno. Andrea,
0: ecco, adesso ti sento bene, eccoci qua. Vai Andrea, buongiorno.
9: Ok, niente, volevo dire, per la calcio di Cruno è nevata per Maradona, secondo me chi non capisce niente di pallone se cagna spacciato.
0: Diciamo che questo Grumo, Roberto da Grumo ne va. Va bene, andiamo avanti.
9: Per Luca io posso offrire 50 litri di birra.
0: 50 litri di birra, sfida, che diventa interessante. Va bene Andrea. E qua stiamo segnando.
9: Niente, volevo dire che comunque io non credo che Luca né cosa la sua avvocato. Niente, voglio salutare tutti i ragazzi come me che stanno lottando. E niente,
0: Andrea, tu devi pensare a te. Forza Andrea, altro che Ronaldo, Messi, Maradona, Luca. Luca, forza Andrea.
9: Siamo forza Napoli.
0: Forza Andrea e forza Napoli. Ti abbraccio Andrea, ti raccomando. Francesco e Imma, le gemelline di Monaco di Baviera. Se Luca segna 15 gol vi offro barilotti di birra bavaresi ogni volta che scendo, tutto l'anno, 2-3 volte all'anno, grazie. Beh ragazzi, veramente clamorosa questa. Poi se fa 5 gol invece vi regalo i conigli di casa di mia nonna, ci scrive il nostro amico Salvatore. Se Luca fa 15 gol Ciro d'Imperio non dice più bugie, no, quello le dice sempre. Se segna Luca io a Lucco, buongiorno, a noi basterebbe che se Luca segnasse 15 gol smettesse di dire cavolate Ciro d'Imperio, Armando d'Aversa, e poi pregate se Luca fa 15 partite. Ma ragazzi, dobbiamo prima capire se Luca resta o meno. E poi sono Pasquale da Grumonevano, volevo difendere il mio paese, non siamo tutti come Roberto. Vabbè, ma che ci dà? L'Argentina vince la Coppa del Mondo, ci scrive Angelo. Se Luca segna 15 gol, finalmente Ciro Imperi apre le porte del museo. Rino Molosso, se Luca fa un gol, offro un formicaio a Guido Junior. Salutiamo il nostro grande nonno Guido con il piccolo nipotino. E poi c'è Ciro da Mondragone, vincerà la Germania, Spagna terza. La finale sarà Germania-Brasile. Vedremo. Se Luca fa 8 gol, le offro un pranzo da cicciotto a lei e anche a Luca stesso. Michele Landolfi. Beh, vediamo ragazzi, certo che stamattina vi siete scatenati. Il countdown è giusto? Un minuto, caro Ciro? Ok, va bene, non abbiamo altre telefonate, quindi saluto un po' di amici. Vediamo, pregate se Luca fa 15 minuti e se Luca segna 15 gol vado ai quartieri spagnoli, cancello quel murales di Dios e dipingo con le mie mani quello di Lorenzo e di Luca addirittura. Buongiorno, mi consigli due attaccanti per il fantamondiale? Complimenti, ti seguo Max, il portiere di Frattamaggiore. Ragazzi, due attaccanti per il fantamondiale, non lo so, è troppo facile dire Mbappé, dire Kane. Sono questi due sicuramente i giocatori che possono segnare di più. 20 secondi per il saluto a Peppe che ha chiamato proprio in calcio d'angolo. Peppe!
10: Buongiorno Gianluca, allora da Soverato.
0: Chi vince il mondiale, Peppe?
10: No, ti volevo dire che...
0: No, hai 10 secondi. Hai 10 secondi.
10: Manzaro, ti porto la trip se ne va il centravanti e se quello...
0: La trippa. La trippa.
10: Che è il migliore Maradona al posto di me.
0: Trippa con salsa da Soverato. Ciao Peppe, un abbraccio. Amici, vi devo salutare. Grazie a Ciro Froio in cabina di regia. Che puntata, ragazzi, va dello sport. Ci vediamo domani mattina. Ultimo appuntamento della settimana, ore 9 puntuali. Kiss Kiss Napoli con il bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti. Ciao.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È giovedì 11 giugno 2026 e anche oggi potete sintonizzarvi sul canale 76, dove potete ammirare il bello tra i belli.
1: E sai che devo andare dal barbiere, ci chiedono permesso alla sovrintendenza. Il bene culturale.
0: Ma va a cagare. Rosario Verde, eccolo
1: qua. Sul patrimonio all'UNESCO, 76, di digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinza.
0: E non è possibile. Non è possibile. Non sei patrimonio dell'UNESCO.
1: Pure a nulla, face no. Il suo bronzeriaggio.
0: No, dai. Non è possibile. Tu la pedana per il sole ce l'hai, guarda, il solarium ce l'hai, quindi non sei
1: un bel. Stai schiattando pure.
0: Va bene.
1: Che a 54 anni mi prendono il coetaneo tuo, mi prendono.
0: Ma solo quando io mi vesto da vecchio, però, quello è il problema. Allora, c'è Ciro Froio, what up? Per le vostre telefonate con auricolare e viva voce, mi raccomando, oggi lo vedo particolarmente attento. Quindi, ragazzi,
1: se tu sei bene culturale, tu sei bene culturale, no?
0: No.
1: C'è proprio un chiosco di Taraldo.
0: Lui è cazzimma culturale, capito? Fate attenzione. Iniziamo con la musica. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.

0: mi verrebbe solo da dire aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Diamo anche un titolo a questo aggiornamento, Pizzacano. Vai, vediamo se hai imparato, vai.
0: E che sto stronzo!
1: Bravo, bravo! E non lo so!
0: Ecco cosa mi mancava.
1: Allora, ne abbiamo parlato ieri nella seconda ora di questa spiaggia delle Monache data in concessione a Romeo, che ha vinto, ha fatto questa proposta di 3.500
0: le Monache, Romeo
1: niente, praticamente ci sono degli sviluppi, no? Oggi su Repubblica esce questo articolo, non so se vi ricordate, ieri l'abbiamo detto, perché la base d'asta che ha fatto il comune per questa spiaggia era di 3.000 dispari euro, 400
0: praticamente 3.000, il minimo 4, sindacale
1: 3.500 euro per un anno la spiaggia a Posillipo. Così vince Romeo vuole un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, capito?
0: Le Monache di lusso.
1: Archistar, cioè gli architetti star al lavoro, ma è polemica.
0: Strano.
1: Da 2 anni non abita più nella casa di via Posillipo, quella del giardino costruito sulla spiaggia delle Monache, non so se vi ricordate, e poi demolito perché è abusivo. Che praticamente, se vi ricordate, qualche anno fa fu scoperto perché Romeo c'ha proprio questa villa, sta proprio sulla spiaggia delle Monache, scesa a mare, e si era preso un po'. Non va buia e spiagge per fare questo bel giardino, tutto un bel giardino proprio, e poi fu scoperto perché era abusivo poi demolito perché era abusivo, no? L'avvocato Alfredo Romeo torna oggi su quella arenile da imprenditore. Personalmente sono lontano da questa attività, dice al telefono di Repubblica l'amministratore delegato di Romeo Alberghi. Allora praticamente dice: ma non c'è nessun contenzioso con l'autorità portuale, non c'è nessuna condanna per il giardino, sono un procedimento amministrativo. Abbiate andato in prescrizione.
0: Che vuoi allora?
1: Cioè, come a dire, l'abuso c'è stata la denuncia, c'è stata la causa, poi è andato in prescrizione. Che non significa, ma no, non significa assoluzione, prescrizione.
0: Vabbè, però è chiusa la cosa.
1: In prescrizione non va buia, è passato, ma che va buia, cioè è passato un po' di tempo.
0: Purtroppo funziona così, c'ha ragione.
1: Dice all'imprenditore: passato, è uscito più volte per vicenda giudiziaria.
0: Sì, ma se ridi non si capisce. Scusa, che inciuccio è così?
1: Passate, è uscito per più volte per vicende giudiziarie, e poi non abito più in quella casa, dice, da circa 4 anni. La mia residenza non è nemmeno a Napoli, dice lui. La palazzina, civico 21, dove sta, con accesso su una parte della spiaggia libera. Dunque, non quella della concessione di Romeo Alberghi, insomma, la spiaggia libera, che sa più là.
0: E la casa va sulla spiaggia libera.
1: Peccato, potevi pigliare proprio ascesa,
0: si vede che non gli hanno dato i mezzi.
1: Che le ha sciorto. Resta in ogni caso una proprietà di famiglia. Al momento è interessata dai lavori di manutenzione, li sta curando mio figlio che tornerà ad abitarci. Hai capito? Teneva sta cosa.
0: È tutto legale, può farlo.
1: No, sicuramente, no, per l'amor di Dio. Si sta facendo una cosa bella per la città, dice. Ci sono tante persone che sono contente.
0: Siete contento?
1: Mi fate che io lo sapere. Siete contento? Sei contento tu?
0: Io
1: ma sei contento tu?
0: Sei contento. Però sono
1: e
0: sicuro.
1: Poi è un investimento di riqualificazione della spiaggia e perciò va valorizzato. Che giustamente quel pezzo di spiaggia su Posillipo che andava su mare era un pochettino così, capito? Arrivo proprio a 166, cioè proprio
0: Vabbè, diciamo un po'.
1: Andava riqualificato. Grazie. Dici grazie.
0: Prego.
1: Grazie assai.
0: Beh, allora, magari sì, per alcune persone che vogliono viversi quella spiaggia in un certo modo, con un certo stile, può essere una cosa bella. Di certo non ci andremo mai io e te, probabilmente, perché sarà un po' fuori dalla nostra portata.
1: Il 70% però è pubblico, quindi i 500 metri quadri saranno.
0: Allora sai che facciamo?
1: Si farà proprio una cosa di lusso. Ecco.
0: Ci svegliamo la mattina presto.
1: Sì.
0: Ci prendiamo il nostro ombrellone.
1: Non posso, chi se si scende, ambrezza. Miami belle, Miami pesante.
0: Ragazzi,
1: ma
0: ragazzi,
1: ma non, diciamo, non diciamo sciocchezze, vedi, vedi, non diciamo il tutti.
0: Sognare non costa nulla. Sognare non costa nulla.
1: Vabbè.
0: Desiderare non costa niente. Ci mettiamo con un nostro bello ombrellone proprio lì, al limite del confine.
1: Ragazzi, come fanno? Mo? Se è di lusso, penso che faranno una barriera.
2: Faranno il muro. E che denaro, e che denaro stamattina su 76. Ma chi ci sta? Chiano Ribas. Ma Chiano Ribas. Che la Stefano De Martini, no, mi risciocato.
1: Ci mi dà.
3: Buongiorno Stefano. Stefano, so che hai aperto il pacco accanto a te. E di me ne è uscito la tua pacca.
0: Eh sì. È il pacco del pacco. Il pacco
4: certo, del però pacco. Anche Repubblica, che fine che ha fatto? È diventato proprio un rotocalco di gossip, di cazzate varie. Vergognatevi perché voi questo vi meritate.
5: Buongiorno cari Marco e Rosario.
1: C'è Dio,
5: ma una cosa in
1: certo
5: la salute.
4: Va bene, inizia un mondiale che è icona di strage di legalità e del diritto, mortificazione dei valori sportivi in un mare di ipocrisia, violenza e sopraffazioni, prone alla legge del profitto e del più forte, sotto l'egida del nuovo imperatore galattico. Di mondiale c'è la figura marrone, olezzante, tra poco commendevoli interessi di bottega ad occhi chiusi, ma con le antenne dritte al fruscio dei dollaroni. Vi mando un abbraccio.
1: Potevo dircelo pure in maniera più...
0: Putin, Mina!
1: Posso dire? Papà spiaggia libero però, olezzante.
0: Posso dire?
1: No, Olado libero, non è il lato.
0: Sardiello dice cose bellissime. Cioè, se ci
1: bellissimo, doveva dirlo pure in maniera un po' più.
0: Vabbè, ma lui è
1: stringata.
0: Un po' di aulicità ci vuole ogni tanto. Cioè, a volte il dono della sintesi è una grandissima cosa. Però a volte bisogna sentire i concetti complessi per quello che sono.
1: Con questo mondiale abbiamo proprio messo il punto che lo sport non è più inclusione, oppure lo sport per stare assieme. È nata così calcio.
0: Vabbè, sai, il paese ospitante sta facendo guerra un po' da tutte le parti.
1: Non è proprio
0: la situazione migliore. Buongiorno cari, oggi vi saluto da Guardia San Framondi, affettuosamente da Carlo il ciclista. Chi se sta arrivando in Belgio? Camminate da
1: l'anno pedalante. Se ne va in America. Peccato che ci sta l'acqua, pedalando.
0: Se gli fanno una pedalina,
1: ce l'hai in un, come si chiama? Un
0: pedalò.
1: Un pedalò che pedala alla fine là, sì.
0: Napoli non è più dei napoletani, sta diventando per pochi. Stanno facendo in modo che il napoletano passa e dice: oh, abbiate a kill. Perché si è appropriato di un pezzo di tutti. Ma io sinceramente ripeto, non ho nulla contro Romeo, non ho nulla contro gli imprenditori che prendono le concessioni eccetera eccetera.
1: Ce ne eravamo accorti, pesacano.
0: No, la mia polemica è un'altra.
1: La mentalità la mi capi.
0: Tutta quel polverone sulle liberalizzazioni, sul rimettere a posto l'euro, perché viene slittato di anno in anno?
1: No,
0: in
1: ma
0: anno,
1: ne capite? Cioè, qua la spiaggia è un 70% resta libera.
0: Ci
1: poi
0: sta.
1: Sono i 500 metri quadri che sono stati dati in concessione a Romea, che poi ci farà questo hotel di lusso, cioè questa spiaggia di lusso che sarà un appendice del suo albergo. Giustamente, io vengo in albergo a 5 stelle, tengo un po' che spiaggia, voglio un po' che. E un po' che sono, buongiorno, ciao, devo prendere la cosa. Uno spritz sulla spiaggia, c'è uno spritz andando a spiaggia. Che 5 stelle sono, pesacane, che 5 stelle?
0: Ah, 5 stelle ce l'hanno partito, è un'altra cosa.
1: No, 5 stelle di
0: dici d'albergo. Però che è pure un po' lontano poi da quella spiaggia lì.
1: Io non lo so, pesacane, non lo so. Non capisci cose di lusso.
0: Sono struzzo?
1: Non lo so, sono struzzo, non capisco di cose di lusso. Ci prendiamo un attimo canzoncino e poi cambiamo argomento. Vai.

0: E vai, continuiamo a parlare di Napoli. Abbiamo parlato di questo, di questa concessione, di questa spiaggia. Napoli.
1: Ricordiamola, però, tutto a po', cioè, nel senso, a noi. Insomma, ne abbiamo parlato per informazione, però non è che stiamo denunciando chissà cosa. Stiamo
0: dicendo... Amore di... Se ma noi non stiamo dicendo niente. No, amore Gesù, no.
1: Anzi, due ingressi omaggio quando sarà, secondo me ce li meritiamo.
0: Diciamo che è più una pubblicità nascosta, signor Romeo. Signor Romeo, è una pubblicità nascosta.
1: Romeo, perché non ci dai due omaggi, Romeo?
0: Allora, ma pure si deve gli omaggi, darà pure gli omaggi sul bar, così no là ci mangiamo i stipendi per uno spritz.
1: Perché scusami, una bottiglina d'acqua non me la posso portare?
0: E dai, l'acqua pesa cane, e dai. Allora, continuiamo a parlare turismo a Napoli, Napoli piena, stanno tutti quanti contenti, eppure il bagno pare diventato un... vi leggo il titolo: il grande inganno del bagno obbligatorio nei bar e nei Vespasiani tombati. Così a Napoli un bagno primario è diventato un business.
1: Cioè la pipì è un business?
0: È diventato un business a Napoli pure fare pipì, quando, con tutti questi turisti che stanno che stanno per strada e roba varie. Sai chi sta facendo la dieta che fa più ha più bisogno di fare urinare, oppure chi tiene una cosa, cioè, si trova un po' in disagio. Noi ne parliamo con l'autore dell'articolo, ne parliamo con Alessandro Migliaccio, che è un giornalista di Inchiesta, già intervenuto parecchie
1: volte. Molto amato.
0: Meno male che esiste. Allora, Alessandro, ciao.
1: Ciao Migliaccio.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao.
0: Spiegaci un attimo che sta succedendo su questi bagni.
2: Allora, ovviamente questo è un misto della solita genialità napoletana di anticipare i tempi su tutto rispetto a tutti gli altri abitanti del resto d'Italia. E poi ovviamente anche un'esigenza nata dal afflusso turistico che c'è stato negli ultimi anni, sempre in aumento a Napoli, con la concomitanza del fatto che non era più obbligatorio per i bar, come si pensava prima, offrire il bagno. Ovviamente alla base lo sfondo è quello sempre che noi avremmo dei bagni pubblici, dei classici vecchi Vespasiani, ma addirittura delle strutture come quelle famose di Piazza Trezzi e Trento, dove si scendeva una volta, c'era il bagno, c'era il barbiere, c'erano vari servizi ai quali i cittadini potevano accedere, e ovviamente le teniamo buttate così. Per esempio quelli di Piazza Trezzi e Trento sono stati utilizzati prima come deposito per la SIA, e poi ora c'è un cartello che dice che sono chiusi da mesi per manutenzione, ma non stanno facendo nessun lavoro.
0: Certo.
2: Quindi alla base c'è sempre un'inefficienza di non saper gestire il territorio, purtroppo, lo devo dire sempre, da chi ci amministra, senza nessun colore politico, proprio in generale, tanto è sempre così. 8 anni fa, 4 anni fa c'è sempre questo il problema.
0: Cioè l'ultimo dei pensieri è pensare al cittadino, in pratica, cioè l'esigenza del cittadino, l'ultimo si pensa più a chi fa business, a chi fa soldi, che a, insomma, al semplice cittadino che se mai scende per fare una passeggiata.
2: Esatto. E se qualche anno fa questa esigenza è stata intercettata da una persona, un ragazzo napoletano che ha creato quel bagno che è uscito un po' anche sui giornali in tutta Italia, Via Tribunali, vicino Via Tribunali, no? Creando un bagno, proprio un'attività di bagno pubblico a pagamento.
1: Bella, quella, però diciamo, il bagno di cioè un'attività di bagno pubblico a pagamento è bella come frase.
2: cioè, diciamo pubblico tra virgolette, nel senso che è un esercizio pubblico, però lui si prende chiaramente 50 centesimi e permette a chiunque, turista, cittadino, sta Via Tribunali, di andare in bagno. Ovviamente questa situazione è stata poi recepita anche dai titolari dei bar. Mentre una volta diciamo liberamente molte persone entravano nei bar e andavano in bagno a Napoli, come nel resto d'Italia, è stato un po' intercettato questo discorso. Io ho girato molti bar dove appunto o pretendono un pagamento oppure pretendono una consumazione, ed è anche giusto se vogliamo, perché comunque una cosa è che entra una persona al giorno, una cosa è che entra un flusso di turisti, una continuazione.
0: Diciamo che dovrebbe essere l'amministrazione a pensare a questi, mettere due bagni chimici oppure qualcosa che possa...
2: Una volta a Via Foria, penso che lo sappiate meglio di me, c'era il famoso Ernesto a Foria, un addetto ai bagni pubblici, proprio ai Vespasiani, tipo parcheggiatore abusivo di oggi, insomma, che in effetti era stato incaricato lì di guardare un po' la folla, la gente che andava nel bagno. E siccome aveva molta richiesta di stare lì a lavorare, tra virgolette, prendendo poi una mancia, e si diceva appunto di una folla come Ernesto Afforie, no? Quando si dice questa cosa è di una persona molto impegnata. Ora io non capisco perché l'amministrazione comunale di Napoli non intercetti mai queste esigenze, ma per anni abbiamo speso più di 160.000 euro per esempio solo l'anno scorso per noleggiare i SEBAC, questi famosi bagni chimici, sì, metterli per qualche settimana in alcune strade di Napoli e poi farli risparire. Ma ovviamente collateralmente all'affitto dei bagni noi paghiamo, abbiamo pagato anche la vigilanza dei bagni per paura che qualcuno li potesse danneggiare.
0: Ma quanti ce ne ha fatto sta Bibi?
2: Io l'ho fatto il conteggio in un articolo, ripeto, solo l'anno scorso ci venne a costare circa 200.000 euro in totale tra vigilanza, cioè, infatti io ho pubblicato pure le foto, ma non solo io, anche altri cittadini indignati di questa situazione, dei vigilanti messi per esempio a via Mezzocannone a guardare questi due bagni chimici per paura che qualcuno li potesse intervenire, oppure addirittura a Piazza Carità un altro di due bagni chimici con un addetto che poverino deve stare là seduto a vedere la gente che è chiaramente pagato con soldi pubblici,
0: certo,
2: a guardare la gente che entra e esce dal bagno. E poi la cosa assurda,
0: sì,
2: questo servizio di sera chiude, cioè il bagno poi alle 6-7 di sera si chiude e la notte, dove magari sarebbe più necessario magari utilizzare il bagno per chi sta per strada che stanno i bar chiusi, ma anche sorvegliarlo perché è più pericoloso che possa succedere, certo, qualche cosa, un atto vandalico, il servizio non c'era.
1: Quindi
2: non
1: fate pipì entro le 18, dopo no.
2: Esatto. Bisogna mangiare leggeri, sì,
0: esatto. Quindi a Napoli è diventato un business pure fare la pipì, insomma.
2: Diciamo che io guardiamo una volta anche il lato positivo, cioè al di là delle carenze dell'amministrazione è anche giusto che i cittadini, i napoletani, come hanno organizzato subito il servizio dei bagagli, no? Per esempio adesso c'è un'attività dove si portano i bagagli,
0: sì,
2: si tengono lì fermi e si paga, ha intercettato questa esigenza. Ed è una cosa
1: però in linea generale nei bar dovrebbe essere, come dire, attenzione del cliente che vuole utilizzare il bagno, comprare poi la bottiglina d'acqua, prendere un caffè al volo giusto per giustificare poi il proprio, certo, bisogno, insomma, no? Dovrebbe essere così, non ci dovrebbe mai essere l'obbligatorietà, se non sbaglio.
2: Allora prima era così, prima
0: no,
2: non c'era l'obbligatorietà perché c'erano non, diciamo, da quando sono stati tolti Vespasiani in tutto il territorio italiano fu messa una normativa che gli esercizi commerciali, i bagni, dovevano averli e renderli pubblici
1: ai viandanti,
2: ai clienti. Questo però parliamo di, insomma, gli anni 50, gli anni 60, quando furono tolti.
0: C'è il famoso film di Totò, ti ricordi che ci vuole mettere il Vespasiano davanti al ristorante? Vabbè Alessandro, insomma questa è un'altra notizia, Napoli sta cambiando, Napoli sta diventando un grande business, è diventata una città per ricchi, no? Poi alla, sì, fine.
2: Io con le mie inchieste, sia quelle che faccio sul mio blog, sui miei canali social, sia quelle che faccio come questa per Napoli Today, dove con la sezione dossier approfondiamo vari temi che, diciamo, non escono tanto fuori, cerchiamo di raccontare la vera Napoli, almeno ci proviamo. L'importante è che comunque si mette in risalto sempre anche il lato positivo dei cittadini napoletani che comunque di fronte a qualsiasi situazione riescono, cercate, a trovare una soluzione.
0: Va buono, grazie Alessandro Migliaccio, cercatelo su a TikTok, voi, su Instagram, su Facebook, che ci sono parecchie inchieste che fa. Sono molto simpatiche, diciamo,
1: sono interessanti. Sono molto interessanti, tant'è vero che lui, ecco, è molto amato da chi vorrebbe le cose per bene, altri forse lo guardano con un po' di sospetto, ecco.
0: Però noi ci dissociamo.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto o non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poi effettivamente ci sono, e lo sappiamo bene, alcune strade e zone di Napoli che sono letteralmente invase dai turisti praticamente H24, se vogliamo. E allora paradossalmente un'attività come questa, anche 50 centesimi
1: 50
0: per dire, come obolo per una pipì, per una pipì.
1: 50 centesimi.
0: Tu hai mai fatto pipì ora nei bagni della metropolitana?
1: Sì, una volta, sì, 20 centesimi,
0: qualcosa del genere, quindi che però a me mi viene un'ansia perché si chiude la porta elettrica dietro, c'ho sempre paura che non si riapre dopo. Dico, resto bloccato
1: per
0: qua dentro.
1: Dove sei?
0: Nel bagno di una metropolitana, no, vi prego, no, dai. Allora, qualche telefonata, pronto?
1: Olo, Giovanni Vendemmia, pronto? Vabbè, meno male, avanza, sento, vai, andiamo avanti.
0: Sarà andato in bagno del suo stesso bar, probabilmente. Io quando non ce la faccio più vado nei bagni dei cantieri, tanto a Napoli siamo pieni.
1: Allora,
0: se ti acchiappano si incazzano, credo, così, sotto i piedi. Buongiorno ragazzi, agli Champs-Élysées c'erano due bagni chimici elettronici a pagamento con un euro, entravi in un ambiente pulito e disinfettato automaticamente. Luigi, purtroppo da Mantova. Ragazzi, avete saputo, la Sonrisa chiude definitivamente, sì, ne avevamo parlato.
1: Vabbè, voglio, hanno resistito.
2: Buongiorno, oggi va così, oggi cano il vecchio, vedi su bagno, fanno le nevre a 80, cagare te credi, dosi nella porta, non se la vede, oggi come vuoi, fa un bench, come un bancomato, capito, no, nevre a 80.
0: Senti, non ho capito.
1: Un bench, che bencho, un bench nevere tanto al go bench, bench.
0: Ma di che stava parlando? Io non ho capito.
1: Ha detto che lui quando andava nel bagno là un euro e 80 doveva pure beggiare con
0: Era tassato con la carta di credito, esatto. Va bene. Buongiorno ragazzi, purtroppo le amministrazioni che si susseguono nella nostra città sono assenti per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia della stessa città. Per quanto riguarda i servizi essenziali stendiamo un velo pietoso, fondamentale per le istituzioni è il suolo tassare, dice Francesco. Si potrebbe fare sicuramente qualcosa in più. Ragazzi, a Vienna ho visto bagni pubblici da 50 centesimi, pulitissimi e con tanto di musica classica in sottofondo.
1: Già è venuto, a Vienna, chi c'ha zecca? C'ha zecca, Vienna e Napoli. Boris.
0: Vabbè, perché scusami, Napoli non potrebbe essere Vienna.
1: Come Vienna, Napoli.
0: Non ci potremmo ispirare a Vienna.
1: L'altro poco, ma finica c'è una di 700-800 napolitano. Insomma, quando ne sono rimaste? Una di 100.000, insomma. Vediamo che riusciamo a.
3: Guarda, buongiorno. C'è anche da dire che ci sono dei bagni, diciamo, a pagamento. Ecco, io sono stato, faccio un esempio, non a Napoli, ma a Roma, Villa Borghese. Ho pagato 50 centesimi per andare in bagno, però vi dirò. Bagni pulitissimi, pulitissimi e una tranquillità assoluta.
1: Sì. Ma pure a pagamento, ma secondo me mettono, cioè non.
0: Beh sì, diciamo che poi quell'obolo potrebbe essere utilizzato proprio dal comune per mantenere la manutenzione, cioè nel senso che ecco.
1: Non vorrei che poi questi qua per andare in bagno accattano un gelato, comprano una bottiglia d'acqua, o prendono un caffè, o prendono una cosa per andare in bagno, giustamente, vanno nel bar, in bagno. Insomma, dove sta? Non vorrei che per agevolare questa cosa qua, non penso, no.
0: Ah, tu dici che non mettono per fare
1: questi tipi cose? Non penso, già non credo. No.
0: Buongiorno, il business della pipì a Firenze ce lo hanno in mano da anni i cinesi. 2 euro a pipì, dice. In che modo, scusa Carmine?
1: In che modo? Fanno a casa?
0: Bravo, sai. Ti danno la carta igienica, ti danno il sapone, ti danno il bidet.
1: Ragazzi, sentiamo una canzoncina e torniamo, vai. We'll be right back.

0: segnalano poi che a Sorrento è una vita che a Piazza Tasso ci sono i servizi igienici a pagamento a 50 centesimi, dice, però sono puliti e ben sorvegliati.
1: Da noi Tasso, da noi, Piazza Tasso da noi.
0: A Sorrento.
1: A Sorrento. Stiamo parlando di Napoli. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, c'è il fotografo.
1: Ehi, fotografo, ciao.
2: Comunque quello più caro è a Di Maro.
1: Ah, quando il si bagno? Viene a Di Maro?
2: No, no, allora, no, non è proprio, no, i bagni lì sono libri quelli che mettono in occasione, però lì c'è un'area di sosta camper, no? Che praticamente in qualsiasi area di sosta che esista, vabbè, tipo sull'autostrada, lo scarico della cassetta di 18 litri è gratis, uguale in tante, oppure se uno va in area di sosta costa 5 euro per fare carica e scarica. Se va a Di Maro, dentro al dentro si prende 15 euro.
1: Sì, ma scusami un attimo, mica stiamo parlando di campeggiatori, no? Stiamo parlando vedi che poi c'è la
0: della tua esigenza, che c'è
1: la tua esigenza,
0: che c'entro io,
1: c'è il fuoco in una maniera,
0: ma c'è bello là, è l'ultimo arrivato, via del Luis, che buono,
2: è sempre bagno.
1: Prima vai a Fovipa, mia Di Maro, una placca, una blalla e poi ti dici
2: che... è quello là che costa di più andare lì e portare roba nel bagno, quello costa di più, la stessa cosa.
1: E vabbè, ciao.
0: Allora. Almeno però tu fai pipì nel tuo camper poi, no?
3: Cioè. Buongiorno ragazzi, Stefano. Ragazzi, anche sotto la stazione centrale a Piazza Garibaldi c'è uno che ha il servizio dei bagni pubblici e ti fa pagare un euro per fare una pipì.
1: Esagerato per un euro,
0: Ma che vuoi, si arrotonda. Poi tu il problema è che proprio in questo caso, quando c'è l'esigenza che ti sta scappando, l'euro lo dai.
1: Cioè, ma poi devo fare tutto da solo, oppure un euro mi danno pure a chi che mi dà una mano? Non lo
0: so. Che ti deve dare?
1: A chi?
0: Vabbè, non si sta, dice un amico, basta uscire col pappagallo sanitario, bello, igienico da portare.
4: Ragazzi, buongiorno, comunque anche nelle autogrill la situazione non è migliore, io per lavoro sto tutto il giorno appunto in autostrada e tangenziale e vi posso garantire che quelle volte che mi fermo, quelle 2-3 volte al giorno a fare la pausa pipì, praticamente io nei bagni devo entrare sempre, inizialmente trattenevo il respiro per non respirare, però sono arrivato al punto che tengo in età, praticamente mentre facevo pipì rischiavo di sbattere a capondere perché non respirando ci venivo. Quindi ho dovuto optare per l'opzione B, che è quella di mettere il naso dentro la camicia. E praticamente a fare sta cosa mi stava in una gobba, perché ha già fa pipì, scusate, stavo dicendo in modo un po' più volgare. Praticamente con naso dentro, tutto gobbo, tutto stuart, e devo stare pure attento a non me la fangolo, perché sono tutto.
1: Ma sono così sporchi.
4: Ma hanno un trauma.
1: Ma sono così sporchi.
0: Diciamo che spesso quando si va sugli autogrill, l'aroma che passa nei bagni non è dei miei. Sai, capita l'orario di punta, che magari giustamente si sta aspettando di
1: fare. Ma c'è essere onesto, io trovo pure qualche numero di telefono insomma interessante, sai.
0: Ma perché hai chiamato mai?
5: Buongiorno ragazzi!
1: Ci siamo lumi.
5: Che schifo!
0: Però posso dire, sulla scia di quello che diceva l'amico nel vocale, un appello che finirà ovviamente nell'infinito e nell'universo disperso così. Io non ho mai capito perché quando si va nei bagni pubblici o nei bar non si tira lo scarico.
1: Cioè, c'è stato pure un cano, vedi? Cioè, dovunque c'è sempre il suo.
0: Ho capito, ma che ci vuole?
1: C'è sempre
0: il suo. Ci vuole? Cioè,
1: Lo so, c'è stato pure chi si lava i mani, chi tira lo scarico, chi la usa carta igienica, roppa che fa. L'umanità
0: queste cose qua sono fatti tuoi, non mi interessa, però perché mi devi lasciare il ricordo di quello che hai fatto lì? Tira e
1: c'è
0: ciao,
1: c'è quello che parcheggia bene, quello che parcheggia male, quello che parcheggia in doppia fila, chi si mette un coppo
6: un comico napoletano diceva prima scendolo io e poi
1: va bene, fermi lì ragazzi, 1, 2, 3.

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 del digitale Teresa, tutto a dance stamattina, a dance. Siamo ragazzi cubi, ecco, ragazzi immagini.
1: E che immagini?
0: Immagino, con il filo interdentale. Una grande battuta di Giacomo Rizzi, non passa cosa.
1: Si può dire?
0: Una volta per vedere un sedere bisognava abbassare la mutanda, ma per vedere la mutanda bisogna...
1: Vabbè, andiamo avanti. Geniale.
0: Una battuta che faceva il maestro, che approfittiamo.
1: Salutiamo
0: un grande attore, un grande attore napoletano.
1: Ah, ragazzi, andiamo a vedere qualche messaggio.
0: Uno degli ultimi che ci è rimasto, poi finita là.
1: Diciamo di quella vecchia scuola lì.
0: Secondo me Giacomo Rizzi è l'ultimo comico.
1: L'arte
0: l'ultimo
1: è morta.
0: Comico vero, eh?
1: L'arte è morta.
0: La comicità più che altro.
1: Ciao ragazzi, oggi, il problema sai qual è? Però siamo sempre noi. Se noi ridiamo per rubare lo zuppo, cioè siamo finiti, capito?
0: Ma mica è quello.
1: All'Octoberfest di Monaco il bisogno piccolo gratis nella grondaia e quello grande invece 2 euro. E alla fine mi hanno pure chiesto.
0: All'Octoberfest, mica se bevono all'Octoberfest, cioè sono stato a Monaco, c'è stata una fiaca per sbevette 8 birre, frate, ma c'è cosa di esicce, capo, volevo mettere la coppa, la terza non ce la facevi più, cioè.
1: Ma tu sei gracilino.
0: Non ti imbriaca però, cioè, no. Non è birra che ti imbriaca, però vive una panza tanto.
1: Tu che hai la grande scuola dello Chardonnay non sei riuscito a tenere testa alla birra a Monaco, incredibile.
0: Sono due cose che si separate.
1: Vabbè, dovresti reggere, no?
2: Sono precisa.
0: No, non è che non reggi l'alcol, perché l'alcol là è poco, il discorso è da 3 ore che la roba.
1: Ma poi 2 ore.
0: Ma non la puoi poi, capisci? Ma non c'è la cosa.
1: La soppunta come si
0: dice. La soppunta, la puoi.
1: Ragazzi, per non toccare con le mani il tasto dello scarico dei bagni pubblici, io pigio con il gomito, ma ora ho un'infezione al gomito. Sapete dirmi perché? Francesco da Ferrara.
0: Vabbè, basta lavare le mani dopo, dai ragazzi.
1: Sì.
0: Si esce e si lavano le mani.
1: Si lavano le mani, si può prendere.
0: Un cavallo.
1: Si può prendere un po' di carta e pigi il tastino, insomma, ci sono tanti.
0: È come siete delicati qui su 7-6.
1: Buongiorno ragazzi. Io come Rosario sono spesso su un palco per uno spettacolo. Il mio, a differenza di Rosario, è di tipo Canoro. Quindi bevo tanto tra una canzone e l'altra. E non avete idea di quante volte durante un evento mi sento scoppiare. Pagherei anche 10 euro per scendere e andare in bagno. Non so se capita anche a lui, dice Antonio.
0: E come no, è capitato che sono andato in scena che dovevo andare in bagno, però capita una cosa che l'adrenalina, non lo so che cos'è, ti fa dimenticare, pure se ti fa male a capo, c'è un dolore, una cosa, l'adrenalina ti fa che sei concentrato su quello che stai facendo.
1: I tempi che si faceva? No, è vero, quando io pure facevo. Ah, ok, quando facevo pure io teatro mi disse: no, devo fare pipì. No, tienitela, ti mantieni sulla concentrazione.
0: No, che sei una stronzata.
1: Ti mantieni
0: sulla... Si può in tuo bagno, vai in tuo bagno, stai più rilassato, no, vai.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Si è presentato ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi. Dopo una discussione tra due motociclisti, uno dei contendenti avrebbe inseguito l'altro, esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente nessun ferito, 5 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, mentre uno ha colpito un pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano, un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata, si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Svolta in un cold case di Camorra a Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo accusato di concorso nell'omicidio premeditato di Rodolfo Zingo, ucciso in un agguato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 nella zona di Cavalleggiari d'Aosta. Secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ordinato dal clan Giannelli nell'ambito della lotta per il controllo delle attività criminali nel quartiere di Bagnoli. L'arrestato è accusato anche di detenzione e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento, le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha infatti avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello dell'Olimpiade diffusa, già sperimentata con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori ed infrastrutture in un unico grande evento internazionale. Chiudiamo ora con lo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 italiane via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli tiene ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
3: Kiskis Napoli Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiskis Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio e dagli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi.

0: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss in questo giovedì 11 giugno, sempre con lui, Rosario Verde.
1: White Nind, con lui, Marco Pinsacan.
0: Anzi, ma ti stai attingendo. E allora continuiamo, salutiamo anche Nello Iorio che in questo momento è in regia con noi, è in staffetta con il mitico Ciro Froio, quindi forse adesso se volete fare una telefonata con un viva voce potrebbe passare.
1: Cioè, pure,
0: potete, sì, sfogare. Non si sente
1: niente.
0: Potete sfogare.
1: Che non si sente niente. Allora, seconda ora, secondo, terzo argomento, vai, se vogliamo, parliamo di una cosa che è un po' controversa.
0: Perché, hai stappato?
1: Sì, cioè, quando uno non sa. Sapete tap sta notizia, ecco, perché è passata ormai in legge educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il consenso informato dei genitori. Il DDL, il decreto di legge Vavitara, diventa legge, quindi è legge in Italia. È stato vietato alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari, ed è approvato, insomma, una specie di educazione sessuale nelle medie e nelle superiori, ma solo se si va a casa e si dice: papà, ma metti il film, perché i fagita papà, no, ma non spiega che è la ciuccia,
0: non è proprio così,
1: non è che è l'educazione sessuale,
0: no.
1: Papà, ma non spiega che è la ciuccia, però è una cosa che si avvicina alla ciuccia. Per esempio, no? Per esempio, Nellino ha 16 anni. Nellino, ecco, tu che tieni ciò a cervella fresca più vicino. Quando hai scoperto la ciuccia? A che età? 10-12 anni, un malato già sapeva che era. Cioè, cos'era la
0: tarantella. Ecco cosa sono quelle occhiaie.
1: Scusa, te l'ha spiegato, non voglio sapere fatto tu, ma te l'ha spiegato.
0: Alle scuole,
1: alle elementari. Ma tra amici, alle elementari. Beh, vedi, mo si sapeva palpitare tutti, ma. Mettiamo in mano quella. Allora,
0: ma leggi il virgolettato di Valditara, che quello è la parte bella, secondo me.
1: Così tuteliamo i bambini dalla propaganda gender. Insomma, eccolo là. Era il là a Pesacane.
0: Il tuo tappo
1: di Pesacane. Si sarebbe anche d'accordo. Cioè, mo sono un uomo abbastanza libero, sono di larghe vedute, sono anche di sinistra. Io per me che sono una camminata quando a nudo, insomma, spiaggia nudista, sesso libero, ciulli.
0: Ma non è questo, non è questo!
1: Io sono per il trenino, no, Pesacane, però,
0: oh, mamma mia,
1: però a dire la verità, insomma, è una cosa che uno lo scopre da un amico e dice: guarda, che è questa cosa? Che
0: è una ciuccia?
1: Che è la ciuccia? Che è la ciuccia? Che significa? Quando era piccirillo mi arriva nel modo così.
0: Ciro è rientrato marano, sorridendo, chissà come.
1: C'è sta cosa, cioè,
0: smettila pure tu.
1: Perché poi si è latte, taran, appena diventano un po' più grossi, ti levano, ma che è? Cioè. Fanno verità, si
0: spogliano. Che cambia il tuo sguardo, capisci?
1: Esse cose qua. Quindi, insomma, volevo sapere anche il vostro. Tra sud Ceruzzi. Ci interessa l'argomento. Allora, vedi un ragazzo come Nello, che adesso ha 19-20 anni, insomma, si ricorda quando l'ha saputo a 10-11 anni.
0: Ma no, la vera notizia è che lui ne è venuto a conoscenza a quell'età, però poi basta, non ha saputo mai più nulla. Cioè, non ha mai fatto pratica.
1: Sì, poi arriva una notizia, poi arriva una notizia, poi arriva una notizia.
0: Si è appassionato ai mixer ed è finita lì.
1: Quindi è diventato. Secondo me ci sta pure, no? Questo fatto che uno va a casa e dice: papà, mi metti Leonardo, vieni a casa, papà, mi spiega. Cos'è la cosa in classe, che dici: mi dai il permesso e tu dai il permesso.
0: Sì.
1: Un genitore dice: no, la da sapere a me, ma perché tu vado con figli di sì cose?
0: Beh, sì, parlerà prima o poi.
1: Ma per l'amor di Dio, chi mica può parlare di queste cose? Io mi mettessi con papà o mamma a parlare di queste cose, ma non esiste.
0: Ma perché no? Scusami,
1: Nello, tu mettessi insieme a mamma e dice: mamma, lo sai, ieri mi sono fatto una.
0: Ma non è questa la
1: cosa! Ma te dica a te, mamma! Ma te dica a te, perché mio amico mi ha dato una cosa, mamma, mi sono chiuso in bagno, ma te dica a te. Dice a mamma, io te si sconde, dice
0: ma
1: mamma.
0: Per questo vincono,
1: mamma, stamattina mi sono svegliato tutto incapato, ma che conto te crei? Fammi a mamma, che. Ma te pare normale. Cioè, vai vicino a mamma, che mamma, sono tutto incapato ultimamente, ma che.
0: Scusa,
1: mamma, ci vi stiamo chiedendo là, perché poi da come c'è, che sei dato? Me la dica la signora Bash, cazzi a compagni di tua sorella, cioè ti viene nel capato, no?
0: E va vicino
1: a mia mamma e dico: mamma, è venuta a capato, cazzi.
0: Per cioè, questo ma servirebbe l'educazione sessuale a scuola.
1: Ma
0: per questo servirebbe.
1: Ma non metti
0: scordo, roba gender, non significa niente.
1: Vicino professore, dice: professore, ci piglia la capata che ha successo in musica.
0: Ma non devi dirti questo.
1: Ma schiattasse la capa in faccia. No,
0: stai dicendo.
1: No, non si dice.
0: Ma non si
1: non
0: fa
1: si
0: nemmeno
1: fa, si pensa, ma si dice all'amico, no? Vicino all'amico, ah,
0: allora per questo così vincono, capito?
1: Ma schiattasse la faccia.
0: Ma smetti con questo linguaggio.
1: Vicino all'amico, ma non capì?
0: Questa roba qua
1: è bravo con flauto, dici che
0: questa educazione sessuale servirebbe proprio a spiegare, sai perché dovrebbe essere fatta? Perché se tu
1: ma va a cagare per
0: sacanaggio,
1: ma non ci dice,
0: se tu nella tua spontaneità adolescenziale non romperti gli occhiali che poi hanno già non sciovire tu. Allora,
1: ma non ci dice.
0: Se tu nelle tue capate adolescenziali andassi da un professore dicendo: "Siete tenga la capa schiatta", lui, il professore, che cosa è? Direbbe: "Guarda, è tutto normale che tu hai, questi sono gli ormoni in subbuglio, aspetta, e ti spiegherebbe però che è sbagliato il pensiero di aschiatta, perché ti direbbe: no, però certe cose
1: 50
0: si fanno,
1: ma è casa, uno che viene vicino a me e dice: io ho avuto in tre anni 50 donne, cosa dice? Cano schiattasse, cazzo,
0: ci vuole delicatezza e rispetto, e questo spiegherebbe.
1: Comunque è questo.
0: Non c'è niente dal gender da tutelare, ci sarebbe solamente da spiegare che certi impulsi vanno comunque controllati e gestiti nel rispetto delle persone.
1: Ma sono 3.000, sono 200.000 anni che esiste l'uomo primitivo, pesa cane, si incapava.
0: È morto da una vita! Non c'è
1: l'uomo
0: più!
1: L'uomo primitivo si incapava con la uomo.
0: Ma sono
1: tutto
0: passati milioni di anni!
1: Deve una palla e pile, chi la riccio a menù?
0: Ma che significa?
1: Perché se non è depilato, che schifo! Chi l'avrebbe chiede più? Si incapava, pesa cane.
0: Oh, mamma mia, che confusione!
1: È finito il maschio, pesa cane!
0: Che confusione!
1: Il maschio si incapava con il pelo!
0: Scusa!
1: Era pellicciato! Scusate, ma è stato uno sciocco.
0: Perdonami, perdonami.
1: Io chiedo scusa.
0: Ma quella povera. Non voglio parlare di Francesca, per carità. Ma quella povera anima di Alfonso.
1: Mandi un po' parlare.
0: Come? Ma ci credo che non vuole parlare.
1: Scusami,
0: ci credo. Cioè, tu
1: ma c'è miso musso vicino a papà.
0: Dico, non avete mai avuto quella chiacchierata padre figlio?
1: Ma non esiste proprio.
0: Ma scusami, ma come? Cioè, tu l'hai lasciato nel mondo così?
1: Ma sicura, ma chi lei che non può parlare? Cioè, ma sta sicuro a parlare con questo, è lui che non va. Tu vai vicino a Flavio, Iam, pure tu sei guaglione, vai vicino a padre e dici: ma papà, te ne una capata
0: casino. Ma perché quando parliamo di questi argomenti c'è un sacco di gente qua dentro? Non ho mai capito sta cosa.
1: Non ci ho chiedo proprio a Ciro, perché Ciro. Ciro sta mindando del luci rosso.
0: Vabbè.
1: Cioè, non ci ho chiedo proprio.
0: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
1: Ciro. Ciro è nata così. Ciro è fratello proprio in compagnia.
0: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
1: Vai.
0: Sei sicuro? Pronto?
1: Hello, pronto? Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamata a Cocca Esorcista per Rosario.
1: E dai, esorcista!
0: Andiamo là!
2: Madonna mia, Rosario, che t'hanno fatto?
1: Ma com'è che mi hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapaci.
2: Comunque Rosa.
1: Ma perché tu a piccirillo sei tutto vicino a padre della mamma, dove dici il secondo?
2: No, io a spicciare in dall'enciclopedia medica, dove
1: vedi
2: come si partorivano i bambini.
1: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia, vedi la malattia,
0: ecco. Con la sezione, capito, dell'organo.
1: Ma se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottore, come si chiama, professo, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia, chi lo deve chiamare maniaco, dici chissà. Chissà la mamma andato a psicologo.
0: Ma no,
1: chissà la mamma andato a psicologo.
0: Dato che è un educatore.
1: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato, no. E ha consumato con.
0: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
1: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
0: Ma io no, cioè nel senso,
1: cioè, tu dici
0: certe
1: libero,
0: cose
1: vai a scuola e il professore ti spiega,
0: lo metti nel programma, metti i punti.
1: Ma tu come ti incapi? A me mi piace una serie, no,
0: no, ma
1: tu ti
0: è
1: incapa pure con Flavio.
0: Ma
1: Flavio,
0: tu la stai
1: Flavio,
0: allora si dovrebbe
1: Flavio,
0: aprire
1: nudo Flavio.
0: Ma
1: nudo Flavio, vediamo
0: nudo?
1: Se pensa cane si incapa
0: assolutamente. Ciro se ne è andato, su questo Ciro è andato via, ha abbandonato lo studio.
1: se ne aiuti Gesù.
0: Ma la cosa strana è che Cina! Flavio lo ha seguito. Seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare, perché ci sarebbero da dire e secondo me sì.
1: Ma che non, c'è da dire, Pesacan? Non c'è da dire niente.
0: Non si dovrebbe avere il consenso, a parte che Valditara secondo me dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
1: Pensiero tu, io sono d'accordo per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, mi spiegare l'educazione.
0: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato, per esempio, con tuo figlio.
1: Ma sono normali, ragazzi. Ma manchi
0: ma sei stato
1: parlato
0: fortunato
1: con mio padre. Io penso che 99...
0: Ma tu non sei normale, però.
1: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capatoio?
0: No, ma abbiamo parlato.
1: E allora, scusi, che cazzo vuoi?
0: Ma le capisci
1: che dici?
0: Ma non è il mondo.
1: Ma perché voglio oggi o vendendo oggi o vendendo.
0: Ma io parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
1: Tu mi avvicini a mamma e dici: mamma, vado a cavo.
0: No, ma hai fatto
1: con un
0: magico più con papà, ovviamente.
1: Mamma, ma ci sento bagno tre ore, io mamma a cavo.
0: Di certe, allora di
1: quelle. Ah,
0: stai zitti, di certe cose parlavo con papà, di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.
1: Va bene.

0: 2013, quando andava questa canzone, noi stavamo lì al porto, ti ricordi? Con l'altra realtà. Che bello, però, che bei tempi che erano pure quelli.
1: 2013, allora, mamma mia.
0: Era il 2013.
1: Vai giù, un bazzia proprio, cioè non. Arriva la NASA, pariva, vai.
0: Nel senso, un asa pareva, cioè era sempre lo stesso. Era sempre...
1: Vabbè, pronto?
2: Ciao, sono Antimo.
1: Ciao, Antimo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, senti, allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
1: Prego.
2: A scuola.
1: Sì, prego.
2: Allora, io sono dell'82,
1: sì.
2: Però per tanti anni ho abitato a Cuneo. Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
1: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie se mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo all'Enrico Fermi, c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
2: No, non sto parlando, non c'era una sessuologa, una
1: dottoressa. Ah, c'era proprio la sessuologa, sì.
0: Il professore di scienza ti spiegava la riproduzione.
1: No, ci spiegava proprio queste cose qua.
0: Ah,
2: c'era tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'Asolo di competenza.
0: Così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
2: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù, cioè non se ne parla proprio.
0: Nessuno si prende questa responsabilità.
1: Sta dicendo lui con le figlie è un tabù, non ne parla, ho capito questo?
2: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
1: Non si può mai sapere, se un professore apre questo argomento, tu sei bigotto o altro, succede un...
2: Questo è verissimo, però per amor di Dio, ormai siamo di aperture, come dire...
0: Però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato... E manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi o pericolosi da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
2: Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Certo.
2: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
2: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
1: Va bene.
0: Ciao caro.
2: Ciao.
1: Antimo, ciao.
0: Allora, c'è un amico che dice sto morendo da ridere, Tina da Pordenone. Ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo. Aspetta, l'ho perso. Pronto?
3: Babbo.
1: Babbo. Che?
3: Che? Non
1: paga
3: patino, mi è uscito un
1: mucchetto
3: bianco.
1: No, senza. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao, sono Nicola Mugnano.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
3: No, a proposito dell'argomento che stavi trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
1: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
3: Allora, sì, esatto.
1: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose.
3: Sì, il problema non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosanta, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare. Sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, QQV, CPU, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito.
1: Allora, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo: guarda, che tu puoi essere così, puoi essere colì, puoi essere così.
3: Questo è
1: capito?
0: No, lui non vuole questo.
1: Dico questo vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai un adolescente.
3: Loro E lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementario, all'asilo, dei personaggi, come hanno già fatto al nord, senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che, per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali.
1: Loro hanno
3: ma non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì, insegnare.
0: Scusami, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
3: Sono state
0: quello magari il discorso fatto. Diventa se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
3: Infatti, come questo è come quando hanno portato quei bambini all'elementare, ci hanno portato quel come si chiama lì, quel musulmano che li ha fatti inginocchiare tutto quanto a no free Palestine.
1: Qualche Samaritan Mita. Allora, diciamo, ferma un attimo,
0: sì, ha fatto un po' di insalata.
1: No,
3: portare nelle scuole elementari senza il consenso dei genitori certe persone. Finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la sessuale, quello che volevo.
1: Non è solo uomo e donna.
3: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
1: Però Marco,
0: una velocissima.
1: Tu ce la fai, dopo rispondo.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
3: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale?
1: Chi se mo si mani mercato e tuo fare.
0: Finita la telefonata. Ciao. Ragazzi, fermi lì un attimo.
1: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi che è d'accordo con te, chi che non è d'accordo con te. Dice, non è che ognuno che c'ha. Che non è d'accordo con te, diciamo, ma fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
1: Hai tu suo.
0: Ho fatto una domanda. Fermi lì, fermi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo.
1: Ma come sono calmato?
0: Avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte. Sopra la fronte.
1: Non sto parlando, che strana sta cosa, che strana. Che vuoi a me?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Che strana. Pronto?
0: Da quello che ho capito tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry da Nola.
1: Qui Jerry, ciao.
2: Ragazzi, argomento interessante. A casa nostra, 4 figli maschi, un professore di educazione sessuale, russo era papà. Papà tenne un metodo che ci insegnava lo sesso. Dicevo,
1: ma chi lo problema? Il problema è che chi segue questa teoria dice che è pure sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me 4 figli.

0: rispondere a quella domanda che ti ho fatto, se Allegri dopo Conte è la soluzione naturale, siccome lo voglio chiedere anche a un altro ospite, voglio salutare Michele Padovano. Buon pomeriggio, Michele.
1: Ciao Walter.
0: C'è Marco Bucciantini con noi.
2: Ciao Michi.
1: Ciao Marco, un caro saluto.
0: La domanda l'hai ascoltata, faccio rispondere Marco, e sono subito da te, che tra l'altro, vivendo a Torino, hai anche vissuto quell'avvicendamento Conte Allegri. Quindi ho chiesto a Marco, era la soluzione naturale? Bucciantini.
2: Sì, sì, perché è un allenatore che può diciamo gestire tutto il buono che ha fatto Conte e riportare quote più consone calciatori, dare ai calciatori un modo di vivere diverso quel lavoro fatto, di conservarlo, ma di fargli vivere dei momenti diversi, perché dopo due anni di Conte una squadra è anche un po' mentalmente stanca e fisicamente però ben allenata. Quindi si tratta di un allenatore che è perfetto in questo tipo di sensibilità, e forse in questo Allegri rimane uno dei migliori. Poi io mi sono già espresso tante volte, è una scelta saggia in un paese che ama le scelte sagge. L'Italia è un paese conservatore, ama questo tipo di scelte e sempre lì sta, quindi in questo senso sì. Penso che Allegri sia davanti alla stagione più importante della carriera, perché comunque quello che è successo nell'ultimo mese nel Milan se lo porta dietro. Cioè, per lui adesso è tornato a un livello di suo racconto in questo paese, in cui deve tornare a dimostrare un po' di quel genio con cui comunque aveva gestito la Juventus e il Milan nei primi 10 anni di carriera.
0: Michele Padovano, io ho ascoltato con grande attenzione, no, le parole di Marco, e ha detto: Conte lascia una squadra fisicamente al top, mentalmente stanca. Io però ci aggiungo una cosa, non so se tu condividi. Sicuramente mentalmente stanca, ma con la mentalità vincente, perché Conte gliel'ha trasferita molto bene, no?
1: Ah, su quello non c'è nessun dubbio, credo che Allegri sia la scelta giusta, lo dimostra il fatto che quando arrivò la Juventus continuò a vincere, quindi per lo stesso motivo che è andato alla Juventus e aveva una squadra forte e ha vinto, se l'altro anno dicevamo che il Napoli era tra le favorite, continuerà ad esserlo, e quindi il lavoro di Allegri dovrà essere quello di ripetersi a ottimi livelli. Sono d'accordo con quanto detto da Marco, per lui sarà una stagione fondamentale questa, perché dopo l'inceppo di Milano, che secondo me la non qualificazione in Champions è stata una macchia importante, deve assolutamente ritornare sui suoi livelli, quindi ha in mano una squadra secondo me forte, anche se a onor del vero ci sono alcuni giocatori che sono 32enni e quindi bisognerà vedere se riusciranno ad esprimersi su quei livelli che li abbiamo visti negli anni precedenti.
0: E anche se il Napoli riuscirà, per quelli che andranno via, a portare a Napoli giocatori più giovani che però possano garantire quella continuità di prestazione. Faccio un nome su tutti: se dovesse andar via Anghissà, secondo me resta a Napoli, ma dovesse andar via Marco Bucciantini, uno come Anghissà, cioè non è che poi lo trovi dietro l'angolo, e sostituirlo non sarà agevole, ecco.
2: No, devi andare a cercare, ma anche puoi anche provare a cercare un giocatore che sia tecnicamente, bisogna vedere come vuole giocare Allegri, se vuole un giocatore che sia più basso, che sia più di tecnicamente un po' più fine. A me c'è un giocatore che piace tantissimo nel campo italiano, era nei miei 3 preferiti del campo italiano, però 2 se l'è già presi l'Inter, e questo ti dimostra come l'Inter abbia un vantaggio rispetto a tutte le altre squadre. Sa già come gioca, conosce il modulo, finisce le stagioni e programma meglio gli investimenti, perché comunque dentro le coppe già lo sa già prima, cioè Palestra e Sole, mi riferisco. Un altro che mi piace tantissimo è Attà dell'Udinese. Quando penso a un 8 con cui sostituire qualsiasi 8 di qualsiasi squadra, mi viene in mente lui, che ha quella capacità di fare il box to box, si dice oggi, e quindi si possono anche sostituire così. Aggiungo una cosa però sul calcolo Allegri Conte. Conte di solito comunque le tira al massimo le squadre, cioè arriva al massimo, cioè quando arrivò Allegri alla Juve non ci provò nemmeno a arrivare a 100 punti, ma provò invece a equilibrare il rendimento fra Coppa e Campionato, e fece subito il primo anno la finale di Champions League. L'anno dopo giocò una grandissima Champions League, uscì una partita madornale col Bayern di Monaco. Per me era la Juve che giocò

0: il migliore andata e ritorno di tutta la gestione di Allegri. Quello dopo arrivo ancora in finale. Cioè, cosa voglio dire? All'Inter uguale, Conte fece il campionato a 91 punti, poi l'anno dopo Inzaghi rimase a 84-85, mi pare.
1: E anche Inzaghi ha fatto due finali di Champions.
0: Inzaghi ha equilibrato il rendimento. Quindi secondo me il calcolo Allegri rientra proprio in questo tipo di speranza di De Laurentiis. Ma voglio anche dire che l'Inter è più forte, cioè su queste rose e su quello che già ha fatto l'Inter, se davvero va su Solé e Palestra e li porta dentro, che sono facili da mettere in campo per come giocano loro, cioè non chiediamo Allegri miracoli, magari chiediamogli che non arrivi trentesimo in Coppa, magari chiediamogli che vada agli ottavi di Coppa, che secondo me è un posto dove le migliori squadre italiane devono stare, gli ottavi, non sto dicendo niente di più, poi ci vuole di giocare le grandi partite in quel momento. Ma in campionato il Napoli, anche se stanno tutti bene, è un po' lontano.
1: Io però una cosa sento di dirla: è vero che la Champions è deludente ed è vero che il Napoli paga quella sera sciagurata di Copenaghen, però non ne avrò mai la riprova. A me sarebbe piaciuto vedere il percorso Champions senza infortunati, perché secondo me Antonio Conte di sicuro non arrivava trentesimo. Michele Padovano, siccome oggi è il giorno in cui partono i mondiali, c'è una tua favorita per questo mondiale?
2: Beh, credo che la Spagna abbia qualcosa in più rispetto alle altre, ma sono curioso di vedere anche la Francia, la Germania, l'Argentina, il Brasile stesso, però la mia favorita in assoluto è la Spagna.
1: È la Spagna.
2: Sono d'accordo con quello che hai detto e devo dire che anch'io la penso come te. Se il Napoli quest'anno non avesse avuto tutti quegli infortuni, secondo me l'Inter non avrebbe avuto vita facile per la vittoria dello scudetto. Credo che la rosa del Napoli sia una rosa importante, con giocatori forti, ma credo che Antonio Conte l'abbia dimostrato nel tempo che lui è il vero valore aggiunto, perché lui riesce a tirare fuori il 100% da tutti quanti i giocatori. Quest'anno ha fatto un miracolo, perché ragazzi, guardate che fare a meno di tutti i giocatori che ha avuto lui di infortunati così importanti e per così tanto tempo, non era così semplice mantenere quella posizione di classifica. Lui ci è riuscito e quindi vabbè, io ho un debole per lui però sono anche obiettivo.
1: Anch'io, Michele, quindi
2: i risultati parlano per lui.
1: Abbiamo un debole per Conte, ma d'altronde non è che ce l'abbiamo e siamo degli innamorati col prosciutto dinanzi agli occhi. Poi i risultati.
0: Ma lui è rivoluzionario nella capacità di prendere qualsiasi cosa e portarla al massimo, e quel massimo spesso è la vittoria. Proprio per quello sto dicendo attenzione, è una squadra che con Conte l'anno che ha vinto ha fatto 82 punti e l'anno in mezzo agli infortuni, anche per me facendo il massimo con gli infortuni avuto, anche se alcuni infortuni per me non sono sorprendenti, quelli per esempio di De Bruyne, quelli di Lukaku, quelli di Anguissa, poi sono stati più lunghi del previsto, ma sono infortuni che fanno parte dell'anamnesi recente di questi calciatori, ne ha fatti intorno a 75, quanti ne ha fatti intorno a 75, cioè non è una squadra a cui chiedere 90 punti in modo naturale, nemmeno l'anno dello scudetto ce l'ha fatta.
1: È molto corretto quello che dice, molto corretto. Fammi fare un'ultima domanda a Michele Padovano. Michele, ovviamente da tua sensazione, alla luce di un anno che è stato bello intenso, perché io l'ho incontrato una volta in strada, nella strada dello shopping a Napoli in via De Mille, e l'avevo visto particolarmente provato da questa stagione, secondo te fa un anno sabbatico in cui abbassa un po' i ritmi o ipotizzi che lo vediamo subito in pista?
2: No, non credo, guarda, secondo me si prenderà un anno tranquillo. È chiaro che se ci fosse una squadra importante che lo cerca, le squadre che può allenare Conte sono 4-5, non sono di più, Walter, quindi credo che quest'anno, secondo me, i giochi sono già fatti e lui credo che starà un anno fermo, un anno cosiddetto sabbatico per studiare, perché lui è un grande studioso del calcio, lui veramente studia i minimi particolari, il calcio è in continua evoluzione, lo sappiamo bene noi che lo trattiamo, che ne parliamo tanto, quindi chi non si aggiorna secondo me rimane indietro, poi alla fine si vedono i risultati, quindi su questo credo che lui sia in assoluto uno studioso molto bravo che riesce a trasferire ai calciatori quelle che sono le sue idee di calcio molto offensive e molto organizzate, quindi secondo me sarà un anno fermo.
1: Un abbraccio speciale a Michele Padovano. Ciao Michi, buon mondiale. Grazie.
2: Ciao Marco, anche a voi. Ciao, ciao. Ciao.
1: Marco, un'ultima domanda, perché gira voce da Firenze che il Napoli sarebbe, uso il condizionale, interessato a Ndur. Siccome io sono settimane che ne parlo in Ndur, l'ho seguito alla Fiorentina, l'ho visto in Under 21, l'ho rivisto con Baldini debuttare in Nazionale Maggiore. Secondo te un potenziale Anghissà nel tempo?
3: È un giocatore che è cresciuto tantissimo con Vanoli, che fino a dicembre-gennaio non sapevi nemmeno quale fosse la sua vocazione, perché ha un grande fisico, ma non lo vedevi quel fisico, perché poi non ha un cambio di passo. Quindi bisognava trovargli una collocazione. Con Vanoli è diventata una mezzala piena, molto bravo nell'area di rigore avversaria. Deve migliorare nel lavoro di centrocampista di palleggio. È un giocatore che potrebbe piacere molto Allegri, no? Mi viene in mente quante mezzali, quante volte lui c'è sempre un centrocampista del quale poi controlla sempre quanti contrasti di testa ha vinto, quante volte va a contrasto, quanto aiuta nei raddoppi. E poi lui è molto bravo nell'inserimento, in questo è cresciuto tantissimo. Quindi secondo me è un giocatore in crescita sul quale lavorare. No, e a Firenze si parla di Dodò anche a Napoli.
1: Beh, anche i Dodò, anche sì, che forse come alternativa, perché credo che Manna abbia anticipato i grandi club per Calaili,
3: è vero.
1: Credo però che abbia messo a posto Calaili, e a quel punto, se poi salta Calaili, è chiaro che fa Dodò.
3: Io ti dico che Dodò, al quale mancano un po' centimetri per qualche allenatore, perché però Dodò per me è un giocatore che in Serie A dalla fascia destra fa la differenza.
1: Io addirittura me lo aspettavo
3: creare
1: ai mondiali.
3: Una quantità di gioco notevole.
1: Bello.
3: Quindi io sponsorizzo Dodò per Napoli, se volete uno sponsor.
1: Vabbè, facciamo che prendano sia Dodò che Ndur, che a me piace.
3: Dateci parecchi soldi, però.
1: Va bene, sarà fatto. Lo dico a Manna e a De Laurentiis. Ciao Marco, grazie.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie. Torniamo al mondiale, perché tra poco Lucio Pengue ci parla di due nazionali che prevedono protagonisti del Napoli: McTominay, Scozia, Oliveira, Uruguay. Tra poco, dopo la pubblicità.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da Più Me.
11: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
12: Da Più Me. Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ripartono i mondiali, l'edizione che verrà, come dire, disputata in Nord America. C'è la gara inaugurale, lo ricordiamo, oggi a Città del Messico, con il Messico che affronterà il Sudafrica. E insomma, sono 48 le squadre, nelle 48 squadre non c'è l'Italia. Non c'è l'Italia, ma ci sono tante squadre che noi magari guarderemo con un occhio particolare, un occhio di riguardo, e ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Mark Ryan. Ciao Mark, come stai?
1: Bene, grazie. Siete tutti scozzesi quest'estate? Come funziona?
0: Allora, oggi c'è stata anche l'intervista a McTominay, che è rimbalzata anche qui a Napoli, ovviamente, e ti dico, oggi è anche il compleanno di Bill Gilmour, gli facciamo anche gli auguri, purtroppo non parteciperà ai mondiali. Un occhio di riguardo per la Scozia, che è una nazionalità che ha sempre fatto un po' di simpatia, come dire, ci sarà, poi c'è anche l'Inghilterra, che magari tu segui con occhio particolare, che secondo me è una squadra molto forte, anche se qualche scelta del CT Tuchel non me la riesco a spiegare. Insomma, come siete messi lì? Tu quale squadra magari guarderai con occhio particolare?
1: È strano quella scelta di Tuchel per Inghilterra. E secondo me c'è tanto pressione ogni volta per Inghilterra, perché c'è questa, non lo so, ci sono 60 anni senza vincere la Coppa del Mondo, e almeno c'è Harry Kane, un attaccante fuori classe, c'è sempre speranza, ma non so se c'è veramente la famiglia, non so se l'Inghilterra è capace di creare la famiglia che c'è bisogno. Ti ricordi 20 anni fa, quando ha vinto l'Italia, hanno parlato molto di questa famiglia.
0: Lì fu molto bravo, devo dire la verità, Marcello Lippi. Poi era un periodo particolare, eravamo in piena Calciopoli, quindi è stato molto bravo il CT a creare quello spirito di famiglia.
1: Sì, invece Scozia ha la famiglia, l'allenatore scozzese Steve Clarke, ci sono dei giocatori belli in centro campo, McGinn è forte, McTominay sappiamo tutti è capace a fare delle cose all'improvviso, incredibile, e quindi sì, sarà divertente per la Scozia.
0: Ti dico, la qualificazione alla Scozia contro la Danimarca di Højlund, la rovesciata, quel Morales, chissà se Scott McTominay può diventare, come dire, un giocatore manifesto di questa edizione dei mondiali, Mark.
1: Sì,
0: di tutto il mondiale, non della Scozia soltanto.
1: Sì, c'è la prima partita contro Haiti, poi c'è Morocco, c'è tante occasioni per McTominay di fare delle cose belle. E poi c'è Brasile, sarà la Coppa la finale per la Scozia. C'è questo senso che quella partita sarà grandissima. E poi, se McTominay riesce a fare delle cose speciali contro Brasile, possiamo tutti quanti dire che è veramente fuori classe lui.
0: Grazie davvero Mark, un abbraccio fortissimo.
1: Grazie sempre. Prego.
0: E abbiamo fatto un viaggio, diciamo così, in Nord Europa, l'Inghilterra, la Scozia, perché stanno per iniziare i mondiali, e ricordiamo che martedì 16 giugno esordirà contro l'Arabia Saudita anche l'Uruguay, e parliamo anche dell'Uruguay, lo facciamo con Ernesto Cevanton. Ciao Ernesto, come stai?
2: Salve, come state? Tutto a posto?
0: Tutto bene, è un girone che, visto e considerato che si qualificano le prime due, mi viene da dire abbordabile per l'Uruguay.
2: Ma sai che
0: ricordiamo c'è anche Capoverde e la Spagna.
2: Penso che sulla carta, se uno si ferma a guardare, sì, dovrebbe passare Spagna-Uruguay, però sai, è un mondiale, sempre c'è una sorpresa, o più di una sorpresa. Il mondiale passato la sorpresa l'ha fatto l'Arabia, se non ricordo male, contro l'Argentina, che ha vinto i davano tutti per vincente l'Argentina, quindi tutto può succedere.
0: Senti, il CT ovviamente Marcelo Bielsa, che è un tipo particolare, nell'ultima conferenza stampa è durata pochissimo, rispondeva praticamente a monosillabi. È particolare il metodo Bielsa?
2: Sì, è un po' particolare, però se tu ti fermi un attimino a guardare, tutti parlano, tutti i giocatori, tutti quei giocatori che hanno avuto l'esperienza e la fortuna di essere allenati da lui, parlano tutti, non soltanto bene, positivamente, anche che le ha aiutato molto a crescere come giocatore, quindi è uno frontale, è uno che ha le sue idee e dove è andato ha fatto bene, penso che ha dato una mano importante ai giocatori a crescere, quindi è il carattere suo è così e dice quello che pensa, ma non è la prima volta che l'ho detto, credo che in passato Uruguay ha fatto un amichevole negli Stati Uniti e lui ha risposto della stessa identica maniera.
0: Senti, nell'Uruguay gioca Matteo Oliveira, quindi qui a Napoli magari ci sarà anche, come dire, un po' di simpatia in più rispetto all'Uruguay, visto e considerato che non c'è l'Italia. Allora ti chiedo, Ernesto, giusto in maniera anche abbastanza simpatica, perché a Napoli oppure in Italia, visto che non c'è l'Italia, si dovrebbe tifare Uruguay? Quali sono i punti di forza?
2: No, penso che gli italiani tiferanno per qualche squadra sudamericana, forse, non penso che tiferanno per la Francia o per l'Inghilterra o per il Belgio. Penso che gli italiani amanti del calcio sicuramente tiferanno qualche nazionale del Sud America che gioca il loro idolo, il loro giocatore. Napoli dovrebbe tifare Argentina e Uruguay perché...
0: La garra charrua, che vuol dire?
2: Napolitana e Argentina per Dio che è il più grande in assoluto e è giusto che tifano per Argentina, per Maradona che è il Dio assoluto.
0: Certo. No, ti chiedevo proprio in un flash che vuol dire garra charrua, che dice che è nata
2: qualche uruguaiano ha giocato nel Napoli e soprattutto perché il colore della maglia del Napoli è più o meno simile a quella di Uruguay e Argentina, quindi come i colori siamo quasi.
0: E allora ti faremo...
2: Quella è una bella ragione per tifare Uruguay o Argentina nel mondiale.
0: Allora ti faremo ovviamente anche Uruguay. Un abbraccio Ernesto, grazie sempre.
2: Grazie a voi, a disposizione, ti mando un abbraccio enorme.
0: Grazie Ernesto Cevanton, vi lascio ai consigli del meteo, le previsioni meteo e poi torniamo con la terza ora di Radio Gol.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio e dagli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: E
8: Eccoci qua, allora dentro la terza ora dell'informazione sportiva, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. C'è anche un po' di Napoli al mondiale al via questa sera. Vi ricordo che alle 19:30 ci sarà in Messico la città, la cerimonia d'apertura, e seguiranno altre due cerimonie di apertura anche nella giornata di domani. E a proposito però di Napoli Mundial, ci sono Fabio Cannavaro, che è il CT dell'Uzbekistan, e l'aeroplanino Vincenzo Montella con la Turchia. Partiamo da Fabio Cannavaro, perché lo conosce sin da ragazzino, ma ragazzino sul serio, il direttore Enrico Fedele. Caro direttore, buon pomeriggio. Ciao Enrico.
9: Ciao Valterino, ciao.
8: Buon
9: pomeriggio a voi.
8: Senti, che gioia rivedere Fabio in un mondiale. Lui che è stato il protagonista, tra i grandi protagonisti del 2006, lui che ne era capitano, lui che alzò quella Coppa del Mondo con cui poi dormì tutta la notte. E oggi lo ritroveremo in un'altra veste, quella di commissario tecnico. L'emozione per te è sempre la stessa?
9: No. Quella emozione è un'emozione che non si può ripetere, e credo che io ho avuto il privilegio di fare una cosa che difficilmente altri possono fare. In che senso? Non per qualità o abilità, per carità, che ce ne stanno tanti meglio di me. Quello di vedere un ragazzo del popolo napoletano, proprio uno scugnizzo napoletano, fare 100 partite, perché devi sapere che quella partita fu la 100ª della nazionale che lui fece, e che poi vinse il campionato del mondo
8: e da capitano e da capitano alzò la coppa.
9: Sì, e poi dopo 3 mesi lui è stato insignito del pallone d'oro, che potrebbe essere anche un qualche cosa fatto dai giornalisti che vanno delle volte a simpatia o antipatia, ma la cosa migliore è stata che è stato eletto il miglior giocatore del mondiale dagli allenatori e dai capitani a Zurigo. Quindi io credo che quello che ha vinto Fabio difficilmente potrà ripetersi con un ragazzo napoletano.
8: Ecco, direttore, da quella sera di Berlino, no? Però sono passati 20 anni. E 20 anni dopo, noi al Mondiale non ci siamo. Per giunta 20 anni, ma noi non ci siamo da 12 anni al Mondiale. Dove abbiamo sbagliato, secondo te, subito dopo il 2006?
9: Ma abbiamo sbagliato perché c'è stato un vuoto di generazione. Noi abbiamo creduto di avere dei cavalli di puro sangue, che eravamo dei ragazzi, dei cavalli normali. I ragazzi di quest'anno, e la colpa è anche nostra che li enfatizziamo, perché non abbiamo pensato ai giovani italiani, poi ti faccio un esempio, ti dico la mia, ai giovani italiani, perché col decreto crescita siamo andati a comprare giocatori all'estero sconosciuti, convinti che nel campionato italiano...
8: Piuttosto che valorizzare i nostri, tu dici.
9: Mai, perché prendiamo Napoli, che ha fatto tanto, però non ha fatto nulla per valorizzare i nostri. In 20 anni, cioè dalla generazione del 91 al 94, che oggi hanno 32-31 anni, c'è un vuoto di 15 anni, non c'è stato un giocatore, non hanno pigliato Lucampo, non c'è stato un ragazzo, non abbiamo preso dei maestri illustri, perché forse, ma tu te lo ricordi perché poi anche tu vai con gli anni, noi abbiamo avuto i più grandi competenti di calcio, non ai miei tempi, parliamo di Lambiase o parliamo di De Nicola, ma parliamo di D'Alessio, parliamo di Rivellino, parliamo di Dilella, parliamo di Corso, parliamo di Sormani.
8: Posso aggiungere un nome? Posso? Me lo consenti? Perché questo secondo me deve essere da monito a De Laurentiis. Cioè, giustamente, no? Enrico Fedele ha citato i maestri. Io ce ne aggiungo un altro. Quando il Napoli, e non era un Napoli così, per essere chiari, era il Napoli di Maradona, c'era Luciano Moggi direttore. Lui sapeva che il più bravo di tutti in quel momento del settore giovanile si chiamava Sergio Vatta, era a Torino. Cosa fece Moggi? Prese Sergio Vatta e il Napoli Dimmi, dimmi,
9: deve piacere che il Torino, che dai, tempi sempre ti mostri.
8: Vatta e Favini, no? Erano quelli bravi, giusto?
9: No, no. Elena. Elena.
8: Elena.
9: Elena.
8: Elena.
9: Elena. Mm. I veri maestri di calcio giovanile, per un momento, con i nostri non c'erano niente da vedere, perché noi i nostri erano artigiani. Mm. Il Di Lella diceva
8: Di Lella, bravo, Di Lella e Sormani.
9: Ma come si permette?
8: Mariolino Corso.
9: Ma c'è una federzina, una femminiana. Io voglio una cura, se la trovano loro una posizione. Hai capito? La prima cosa è la tecnica individuale. E non a caso, tu vedi che nel miglior Napoli, col miglior giocatore del mondo, quanti ragazzi di Napoli ci stavano? Ciro Mur, Volpecin, Caranand, Celestini, Tagliarate, quanti?
8: Hai ragione, diretto, ma non mi devi convincere, io la penso esattamente come te.
9: Ma è quello che ti voglio dire, e oggi ti dico una cosa, due anni fa, vedi una partita di uno che io considero un ragazzo eccezionale, era come giocatore, sono di anche in Serie A, Favo, oggi allenatore federale, sì, che ha allenato l'Under-17 facendo il terzo al mondiale. Ebbene, quando ho visto queste relazioni presenti, due anni fa, non so se da te o da qualche altra parte, mi chiesero se dovessi scommettere su un giocatore, parliamo di 2-3 anni fa, su chi scommetteresti? Io feci un nome, sai quale?
8: Quale?
9: Liberale.
8: Aspetta, non ti muovere, poi ci torniamo a Liberali, poi ci torniamo. Però siccome stiamo parlando di Napoli al Mondiale, uno scugnizzo è Fabio Cannavaro, ne abbiamo in diretta.
9: L'altro è Montella.
8: E l'altro è Montella, e pensa Enrico, noi siamo collegati con Miami, perché al seguito della nazionale turca c'è il collega Dündar Kezapli, che io ringrazio perché ci fa un grande regalo. Ciao Dündar, ciao!
10: Come buongiorno, va? Buongiorno.
8: E tu dici buongiorno perché lì a Miami sono le 9 del mattino.
10: Alle 9:10, esatto.
8: È le 9:10, sì. Buongiorno,
10: esatto.
8: Perché... buongiorno a te.
10: Da voi buon pomeriggio, credo, quindi...
8: Senti Dündar, abbiamo...
10: l'importante è il giorno buono.
8: Certo, è il giorno in cui inizia il mondiale. Abbiamo parlato a lungo delle grandi nazionali. Secondo me, qualcuno sta sottovalutando la Turchia.
9: No, certo.
8: Che nazionale è quella guidata da Vincenzino Montella?
10: Allora, dopo 24 anni, oggi finalmente comunque inizia un mondiale che si spera, e sarà difficile ripetere quelle che abbiamo vissuto, esperienze Doha, Qatar di 4 anni fa, non sarà facile perché questa volta, come voi sapete, 3 nazioni diverse, è un po' complicato, e devo confessare anche, non c'è tutto questo emozioni, l'aria di mondiale che io devo dire che ho sentito in America, poi magari quando inizia sarà diversa. Allora, ritornando alla nostra nazionale Turchia, ecco, voi sapete che Montella comunque ha fatto una grande magia, io la chiamo così, ma magia nel senso sua bravura, ha dimostrato la sua qualità di intelligenza e sensibilità di sapere gestire dei giovani talenti turchi che giocano anche Serie A in Spagna, insomma, e anche Germania, quindi questi giocatori saputo unire, devo dire che Montella ha fatto un gran lavoro. Portare il nazionale turco dopo 24 anni, intanto per noi è una grande successo, perché comunque abbiamo realizzato un sogno, d'altro canto un'Italia che non va a terza volta mondiale. Però hai detto bene tu, qualcuno sta sottovalutando, perché non solo il girone c'è Paraguay, Australia e America, per nazioni, e che molti, diciamo, non dicono molti, magari non pensano, ma molti anche pensano, Italia soprattutto, visto che non c'è Italia, o magari molti italiani si faranno allenatori italiani come Montella, Angelotti, non lo so adesso, però queste Turchie potrebbero sorprendere tanti, e sarà anche una bella emozione vivere questi incontri che Turchia farà con queste tre nazioni, che inizierà sabato notte, e quindi io mi auguro che Montella porta risultati come ottenuto fino ad oggi, che meriterebbe sia Montella sia il nostro nazionale, che è giustamente i favoriti sono sempre come classica il Brasile, Argentina, quella Germania, Inghilterra, Francia, comunque in Spagna sono favoriti, però sai, sapete meglio di me che il calcio non esiste sempre favoriti, qualche volta esiste anche fortuna, sfortuna aiuta varie nazioni che possono ottenere risultati. Io spero che questa volta fortuna ci aiuta un po' noi andiamo avanti. Io non so se arriveremo in finale, ma almeno io mi auguro che usciamo dal primo girone. Comunque per noi è già un grande successo. E poi non so, sai, ma qui la Uniclima è molto, molto pesante. Devo dire che è caldo. Io adesso sto
8: Miami, ecco, ma c'è, noi ti vediamo, no, Dundar? Io ti vedo. C'è un tasso di umidità molto alto, cioè veramente si giocherà con un tasso di umidità e temperature tali folli per partite di calcio, Dundar?
10: Non so se aiutare molto, però noi giochiamo la prima partita in Canada, io non sarò lì, però seguo altre partite e io vedo un po' difficile questa situazione, perché anche dove allena non solo la nazionale, anche altre squadre, qui ci sono diverse nazioni, anche a Miami, sapete, quindi queste temperature non è molto favore dei giocatori, secondo me. E poi qui Miami ti conosce, umidità veramente, cioè io, chi mi conosce sa che io sempre giacca e cravatta, ma
8: e chi ci segue in TV, Dundar è in camicia e bretelle, molto chiffon. Ti ringrazio molto, Dundar, grazie di cuore per questo regalo bellissimo, ci hai portato a Miami.
10: Grazie
8: a te. ciao Dundar, grazie a te. Ciao. Era Dundar Kesapli, giornalista turco in diretta da Miami. Io torno da Enrico Fedele. Senti Enrico, nella Turchia di Montella, no? C'è Yıldız.
11: Hanno due grandi giocatori.
8: Yıldız e Çalhanoğlu?
11: No, Çalhanoğlu ormai è un giocatore attempato, anche se di grande classe. Ma c'è un altro giocatore del Real Madrid, che è un genio.
8: Arda Güler.
11: Güler è un giocatore che ha...
8: Enrico, è il mio grande rammarico. L'ho raccontato, chiamai Giuntoli per dirgli che per un incastro divino un procuratore mio amico aveva la procura di Arda Güler e lui mi disse che non ci credevano, e io mi mangio le mani e non solo le mani, però insomma poi Giuntoli pazienza, sono le cose della vita. Senti, però torno su Yıldız, perché lui emerge grazie al lavoro, stato da sempre il pupillo di Manna e di Allegri, ma Vergara può diventare Yıldız?
11: No.
8: Perché?
11: Per un motivo semplice.
8: Dimmi Enrico.
11: Perché noi facciamo liberali Vergara, giocatori quasi uguali, no?
8: Dopo ci torniamo da liberali.
11: Vergara è un giocatore che deve trovare una collocazione, cioè non può giocare da esterno, deve giocare da sottopunta. Perché non può giocare da esterno? Perché lui prende la palla sui piedi. Lui preferisce pigliare la palla sui piedi
8: e andare,
11: e inventare, perché lo può fare. Un esterno che non ha cambio di passo, che non ha frequenza di passo, non può fare esterno. E allora lui deve essere sfruttato negli ultimi 20-25 metri come quel giocatore che magari avrà delle pause, che però può risolvere la partita. Quali squadre possono sopportare giocatori del genere? Questa è la novità.
8: Io non lo so, però so una cosa e mi voglio confrontare con te. Siccome io sono pazzo di Vergara, ma proprio sono pazzo, Enrico, non è che per un fatto di cuore che io lo sto sopravvalutando?
11: No, ma è un giocatore, vedi, io ti ho parlato dei liberali non a caso. Se io dovessi scegliere tra liberali e Vergara sarei molto in difficoltà, la verità.
8: Devo dire che qualcuno ha dormito il Milan in testa, è bravissimo Ciro Polito.
11: Il Milan l'ha regalato al Catanzaro, compra pazzesco, al 50%,
8: pazzesco.
11: Ma si può pigliare tutto a 6 milioni di euro.
8: No, è pazzesco, liberali a 6 milioni è da pazzi.
11: E allora ecco perché il Milan è in un caos generale. Non so se mi sono spiegato. Che poi praticamente questi sono ragazzi che Manna ha scelto, da Paratici scelto, da Cherubini, parliamoci chiaramente.
8: E da Tognozzi, che è il più bravo di tutti. Che è il più bravo di tutti.
11: E poi altro in assoluto.
8: Bravo.
11: In assoluto.
8: Come vedi Enrico, sto sul pezzo, Tognozzi è il più bravo di tutti.
11: In assoluto.
8: Meno male.
11: In assoluto. In assoluto.
8: Lo so, la penso come te.
11: Quindi praticamente hanno visto centinaia. Una cosa è avere l'occhio, cioè un giocatore, Walter, dopo 5 minuti, uno che ha l'occhio vede la caratteristica. Quando tu vai a vedere un ragazzo non devi vedere se è alto, se è basso, devi vedere la caratteristica, il frequente di passo, la tecnica. Questi sono i parametri delle cantere spagnole, che non guardano l'altezza, cosa che abbiamo fatto noi per vent'anni. Quando è grosso, quando è alto, posso andare giù qua? No, chi è custo? Hai capito?
8: E come non ho capito?
11: La prima cosa, deve saper giocare a pallone. Una cosa è correre senza palla. C'era un giocatore che con la palla era veloce, senza palla era l'ultimo. Allora qua si gioca con la palla. Non so, quando io dico un giocatore deve essere frequente nei passi in attaccante o in difensore, perché deve avere una qualità che altri non hanno, quello che per esempio non hanno i difensori del Napoli attuali, no? Non hanno frequenza di passo, nessuno. Sono tutti giocatori fisicamente forti e andiamo in difficoltà quando incontri giocatori magari esterni. Tu vedi che oggi il calcio moderno va tutto sugli esterni. Laurenti, Lukman, cioè faccio dei nomi così, non parlo dei fuoriclasse.
8: Lo stesso Alisson Santos. Lo stesso Alisson Santos.
11: Bravo, Alisson Santos è un ragazzo che praticamente è una. Come devo dire, un fuoco di Natale che immediatamente si accende, però a differenza, a mio giudizio, dell'altro di Neres, che praticamente partendo dalla destra può vedere, questo invece vede la porta. Qual è il difetto? Che è bravo quando va alla palla, cioè lui quando sterza va al tiro, mentre gli altri, quello che non faceva Vang, che potrebbe anche fare, perché pure Vang è un giocatore che sterza e supera.
8: Poi capiremo se Lang resterà. Enrico, un ascoltatore ti pungola, perché tutte le volte che tu intervieni ci dai delle primizie. Per esempio, ci dicesti: Antonio Conte non sarà l'allenatore. Però in una recente trasmissione io insistevo che arrivava Allegri e tu ti eri convinto che prendevano Italiano. Per una volta, no, però ho avuto ragione io.
11: No, ti spiego.
8: Dimmi.
11: E ti spiego proprio per questo motivo. Che c'era una quarta passione, perché questo dualismo era di una illogicità unica.
8: Due allenatori, due stili totalmente diversi.
11: Due totalmente diversi. E quando ci sono incontrato nell'ufficio del presidente con i procuratori che io conosco bene, bene, di Italiano, la cosa era stata fatta. Però in quel momento c'è stato un ripensamento e c'è un motivo che io ho avallato.
8: Quale?
11: Il Napoli ha bisogno di gente che ha storia. Il Napoli, Walter, che tu vai a un'altra radio, ti dirà che ha fatto, vinto la Crista,
8: se per questo ne ho fatti 28, però vabbè.
11: Ho detto 28, 25.
8: Aspetta, Enrico, fermati che devo salutare Gianfranco Coppola, presidente dell'USSI, Unione la Stampa Sportiva Italiana. Ciao Gianfranco.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno a te, siamo con Enrico Fedele, parlavamo di mondiali e di ragazzi napoletani. Ed è bello che a rappresentarci ci saranno Cannavaro e Montella, Gianfranco.
12: Sì, questa è una bella cosa, sicuramente due ragazzi che però devono avere opportunità all'estero per riuscire a manifestare il proprio valore. E Cannavaro salvò anche l'Udinese a 3 giornate, poi per incomprensioni col plenipotenziario del gruppo dei padroni dell'Udinese, cioè Vagheggi, e poi non è un po' confermato ed eccolo qui a fare i mondiali, arrivato all'ultima ora, ma sicuramente peso specifico. Vincenzino Montella negli anni è cresciuto molto, lo ha anche premiato a Roma in una recente occasione l'anno scorso, l'ho trovato molto migliorato, molto formato, mi auguro faccia bene, anche se devo dirvi che seppur di passaggio e non felice a Napoli, il mio cuore è tutto proteso per Carlo Ancelotti e il Brasile, quindi io chiaramente tiferò Brasile in questo mondiale, non essendoci in Italia.
8: Enrico, prego.
12: No, volevo aggiungere, avendo sentito le ultime battute di Enrico, che probabilmente al di là della storia personale, anche lo scudo che un allenatore può presentare in caso di momenti difficili, quello di Italiano con le sue buone qualità sarebbe stato uno scudo diciamo ridotto, mentre Allegri può contare su uno scudo appunto di storia personale più lungo, consentendo anche alla società di poter gestire operazioni che si riterrà sempre avallate dall'allenatore.
8: Enrico Fedele, può vincere il mondiale Ancelotti col Brasile?
11: Come no? Io con Ancelotti lo conosco bene.
9: Angelo, devi sapere, ti racconto solo questo piccolo episodio.
8: Vai.
9: Quando Fabio è andato al Parma, quando è andato al Parma, perché allora, dati i miei rapporti, io già lavoravo allora anche all'esterno col Parma, Napoli aveva bisogno, Cannavale era andato all'Inter, poi dopo con una manovra artificiosa
8: ceduto al Parma,
9: andò al Parma e non giocava. E Ancelotti lo faceva giocare a terzino sinistro, entrava ogni tanto. Quando l'ultima partita lui entrò nel secondo tempo contro la Lazio, era a vedere la partita, e lo vidi così, mi ha detto forse era meglio che Napoli, giovedì che è stato tranquillo. Passano non più di 2 o 3 settimane, Ancelotti chiama Fabio e lo fece sedere sulla panchina. Disse: ti autorizzo a dire che io sono uno che non ha capito nulla di te, tu da oggi in poi pigli il posto di Couto, perché sai
8: Fernando Couto è gioco centrale,
9: andare in curto non pigli il pallone con la gamba, poi se no che quando dovete incontrare la Norvegia con Flo a Buonanima ebbe una discussione con la Buonanima di come si chiamava, adesso mi sfugge il nome di un giornalista, io dico guardi che non ne fa pigli manco il pallone con la gamba,
8: Tore andè Flo.
9: È chiaro, e quindi praticamente da allora in poi Cannavaro ha preso il suo. Per dirti, Ancelotti, che intelligenza ha, come conosce i calciatori?
8: Eh beh, se non li conosce lui,
9: noi solamente che facciamo passare i grandi giornalisti come Di Colaldi, se passano per Napoli, i grandi allenatori come Bolliti, e poi magari ci innamoriamo di un signore che è andato all'estero e ha fatto quarto, quinto, ottavo, no? Perché il portiere diceva con i piedi, io, mamma mia, ieri quando mi sono divertito ho sentito il suo.
8: L'ho sentito anch'io, uno speciale Rai Uno stupendo. Enrico, devo salutarti e abbracciarti. Ciao, Enrico contatto. Fedele, ciao.
12: Ciao Enrico.
8: Indubbiamente Gianfranco, quello speciale di ieri, no? Legato a Dino Zoff, è stata grande emozione, anche perché, e faccio il link anche per il tuo libro, rimane per la storia che Zoff ha giocato nel Napoli e da portiere del Napoli ha vinto l'Europeo nel 68.
12: Sì, indubbiamente, poi lo ricorda sempre con grande gioia. Io Dino l'ho visto l'anno scorso, l'ultima volta, eravamo con Marco Tardelli a Roma, un incontro meraviglioso, lui ricordava sempre della moglie, felicissima, oltre che lui, anzi lui, come ha raccontato poi ieri, mi diceva, non ho mai capito perché ero già mito, idolo, per
8: appena arrivato.
12: Non avevo fatto niente, però i locali provavano a spiegargli tutto, solo che poi lui pensava anche che Giuliano fosse il napoletano pirotecnico effervescente, sai, ammuinatore, e si ritrova uno quasi più friulano di lui, però nato a San Giovanni a Teduccio. E quindi gli incontri sono stati belli, meravigliosi, una gran bella storia quella di Pinone, che però, se hai fatto caso, Walter, tiro sempre un po' l'acqua, diciamo, al mulino del nostro modo di poter lavorare oggi. Tu avevi a bordo piscina Antonioni con Aldo Biscardi, Cascioli, Franco Mentana,
8: l'ho visto.
12: I giornalisti del tempo erano tranquillamente insieme con i protagonisti e non è che qualcuno li vedeva.
8: Oddio, Gianfra, mo tranquillamente in quella spedizione mondiale, forse.
12: Vabbè, quello fu un caso.
8: Mi sembra un po' eccessivo.
12: Un collega del giorno scrisse una cosa, diciamo, troppo
8: poco carina, esatto.
12: E la squadra si difese, giustamente, non era ancora epoca di vicende di sessiste e cose, ma lì l'accusa fu
8: andò veramente oltre. La squadra si chiuse in silenzio stampa, poi esplose al mondiale, esplose la festa. Gianfranco Coppola con noi, caro Gianfranco, Gianfranco,
12: a voi.
8: Ma io posso farti un appello a nome di un po' di colleghi che sento, certo. Possiamo fare in modo che il Napoli l'anno prossimo torni a fare le conferenze stampa?
12: Faremo una riunione certamente a metà stagione, appena rientrano dal ritiro i calciatori su Napoli, e faremo un incontro prima che cominci il campionato.
8: Perché insomma l'ultima è datata 17 ottobre.
12: E non ne parliamo. L'ho detto all'ottimo presidente del gruppo locale, Mario Zaccaria, di sollecitare un incontro, perché francamente poi disattendere un protocollo che ha registrato in Lega mi sembra esagerato.
8: Anche perché comunque c'è direttore della comunicazione Nicola Lombardo che fa il giornalista, quindi lui sa bene cosa vuol dire la conferenza stampa.
12: E quindi
8: speriamo che insomma si ravvedano al Napoli.
12: Più che speriamo, stringiamo.
8: Va bene. E io grazie. Più di dirlo non posso.
12: Bravo.
8: Grazie.
12: Ciao,
8: grazie. Allora lo dico a beneficio dei tifosi della Juve Stabia. Amici di Castellammare, tra poco avremo in diretta il presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Ieri è stata festa grande, accolto in tribunale dai tifosi, la sciarpa, perché era paradossale, una squadra che poteva andare in Serie A che rischiava il fallimento, e Alfredo Guerri è intervenuto e ha salvato la Juve Stabia. Allora, tra poco parliamo di Juve Stabia, ma non solo, ancora di Napoli e di Avellino con Salvatore Biazzo. Pubblicità.
13: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
17: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra pochissimo avremo il nuovo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri, in diretta. Prima però lasciatemi salutare il collega Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, Salvatore, riflettevo su una cosa. Oggi ovviamente è il giorno dei mondiali, no? Partono i mondiali 20 anni dopo la nostra vittoria in Germania. In quella vittoria, a parte di chi c'era in campo, oggi li ritroviamo, quei ragazzi Lippi. Cannavaro fa il CT del Uzbekistan. Poi abbiamo De Rossi al Genoa, Grosso appena arrivato alla Fiorentina, Nesta presentato ieri all'Avellino, Gilardino che può diventare a breve l'allenatore del Monza. E poi ancora li ho annotati un po', c'è Gattuso alla Lazio. Ma non è che abbiamo sottovalutato quel gruppo di calciatori in termini di futuri allenatori?
1: Ma io non credo, perché Cannavaro peraltro è stato uno dei capitani vincenti insieme a Dino Zoff. Cioè sta in una combinazione con Combi, Meazza, Messi. Cioè voglio dire, sono stati calciatori che abbiamo giustamente esaltato e sono allenatori che in qualche caso stentano, però poi li ritroviamo tutti nella grande vetrina del mondiale, e in questo dobbiamo essere veramente molto orgogliosi. Significa che in un certo momento noi abbiamo espresso il miglior calcio possibile.
0: E a proposito di calcio possibile, però poi un po' ci siamo persi, perché tranne l'eccezionalità degli europei vinti, no? Nel 2021, certo, Salvatore, parte il mondiale e per la terza volta Italy non appare, e quindi qualcosina avremo pur sbagliato.
1: Quella per aver già storicamente sarebbero 5 le volte, perché addirittura noi non partecipammo nel 30, perché si facevano a Montevideo e il governo decise di risparmiare e di non poter spendere la trasferta per
0: andare al mondiale.
1: Pensare che poi abbiamo vinto nel 34 e nel 38, probabilmente avremmo potuto vincere anche

0: te l'ha fatto mettere da parte perché forse voleva pagarlo e tutto. Noi no, tu vieni qua, ce lo porti.
1: Viene anche a Roma per lavoro, ma niente, ma no, ma niente, si è presentato. Va bene.
0: Va bene, nel caso noi ti aspettiamo.
2: Dici un po'.
1: Ti dico la mia simpatia.
0: Vai.
1: Lautaro Martinez mi fa troppo schifo. Io prima mi era simpatica all'Argentina.
0: Sì.
1: Adesso mi fa troppo schifo la Cufero.
0: Okay.
2: La Cufero? Okay.
1: E senza indugio la grande Scozia mi è simpatica come squadra. E poi c'è sta il nostro McFrada, ma che ragazzi, quindi tutto il mio cuore alla
2: Scozia.
0: Però ti posso dire, invece delle squadre più, diciamo, tra le favorite, c'hai una simpatia tra quelle che potenzialmente...
1: La simpatia delle squadre favorite è sicuramente il Brasile, perché c'è il nostro Ancelotti, e poi perché tanto che non vince il mondiale.
0: Sì.
1: Sicuramente... però secondo me, purtroppo, per quel poco che seguo il calcio e lo seguo tanto,
2: la Francia
1: secondo me la Francia ha un attacco veramente
0: sono forti, bisogna dirlo,
1: sono troppo forti, però non sempre
2: sempre
1: vince.
2: Il più forte,
1: secondo me, metterei una finale Francia-Brasile però il mio cuore è per la Scozia.
0: È la Scozia. Perfetto, ti abbracciamo.
1: Continuate così, vi voglio bene.
0: Grazie, ma grazie assai. Ciao, aspettiamo la cioccolata.
2: Continuate, amiche, dici.
0: Aspetta un attimo, c'è arrivato il tuo messaggio. Non ho capito se è un errore di battitura. Viva le norvegesi! Le squadre norvegesi, la compagine, no? O è altro il
2: norvegese? Tutto rispetto per le norvegesi,
0: ma tantissimo rispetto, immenso rispetto.
2: Amici, diteci un po', questo mondiale 2006 che è alle porte.
0: 2006 è quello che abbiamo vinto, ti piacerebbe?
2: Per Bacco, 2026 che è alle porte. Che dico alle porte? È alle portissime.
0: È alle portissime,
2: è alle portiere proprio. Amici, vogliamo sapere da voi, lo seguirete questo mondiale? Avete interesse? Oppure siete tra quelli che il mondiale non frega una mazza proprio e non avete neanche una squadra che vi sta simpatica?
0: No, proprio disinteresse totale. Insomma, diteci la vostra al 342-00-00100.
2: E se avete anche una squadra per cui farete il tifo, magari se lo seguite a questo punto approfittate e ne prendete una.
0: Sì, io però stavo pensando, in effetti ce ne sono di favorite. Però una proprio che dirà, no, quest'anno vincono, non ti saprei dire.
2: Curaçao, scusa.

0: Il sogno Curaçao è un sogno importante per il mondiale. Ti fate con me Curaçao.
1: A me piace solo per il fatto che dice la squadra del mio Curaçao. La cosa, sto giochino di parole mi fa impazzire, però boh, non ti fissare.
0: Il sogno Curaçao.
1: Poi esce al primo turno e diventi triste.
0: Non sarà così, sarà così.
1: Vabbè, amici, continuate a rispondere al nostro quesito mondiale di oggi, perché stanno per cominciare i mondiali 2026 e vogliamo sapere se seguirete la manifestazione, se vi interessa, anche se fate orari un po' improbabili per vedere le partite, o se non ve ne frega letteralmente una mazza.
0: E se avete una squadra favorita, non lo so,
1: diteci la vostra, siamo curiosi. 342 00 00 100.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buona domenica, anche se ancora ci dobbiamo arrivare.
1: E buon mondiale!
0: Buon mondiale perché iniziano appunto i mondiali 2026, vi stiamo chiedendo se lo guarderete o se siete totalmente disinteressati e se avete una squadra per cui fate il tifo.
1: Ascoltiamo!
2: Carissimi amici,
0: ciao.
2: La pochezza in questi mondiali è sicuramente rappresentata da Corazzone.
3: Dani Pitto, aggiungo da una vita per cose personali. Faccio tifo per l'Inghilterra.
1: Ah, l'Inghilterra,
3: vabbè. Quest'anno, secondo me, ragazzi, stanno vedendo le squadre di club,
1: sì,
3: che tra Conference
1: sono andate bene.
3: E Europa League, dove l'hanno vinto Conference,
1: sì,
3: Europa League.
1: Dici tu, magari anche
3: in finale Champions, secondo me.
1: E l'anno può essere l'anno buono.
0: È sempre l'anno dell'Inghilterra in realtà, però.
4: Amici, buonasera. Beh, io sì, penso che la cosa ideale per noi italiani sarebbe quella di fare Messico.
1: Per una facilità.
4: Se vincesse, non lo amo Simba, facciamo il buffone che mi ha vinto lui.
0: Questa strategia è fantastica, se posso
1: Forza
0: dire.
1: Forza Messico.
5: Buonasera, Franco da Mugnano.
1: Ciao, Franco.
5: Allora, io i mondiali li guardo perché mi piacciono.
0: Ok.
5: Perché avevo almeno piacciono i mondiali. E tifo argentina dal 1990, quindi
0: ok,
1: Argentina, hai già
5: scelto, mi ha interessato,
0: non hai dubbi su chi ti fare
1: bene.
6: Amici, buonasera.
1: Ciao.
6: Io guarderò quante più partite possibili, ovviamente in base agli orari, perché poi quelle 9 di sera magari si riesce pure, ma quelle 4 di notte se possono scordare,
1: se possono guardare loro.
6: Tifero come sempre, come ogni mondiale, l'Argentina, okay, quando io ho sempre difato l'Argentina sin da piccolo,
1: okay,
6: per Batistuta e non per Maradona, devo essere sincero.
0: Ah sì, vedi, curioso.
6: Poi secondo me come outsider stanno attenti all'Inghilterra.
1: Vedi,
0: che poi outsider tanto non è, però insomma può fare bella figura.
1: Buon mondiale a chi lo seguirà, buon mondiale anche a chi ne frega la marcia. L'appuntamento però termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: Appuntamento a domani, come sempre a partire dalle 16, amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un uomo è stato ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un sessantenne accaduto nel centro di Parete nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri. Le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 anni, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il sessantenne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. Sempre il sessantenne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora la cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli e di Joelier nella fabbrica clandestina individuata Portici dai militari della Guardia di Finanza, che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, oltre 1300 magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici. I due denunciati devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti, modelli e disegni e ricettazione. Ancora la cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda la ricerca di armi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione ha portato all'identificazione di 3 persone e al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno della struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport, il calcio e il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 via alla cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
11: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. L'impulso instabile che ha interessato il nord del versante adriatico si allontana verso est, non porta conseguenze in Campania, dove avremo condizioni caratterizzate da cieli poco o parzialmente nuvolosi, qualche velatura di passaggio anche nella prima parte di venerdì, ma poi prevale il sole con un clima molto piacevole. Le temperature tendono leggermente a diminuire per l'ingresso di correnti più fresche da nord, con massime che si mantengono al di sotto dei 30 gradi nella giornata di venerdì. Bel tempo anche nel corso del weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento di 442 in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli da ogni parte del mondo. Buonasera da Vincenzo Perna, buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica. Filo diretto allo 081 546 6873, tutto dedicato al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: E ovviamente voglio ricordare anche il 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Però vedo che abbiamo già una telefonata e allora Paolo, per te c'è Simone. Ciao Simone.
2: Ciao, buonasera Vincenzo, ciao, buonasera Paolo, Simone il complottista. Allora Paolo, io ho una domanda molto semplice, questo braccio di ferro fra Allegri e Ibrahimovic. A che cosa porterà e quando è la deadline per capire se Allegri si libera per arrivare a Napoli? Perché mi sembra tanto che qua si faccia il gioco del posto a chi perde il posto, e non vorrei che poi alla fine rimaniamo noi col cerino in mano. Tu che cosa ne pensi? Ti ascolto per radio e sempre forza Napoli.
1: Ma per fare una battuta direi che è meglio che non se la gioca a braccio di ferro con Ibrahimovic, no Allegri, perché braccio di ferro con Ibrahimovic le possibilità, se il duello è fisico, sono scarse per Allegri. Scherzi a parte, parlando seriamente, non c'è questo particolare braccio di ferro, non so se è proprio con Ibrahimovic, c'è col Milan, diciamo, cardinale Ibrahimovic in questo momento, poi vediamo chi subentrerà, però insomma il Milan ha tutto l'interesse a trovare un punto d'intesa, perché altrimenti poi deve, se blocca Allegri non significa che Allegri resta allenatore del Milan, significa che Allegri resta nel libro paga del Milan, lui e i suoi collaboratori, per una cifra lorda abbastanza significativa, quindi è solamente per risparmiare una gara, per risparmiare di più il Milan, per guadagnare di più Allegri, lui, e far guadagnare di più anche ai suoi collaboratori, in particolar modo credo questo, no? Si risolverà come al solito trovando una via di mezzo, si risolverà sicuramente.
0: Quello sicuramente, ovviamente si risolverà, anche perché il Napoli è evidente che vuole Massimiliano Allegri, così come Massimiliano Allegri evidentemente deve lasciare poi il posto a qualcun altro al Milan. Andiamo ad Alfonso. Ciao Alfonso, benvenuto.
3: Buonasera, volevo sapere come mai ci discute sempre il fatto di Allegri.
0: Abbassa la radio Alfonso, in che senso?
3: Cioè nel senso che la maggioranza non vogliono Allegri, questa è quella che mi... Cioè lei cosa ne pensa?
1: Nel senso, cioè, della maggioranza dei tifosi, degli opinionisti, chi dici?
3: Sì, dei tifosi sui social.
1: Ovviamente il parere dei tifosi e degli opinionisti è un parere che, giusto, in democrazia, che ognuno esprima il suo. Poi ora non è il caso di fare di nuovo i sondaggi, quando sono stati fatti è uscito un risultato che corrisponde a quello che lei sta dicendo, cioè che la maggioranza delle persone, diciamo dell'ambiente Napoli, fra giornalisti, opinionisti, la maggior parte non volevano Allegri, detto in vari sondaggi. Detto questo, però, sappiamo come funziona, cioè che decide uno, decide la società sportiva Calcio Napoli e decide Aurelio De Laurentiis, non siamo in un azionariato popolare dove si fanno le elezioni, addirittura si vota il presidente candidato in base alle promesse che fa a nome dell'allenatore e nome degli acquisti. Qui non funziona così, ma non funziona così da nessuna parte in Italia, tra l'altro. E quindi si va con questo tipo di... si accettano le decisioni e poi si continua a sperare che il Napoli vada bene da tifosi del Napoli, anche se molti non hanno condiviso questa scelta.
0: Dunque ringraziamo Alfonso, ti giro questo messaggio in attesa di altre chiamate allo 081 546 6873, che ci scrive Pasquale da Chiaiano. Volevo fare una domanda a te, a Paolo, ma secondo voi come mai un presidente che è qui da 25 anni non ha mai avuto un appartamento o una sede sul territorio come c'era una volta a Piazza dei Martiri? Questo secondo voi trasuda senso di appartenenza? Perché i giocatori o gli allenatori devono essere presentati a Roma?
1: No, presentati no, dobbiamo essere precisi. Allora, rispondo alla domanda, anche se presentati non è così, lo sappiamo benissimo, i giocatori vengono presentati poi a Napoli, o qualche volta è capitato che vengono presentati per una questione di arrivo in città direttamente in ritiro. L'anno scorso, per esempio, tutti i nuovi acquisti sono stati presentati in ritiro. Questa è la doppia opzione, ma non certamente nessuno mai è stato presentato a Roma. A Roma c'è l'incontro a casa di De Laurentiis, spesso c'è l'incontro a casa di De Laurentiis, che De Laurentiis abita ancora a Roma e non ha trovato non ha mai cercato lui direttamente. Quando viene a Napoli alloggia in albergo. Roma è anche abbastanza vicina, devo dire, quindi la cosa è fattibile. Oramai i presidenti e proprietari che alloggiano nella città ne contiamo pochi, perché essendo finite le squadre con distanze ben più considerevoli rispetto a quell'oretta di treno o di macchina, ora e mezza che c'è fra De Laurentiis e la nostra città, perché con molti presidenti di molte squadre italiane stanno a 15 ore, a 10 ore, a 12 ore di volo, e quindi si trovano raramente a Roma piuttosto che a Firenze, piuttosto che a Milano e in varie altre, Bologna, tutte un po' oramai sono finite in mani straniere, tutte le società, quindi non c'è più questa forma di rappresentanza all'interno della città. Il calcio è cambiato. Se devo dire, nel caso specifico di De Laurentiis, una sua maggiore, ora uscendo dal domicilio, che è poco rilevante, una sua maggiore presenza a Napoli, secondo me, non sarebbe male se ci fosse, perché molte cose che De Laurentiis apprende, le apprende perché gli vengono, non vivendo a Napoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anzi molto spesso venendo solamente una volta ogni 15 giorni, cioè in occasione della partita, molte cose che accadono a Napoli gli vengono riportate, e per quanto possano essere riportate fedelmente, è chiaro che non hai una visione a 360 gradi come se sei tu direttamente presente in città.
0: Andiamo di nuovo al telefono, abbiamo Vincenzo con noi. Ciao Vincenzo, benvenuto.
4: Buonasera, faccio i complimenti per la trasmissione e per la vostra professionalità e vi ringrazio per la disponibilità che ci date. Volevo chiedere una considerazione. Stavo riflettendo, nel caso in cui mister Allegri attuasse il 4-2-3-1, come diciamo nelle rotazioni, i due di centrocampo bassi, diciamo, dovrebbe essere Lobotka e McTominay, giusto? Cioè sì. Eventualmente. E nelle rotazioni chi dovrebbe girare poi? Cioè nel senso gira insieme a loro Gilmour e poi l'altro centrocampista, cioè Anguissa dovrebbe essere in teoria.
1: C'è ancora Anguissa, sì, in questo momento c'è Anguissa.
4: Ok, va bene, grazie mille allora.
1: Sì, in questo momento, poi c'è Fololuccio, poi c'è Kajust, poi potrebbe giocare in quella posizione qualche volta anche De Bruyne, però diciamo che in linea di massima un 4-2-3-1, io non so se farà Allegri, Asa, però in linea di massima dovrebbero essere questi quattro che abbiamo detto, Lobotka, McTominay, Gilmour e Anguissa.
0: Andiamo sempre al telefono perché abbiamo anche Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
5: Ciao Vincenzo, ciao caro, un saluto particolare a Paolo, io lo stimo tanto, Paolo lo sa, non so se si ricorda, io chiamo spesso, perché io ascoltare Paolo per me è come vedere un film, quelli là che vincono gli Oscar, sai?
1: Grazie.
5: Paolo, ti volevo dire una cosa, ma com'è possibile, no? Vabbè, io ascoltai te quando tu dicesti che gli scudetti Napoli li deve vincere a 100 punti lasciando 15 agli avversari perché altrimenti non ce lo fanno vincere. E l'unica cosa che ho visto positivo con Conte è che appunto appunto ce l'hanno fatta vincere. Tu mi capite cosa voglio dire? E poi voglio dire un'altra cosa, com'è possibile un popolo che nonostante vinca gli scudetti e i trofei non ha apprezzato il modo di giocare, cioè lo vedo felice a metà, e com'è possibile che ancora oggi si continua a parlare della difesa a 3 e di un 3-5-2 e non si cerca di accontentare anche un po' quello che è il gusto dello sportivo napoletano e anche quelle che sono poi le caratteristiche della squadra, e ancora non sento confermare. Il Napoli giocherà con 4-2-3-1 o con un 4-3-3? Come mai c'è ancora? Io ho il timore, perché quando sento queste cose ho il timore. Tu cosa ne pensi? Perché ancora si continua a ostinare a proporre un gioco dove il napoletano è felice a metà? Perché non so se hai notato, io ho sentito molte lamentele per quanto riguarda i tifosi, no, nonostante abbiamo vinto, che è una delle cose più belle che possa esistere. Ti ascolto per radio, Paolo.
1: Ma rispondo un po' come prima, nel senso che non decidiamo l'allenatore, mi sembra abbastanza facile dire che non decidiamo nemmeno il sistema di gioco, mi sembra abbastanza chiaro che non decidiamo i calciatori, non decidiamo i cambi, non decidiamo niente, faccio prima a dire che non decidiamo niente, esprimiamo le nostre opinioni che secondo me non sarebbe male se fossero tenute in maggiore considerazione, però non che diventino, non che abbiano, acquisiscano potere decisionale, questo no, ognuno al posto suo. Noi dobbiamo esprimerle e chi le ascolta non le deve bollare come vabbè hanno parlato i tifosi, vabbè hanno parlato i giornalisti, no, bisogna ascoltare tutti con grande attenzione, cercare di capire cosa c'è di buono in quello che viene detto dalla maggior parte, non dalla totalità, dalla maggior parte dei napoletani. La maggior parte dei napoletani, anche qui devo dare d'accordo, da ragione anche a questo amico, anche qui dobbiamo dire che la maggior parte dei napoletani vorrebbe, preferirebbe un certo tipo di calcio propositivo, con offensivo, semmai con, parlando di numeri, con un 4-2-3-1, quindi con tanta qualità in campo. La maggior parte dei napoletani preferirebbe questa soluzione, ed è una soluzione che tra l'altro, quando applicata bene in giro per l'Europa, sta portando oramai spessissimo, quasi sempre, a risultati migliori. Detto questo, perché non si sa ancora, è semplice la risposta, perché speriamo che quando si saprà quello che noi gradiamo, però perché non si sa ancora è perché Allegri non può ancora parlare, appena sarà ufficiale ci sarà la presentazione, mi auguro che non è che ci può raccontare tante cose, ma una domanda legittima sul sistema di gioco alla luce dell'organico a disposizione, immagino arrivi e immagino lui risponda, spero.
0: Prima di ritornare al telefono, Paolo, voglio prima rispondere a Gennaro, che ci chiedeva quando è che il Napoli sarebbe stato a Di Maro. Glielo vogliamo ricordare, dal 17 di luglio fino al 27, quindi manca circa un mesetto e qualche giorno all'approdo in Trentino Val di Sole. E poi Pasquale da Chiaiano, anzi no, questo già avevo letto. Vediamo se riesco a ritrovare un messaggio che mi è sfuggito. Eccolo qua, Francesco da Arienzo. Come ti spieghi il fatto che la Premier è il miglior campionato al mondo e l'Inghilterra non vince mai un mondiale?
1: È perché le due cose non vanno a braccetto. Non vanno a braccetto. Un conto è essere il miglior campionato del mondo con una motivazione semplice. Sono bravi, ma soprattutto perché sono stati bravi a fare soldi e quindi sono i più ricchi, cioè hanno i migliori calciatori, i migliori allenatori e di conseguenza esce fuori il miglior campionato, che poi ha un chiaro riverbero anche sulle coppe europee, due le hanno vinte, un'altra hanno persa i rigori, quindi le inglesi si sono imposte in maniera chiara rispetto alle altre. Detto questo, perché poi la nazionale non vince? Perché poi la nazionale è un'altra cosa, la nazionale è formata da giocatori inglesi, non nelle migliori squadre inglesi, come un po' in Italia, nelle migliori squadre inglesi, un po' oramai dovunque, ma molto anche in Inghilterra, devo dire, forse più in Inghilterra, in Italia, che in Spagna o in Germania, i calciatori della nazione sono pochi. Se noi pensiamo al City, che ha vinto sei campionati nelle ultime 10 edizioni, ci sono, non so quanti sono i calciatori inglesi che ci sono stati precisamente, però quest'anno per esempio c'era O'Reilly, c'era Stones, no, che giocherà titolare nella nazionale in una riserva del City oramai, Foden non gioca in nazionale ed era l'altro inglese, c'erano pochi gli inglesi, la maggior parte dei giocatori oramai sono stranieri, anche nel, se pensiamo all'attacco, uno è norvegese, uno è belga, un altro è portoghese, Bernardo Silva, un altro è spagnolo a centrocampo, Rodri, un altro di dove? Del Ghana, Semenyo mi pare del Ghana, insomma sono di varie nazionalità, quindi Cerchi è francese, come vedete giocatori inglesi ce ne stanno pochi, ma nello stesso Arsenal alla fine se togli Saka e non so, faccio fatica a Rice, faccio fatica a ricordarne altri inglesi, quindi questa è la spiegazione, che ci sono pochi calciatori inglesi nelle migliori squadre inglesi, quindi non è una, è una buona, nonostante questa è una buona nazionale, ma non è tra le migliori.
0: Io...
1: è tra le migliori, ma non è nelle prime tre sicuramente, poi può vincere, per carità.
0: No, io ci aggiungo, Paolo, se me lo permetti, che magari qualche volta avrebbero potuto scegliere allenatori un po' più preparati, non che non lo siano, però che magari a volte fanno scelte poco coerenti rispetto a quello che sono i loro organi.
1: Anche quello, poi vinceranno, ora stiamo dicendo troppe cose e mo vincono il mondiale, però
0: può essere.
1: Anche quello che hanno scelto stavolta, posso dire, mi bilancio. Non è tra i miei preferiti.
0: No, nemmeno tra i miei, ecco appunto. Nemmeno tra i miei riesce a superare anche quello precedente, che già non lo ritengo.
1: Per esempio, la Germania, che forse ha meno talento dell'Inghilterra, perché non ha Rice, non ha Bellingham, non ha Kane, non ha questi giocatori così forti che ha l'Inghilterra. La Germania ha un po' meno talento, però c'è un allenatore molto bravo, Nagelsmann.
0: Sì, sì. Nagelsmann, veramente molto, ma molto bravo. Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
6: Allora, volevo precisare alcune cose. Primis, di bloccare McTominay prima del mondiale, altrimenti perdiamo anche il signor scozzese. Secondaria cosa, non mi sembra che in Italia ci sta il bel gioco, non esiste più. Poi che sia venuta conta vinciuta, che appena Allegri vincerà, sperando, però comunque nessuno di suo allenatore oramai offre il bel gioco. Non esiste più questo bel gioco, non possiamo avere più la botte piena e la moglie ubriaca. Che dite voi?
1: Vabbè, innanzitutto quest'anno una squadra ha fatto molto di più in classifica rispetto a quello che poteva fare. Questa squadra è il Como, attraverso la qualità del gioco. Quindi la qualità del gioco paga, perché il Como, giocando un certo tipo di calcio, è quella che ha fatto, che c'ha il differenziale maggiore fra le sue potenzialità e il risultato ottenuto. Non credo che ce ne siano di migliori del Como, e quindi complimenti a chi ha avuto il coraggio di fare questo con un allenatore bravissimo a fare questo. Poi noi a Napoli non è che dobbiamo andare lontani, molto lontani all'indietro, molto indietro nel tempo, per trovare allenatori che hanno proposto un gioco di grande qualità, cosa che abbiamo visto con Sarri, abbiamo visto con Spalletti. E in tutti e due i casi, in uno abbiamo vinto, in un altro abbiamo vinto non vinto per una serie di ragioni, però abbiamo fatto punteggi clamorosi, 91 punti, 90 punti, quindi si può giocare bene in Italia, non c'è nessun divieto che in Italia a giocare bene, a giocare propositivi, a giocare offensivi, a fare risultati.
0: Grazie, dunque andiamo da Vincenzo al telefono, ciao.
7: Ciao Paolo, complimenti per la permissione.
1: Ciao.
7: Volevo dire due cose. La prima è che io, Allegri, che mi ricorda anche vincente, cioè mi ricordo sempre che nelle sue squadre c'è stato sempre un grande portiere che ha parato l'impossibile, sia quando stava alla Juve, dovunque è stato, non mi ricordo a Cagliari chi era il portiere, però anche quando vinceva mi ricordo che aveva sempre un portiere fortissimo, e a Napoli io non mi ricordo un portiere forte. Cioè il più forte è De Santis, che non è nemmeno una cima, e mi ricordo sempre che noi abbiamo degli XG subicetti, tiri subiti e gol subiti, una percentuale altissima che si scontra clamorosamente con le percentuali storiche di Allegri, che non subisce gol, è vero, perché non subisce tanto, ma anche perché i portieri, ha sempre avuto portieri che hanno salvato.
1: È verissimo, quest'anno Mediano ha regalato una decina di punti, statistica XG alla mano, non così, non è che mi sto buttando a indovinare, XG alla mano, senza le parate di Mignan decisive, il Milan avrebbe subito 10 gol in più.
7: E così pure quando aveva Buffon alla Juve, comunque salvava l'impossibile, e quindi secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è comprare un grande portiere, perché sennò Allegri secondo me fanno butta fine. Secondo me, volevo dire sul bel gioco, ma il bel gioco a prescindere poi dal risultato, però il bel gioco dà una cosa che per il Napoli è fondamentale, che valorizza i giocatori. Cioè se tu fai un bel gioco, i giocatori acquistano valore anche non vincendo. Invece magari con questo gioco all'Allegri, alla Conte, magari lo vinci pure il campionato, però vedi che la rosa si svaluta sempre, perché comunque nessun giocatore riesce a far vedere le sue qualità, diciamo che non siano qualità di interdizione o di copertura.
1: Ma io vorrei, non è che voglio risolvere il dibattito oggi con una mia dichiarazione, si interrompe il dibattito, non è possibile chiaramente questo.
0: Però potrebbe accadere, Paolo, non mettere il limite alla provvidenza, potrebbe accadere.
1: No, li metto perché c'è troppa ignoranza in giro, quindi da questo punto di vista sono demoralizzato e non ci credo, però lo dico lo stesso per cercare di dare un indirizzo, no, a questo tipo di dibattito. Che cosa significa bel gioco e cosa significa brutto gioco? Innanzitutto partiamo con una frase ad effetto: bel gioco non significa uno che fa i virtuosismi, palleggi, colpi di tacco, le rovesciate in mezzo al campo. Non è quello che intendiamo quando parliamo di bel gioco. Quelle sono belle giocate, spettacolari, ma non è bel gioco. Quando parliamo di bel gioco, parliamo di un gioco che evidentemente ti porta a produrre tante occasioni e, visto che non va dimenticato l'aspetto difensivo, ti porta a lasciare agli avversari poche occasioni. C'è una squadra che per tutto il campionato, per la maggior parte delle partite, costruisce 6-7 palle gol, fa un XG intorno a 2 e ne lascia una agli avversari, non è possibile che ci riesce grazie alla mentalità, ci riesce grazie a un gioco di qualità. Quindi il gioco di qualità c'ha uno strumento per essere misurato: il numero di occasioni da gol prodotte e il numero di occasioni da gol lasciate agli avversari. Questo è il dato che possiamo. Quando una squadra, come purtroppo è successo quest'anno spesso anche a noi, al Napoli, in alcune partite produce 0 palle gol, 1 palla gol, meno di 1 di XG in 20 occasioni, evidentemente la qualità di gioco, bello brutto mi interessa, la qualità di gioco nella proposta offensiva non è stata granché. E quando lasci 2-3 occasioni agli avversari, per una squadra forte evidentemente non hai fatto nemmeno un grande lavoro nella fase difensiva. Questi sono i dati per poter definire un po' meglio il bel gioco e il brutto gioco, senza litigare su cose che noi vediamo a occhio e sono valutazioni soggettive.
0: Paolo, prima di andare in pubblicità, perché sì, Vincenzo, ti devo salutare perché vai proprio al volo, perché dovevo andare in pubblicità.
7: Sei d'accordo con me che però quando abbiamo vinto il campionato con Conte i nostri giocatori non c'era nessuno che, diciamo, valeva tanto, che si era apprezzato di più, e comunque facendo un gioco più propositivo invece valorizzi di più i giocatori che hanno anche più appeal sul mercato e quindi, diciamo, valorizzi la rosa.
0: Grazie Vincenzo.
1: Guarda, la differenza fra il campionato vinto e il campionato dove il Napoli è arrivato secondo, le differenze sono state sostanzialmente due. Una è non dipendente da noi, cioè l'Inter ha fatto molto meglio, e su questo noi che vogliamo fare? Possiamo fare niente, non è che possiamo incidere sul risultato di un'altra. La seconda motivazione è stata, visto che più o meno 59-58 per quanto riguarda l'XG ci siamo, per la fase offensiva più o meno non è cambiata molto, 14 con Lukaku, 12 Højlund, McTominay sempre intorno ai 10, dal punto di vista offensivo le cose non sono cambiate molto. Perché il Napoli ha fatto 6 punti in meno? E 6 punti in più causa Inter molto meglio non sarebbero serviti, per carità, sempre secondo si arrivava, però perché il Napoli, se vogliamo trovare una motivazione per la quale il Napoli ha fatto 6 punti in meno, dobbiamo attribuirla al fatto che ha preso molti gol in più rispetto all'anno dello scudetto. Ha preso molti gol in più perché ha difeso peggio o perché per troppo tempo sono mancati difensori migliori? Secondo me in questo la seconda, quindi io su questo non do colpe particolari a Conte, cioè nel senso che Conte ha difeso bene anche quest'anno, solo che Di Lorenzo e Rachmani l'anno dello scudetto hanno giocato 37-38 partite, l'anno dopo ne hanno giocate la metà.
0: Un pizzico di pubblicità e poi ritorniamo con 4-4-2 e soprattutto con il nostro Paolo Del Genio.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci qua, 442, appuntamento col filo diretto con il nostro Paolo Del Genio, che saluto e ringrazio come sempre. E allora facciamo così, Paolo, c'è subito Pino a schiaffo, così, subito. Pino, ciao.
16: Ciao, buonasera, mi sentite?
0: Sì,
16: ciao.
0: Sì.
16: Allora, innanzitutto complimenti per le interessanti analisi e riflessioni che Paolo fa ogni volta, quindi veramente grazie, suscitano molto interesse. Allora, premessa che io sono uno di quelli che non voleva Allegri sulla panchina del Napoli per due motivi. Il primo per diciamo, la qualità del calcio che le sue squadre hanno espresso negli ultimi anni, e poi anche come personaggio personalmente non mi piace molto per diversi motivi, no? Ricordiamo che lui è stato esonerato dalla Juve perché non rappresentava i valori della società dopo la sceneggiata che aveva fatto in finale di Coppa Italia, Juve e Atalanta, ma anche per gli episodi che sono successi durante la Supercoppa Napoli-Milan, in cui mister Allegri continuava a insultare Oriali. Però al di là di questo, che lascia il tempo che trova, voglio dire, la mia simpatia o antipatia chiaramente non ha importanza, la domanda che io faccio è, avevo letto un articolo, però non ricordo dove, in cui si esprimevano delle perplessità sulla preparazione fisica delle squadre di Allegri, soprattutto diciamo evidenziati dal fatto che sia il Milan ma anche precedentemente la Juve nell'ultima parte di stagione c'era diciamo la squadra arrivava un po' spompata, e l'autore diceva probabilmente non si è molto aggiornato sulle evoluzioni che ci sono nella preparazione fisica, per cui volevo sapere l'opinione tua, Paolo, poi ti ascolto per radio, grazie.
1: Grazie. E allora il dato è quello, il dato è abbastanza evidente, cioè quest'anno è stato abbastanza clamoroso, direi, il dato, per non poter fare valutazioni a 360 gradi, cioè non solo di carattere tattico, sulle quali insomma penso sia abbastanza facile esprimersi, perché abbiamo visto quali erano i difetti diciamo del Milan, non pressava, aspettava un blocco basso, quelli li abbiamo visti. Dal punto di vista atletico sinceramente è più difficile vederli guardando una partita, bisognerebbe conoscere da dentro le situazioni, i giocatori sono monitorati in queste grandi società, ci sono dei test che fanno capire se effettivamente la condizione individuale e di conseguenza quella generale hanno avuto un peggioramento. Sta di fatto che nei risultati è stato abbastanza clamoroso, quindi immagino che Allegri abbia un feedback per capire se è stato qualcosa da riconducibile alla preparazione oppure no. Io posso solamente dire che tatticamente deve apportare dei correttivi, perché con la sua idea di calcio negli ultimi anni non è andato lontano. Se deve farlo anche da un punto di vista fisico, atletico, non lo so, sinceramente, può darsi.
0: Grazie, grazie dunque anche a Pino. Andiamo subito a salutare anche Alberto. Ciao Alberto, benvenuto.
17: Grazie, grazie. Ciao. Paolo, un caro saluto. Io chiamo da Firenze e voglio ringraziarvi perché diciamo, il fatto di poter trasmettere le vostre trasmissioni sui social consente a noi napoletani fuori fede, diciamo, di essere sempre vicini alla squadra e essere sempre aggiornati. Quindi un grazie sincero. E volevo fare una annotazione mia personale, chiedo il tuo parere su questa questione. Il calcio moderno, secondo me, ma forse il calcio di tutti i tempi, si basa molto fortemente sui giocatori e sulle loro motivazioni. Quindi io credo che al di là delle questioni tattiche, pure importanti, di tutto il resto, noi nel voler bene a Napoli dobbiamo sperare che restino solo giocatori che sono fortemente motivati. E questo forse non si può dire per tutti, perché se ci sono giocatori votati, diciamo, a un professionismo veramente serio, e ci possiamo mettere dentro Di Lorenzo, ci possiamo mettere dentro Politano, ci sono però altri che diciamo, non perché non siano seri, ma perché vivono la professione in un altro modo, sono arrivati a fine carriera, sono in una situazione, diciamo, personale e tecnica diversa, manifestano una chiara volontà di non essere più completamente coinvolti. E se mancano le motivazioni, secondo me manca nel calcio di oggi l'80%, al di là, ripeto, poi delle questioni tattiche pure importanti, di tutto il resto. Lo abbiamo visto nel dopo scudetto con Spalletti. Alla fine, se noi pensiamo di essere arrivati decimi con Quaraschelia e Osimhen in squadra, ci rendiamo conto che se i giocatori non sono motivati non si va da nessuna parte, pur avendo in campo grandi campioni.
1: Non c'è dubbio su questo non c'è dubbio.
17: Quindi la mia speranza, appunto, volevo sapere il tuo parere, è quanti dei giocatori poi effettivamente che abbiamo attualmente in rosa.
1: Questo bisognerebbe avere, questa è una buona domanda alla quale è difficile rispondere con grande precisione. Cioè, io come faccio a dirti quello sì, quello no di questo gruppetto che ho individuato, ovviamente, che abbiamo individuato, e ho capito a chi ti riferisci, però io ora non ti saprei dire chi è coinvolgibile, recuperabile, usiamo la parola che preferiamo, da un punto di vista motivazionale, e chi invece oramai è un po' appagato, è un po' svuotato dai successi ottenuti. Qui stiamo parlando di tanti buonissimi, grandi calciatori, non stiamo parlando di fuoriclasse. I fuoriclasse sono fuoriclasse perché Messi e Ronaldo stanno per iniziare il loro quinto, sesto mondiale, giocano da 20 anni a questo livello. Sono fuori classe non solo per quello che gli ha dato madre natura da un punto di vista tecnico e fisico, ma per quello che c'hanno anche nella testa, questa grande capacità, questa voglia assoluta di avere sempre una motivazione nuova, che non è facile da trovare con tutti i soldi e tutti i trofei che hanno vinto Messi e Ronaldo. Quindi sono dei fenomeni. I nostri, ripeto, sono dei buoni calciatori, ma sono invece tutti calciatori di quella categoria che il meglio lo danno della loro carriera. Quando si tirano le somme della carriera di molti calciatori, si va a scoprire che il meglio lo danno in un periodo che va dai 5 ai 7 anni. Ecco, dobbiamo vedere se abbiamo troppi calciatori fuori da questo periodo di massima resa di 5-7 anni. Se ne abbiamo troppi fuori, vanno salutati e vanno presi giocatori che invece sono all'interno di questo lustro poco più, dove danno il massimo. Questo più o meno è il mio modo di, e spero che sia il modo di vedere anche del Napoli.
0: Ringraziamo dunque Alberto e proseguiamo a salutare anche Salvatore. Ciao Salvatore.
18: Sì, buonasera. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao Paolo.
0: Ciao.
18: Paolo, allora, la domanda che ti volevo fare è sullo Botta. Allora, per me, a differenza di Anghissà, Paolo, io Anghissà lo terrei, mentre io lo Botta lo manderei via, cioè nel senso che lo venderei per prenderne un altro, perché per me l'interpretazione di quel ruolo è diverso da quello che fa lo Botta. Io preferisco che in quel ruolo lì il 4 diventi 10 e viceversa, no? Oggi abbiamo la maggior rappresentazione di quel ruolo che c'ha la Noglu. Mentre nel passato, se ci ricordiamo bene, i Veron, Pirlo, Hernanes, Baronio, ti ricordi, Fiore, Iredondo, che da 4 diventavano 10 e viceversa, e ognuno di loro aveva minimo 7-8 gol all'anno, faceva minimo tutti questi calciatori che ho elencato, Çalhanoğlu supera addirittura 10. A differenza di Vitinha, no, che sta del Paris Saint Germain, oppure dei Rodri al Manchester City, per me anche loro sono come lo Botta, cioè non apportano nulla in fase offensiva, sono dei fenomeni nella costruzione, ma Çalhanoğlu è un altro livello, no? Fa proprio l'interpretazione del ruolo in maniera magnifica.
1: ti chiedo una cosa, Modric, no, che ha giocato nel ruolo dove gioca Lobotka, che ha fatto un grande campionato, quanti gol ha fatto?
18: Ma mi, da...
1: mi sa uno come Lobotka, non uno, due come Lobotka.
18: No, ma infatti neanche Modric a me piace, Paolo, cioè a me piace proprio il calciatore che da 4, da numero 4 diventa numero 10.
1: Ho capito, però quello che dici tu, che fa tutto quel... Io perché ho citato Modric, per portarti su questo terreno, quelli che fanno tante cose come Lobotka e Modric, ma non fanno i gol, se troviamo uno che sta

0: fare un bel po' di soldini, capisci? Quindi dalle vendite non ricaveresti tantissimo, dagli acquisti invece dovresti spendere un bel po' in più rispetto alle vendite.
1: Io però penso che sta risparmiando gli incarichi di 20 milioni lordi di Lukaku e De Bruyne, che io possono andare. Politano, Spinazzola, chi più ne ha più ne metta. Io vedo questa sua formazione molto giovanile.
2: Va bene. Sono
0: grazie,
2: gusti.
0: Pasquale.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Grazie
0: ciao.
1: Per il tempo che mi avete dedicato.
0: Ci mancherebbe.
1: Buona
0: mancherebbe.
1: Al lupo. Arrivederci. Buon lavoro.
0: Ciao. Andrea con noi. Ciao Andrea.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao
2: Andrea.
3: Volevo dirvi, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Volevo dirvi anche che relativamente ai discorsi fatti dagli ascoltatori, appunto, che mi sembra un po' fantacalcio, per quanto riguarda il discorso di Ndour, ritornando al discorso anche di Dodò,
0: sì.
3: Dodò credo che sia un profilo che il Napoli o comunque altre squadre grandi non abbiano mai considerato, visto comunque il fatto che è molto fragile fisicamente.
0: Anche, sì.
3: Per quanto riguarda Ndour, allora se mandiamo via Vergara, prendiamo Ndour, profili come Ndour, allora non ha senso a mio avviso mandare via Vergara, considerando anche il fatto che a me personalmente piace molto Fagioli, che come metronomo, come
2: praticamente lo faresti giocare a posti Lobotka, diciamo.
3: Ma sì, come alternativa.
2: Sì, perché Fagioli è un play, cioè quindi.
3: È un play che sa usare il pallone. Perché
2: sì, io... sì, no, a me piace. È un giocatore che a me piace molto, Fagioli.
3: Mi fa piacere che condividi con me questo pensiero, Emanuele, visto che sei un grande conoscitore di calcio.
2: L'unica cosa che su Vergara e Ndour non sono d'accordo, perché secondo me hanno caratteristiche proprio diverse.
0: No, anche a livello fisico.
3: Semplicemente come profili in termini di età.
2: Di età, sì, ovviamente di età sì.
3: E quant'altro, quindi non tanto come diciamo ruoli in sé, sì. Per sì, ma considerando però che comunque Vergara sa fare anche la mezzala, può fare anche la mezzala.
2: E
3: io Ndour non lo vedo un
2: non è un esterno
3: Lobotka, chiaramente non lo vedo un vice Lobotka,
2: no, lui è una mezzala,
0: esatto,
2: lui non può fare il vice Lobotka, lui è una mezzala, potrebbe fare per esempio l'alternativa ad Anghissà, per esempio
3: come alternativa. A me, parlando di esterni, ritornando al discorso Dodò o comunque esterni in generale, a me piace molto Coleoscio dell'Italia Under 21, che è un profilo che gioca attualmente nell'altra squadra di Parigi,
0: Paris FC.
3: Sì, esatto, ex Premier League, quindi ha giocato già la Premier. Secondo me vanno più attenzionati questi profili, considerando anche che chiaramente parliamo sempre di fantacalcio al momento, perché come sappiamo
2: io ho la sensazione che il Napoli un altro tentativo per Wallu Sanchez lo farà.
0: È un pallino di manna, l'ha rincorso per tutta la scorsa estate, non è arrivato perché c'è stato l'infortunio di Lukaku e di conseguenza tutte le risorse economiche sono state direzionate per comprare Højlund. Quindi è una pista che secondo me non è tramontata, però ecco, bisogna capire quanto al momento il Siviglia voglia ancora privarsi di questo giocatore. Di sicuro il calciatore verrebbe di corsa a Napoli, questo è poco
3: e soprattutto bisogna vedere chi esce. Poi un'altra domanda solo, sentivo nelle scorse giornate,
0: sì,
3: che insomma Marcello, proprio tu avessi, sì, detto che comunque il Napoli sta facendo un po' una squadra attorno a quella che è l'idea di gioco di Allegri. Non lo so perché credo che comunque Alisson e Højlund siano due acquisti che per forza di cose si dovevano fare, quindi non so se effettivamente poi stanno costruendo davvero una squadra al momento attorno ad Allegri, anche perché se il Napoli non vende non può acquistare, credo.
0: Infatti l'abbiamo detto anche prima, che sì, sì, ad ogni arrivo dovrà essere corrisposto preventivamente da una cessione. Ma l'idea di calcio di Allegri, ragazzi, è varia, cioè non è soltanto una. Io non sono così sicuro che farà la difesa a tre come ho sentito qualche giorno fa. È un allenatore che nel corso della sua carriera si è sempre adattato ai calciatori che aveva in rosa e lo farà sicuramente anche in questa occasione. Quindi
3: comunque ragazzi, grazie Un abbraccio.

0: Grazie a te Andrea.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Grazie Andrea per aver chiamato. Mario con noi, ciao Mario.
2: Buonasera.
0: Ciao Mario, come stai?
2: Bene.
1: Grande Mario, ciao.
0: Grande Mario, dopo Andrea anche Mario, ciao.
2: Allora, volevo dire che allora, quindi per Allegri.
1: Sì. Deve aspettare un altro pochettino, Mario.
2: Ah, ho capito. Il Napoli con chi si prende quest'anno a giugno?
0: Intanto cominciamo ad ufficializzare Allegri e poi piano piano arriveranno
1: mercato, anche perché è proprio stasera inizia proprio il mondiale. Cioè, quindi anche dal mondiale possono uscire comunque sorprese, giocatori importanti anche in chiave mercato. Quindi intanto pensiamo a ufficializzare l'allenatore, poi dopo l'allenatore si penserà anche ai giocatori, perché bisogna anche sfoltire la rosa, perché in ritiro si parla di 35-37
2: allora
1: giocatori.
2: Ce ne parla dopo i mondiali?
0: Per
1: Allegri
0: mondiali.
1: Mi auguro prima, nel giro di una settimana, metà giugno, tra la prossima settimana qualcosina si dovrebbe sapere.
2: Va bene, volevo dire un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia e in tutto il mondo, che voglia bene tutti quanti.
0: Tutti ti vogliamo bene, Mario.
1: Ciao.
2: Di Forza Napoli.
1: Sempre.
0: Buona serata. Ilario con
1: Ilario, ciao, prima Ilario della pubblicità. Ciao Ilario.
3: Ragazzi, buonasera Emanuele.
1: Ciao Ilario, buonasera.
3: Allora volevo dire una cosa, volevo dire a qualche tifoso, perché lo stavo ascoltando,
0: sì.
3: Lo sappiamo che quest'anno è l'anno del centenario, cioè noi quest'anno facciamo il centenario,
0: con tutto
3: il rispetto, perché questa adesso purtroppo, io dico purtroppo perché si deve parlare dei giocatori, chi va, chi viene, però perdonatemi, ho sentito prima dei nomi che, credete, mi rabbrividisco, nel senso Mandragora,
0: sì.
3: Fagioli, ragazzi, perdonate, la Fiorentina che ha fatto quest'anno?
0: Si è ripresa nel girone di ritorno, ma di fatto stava per retrocedere.
3: Ok, tutto. E poi faccio un'altra domanda, ma abbiamo giocatori in rosa meglio di Mandragora e Fagioli? Domanda.
0: Sulla carta sì, però poi ci sono le motivazioni, c'è la voglia di una nuova avventura,
3: di fattori. Concludo,
0: sì.
3: Allora io sono un tifoso di curva, vado per la maglia a prescindere,
0: sì.
3: Però se devo dire la mia, anche sa come primo, Neres, non voglio dire altri, però ci sono, hanno fatto il loro,
0: sì.
3: Quindi... un bel bacio a destra e a sinistra, grazie per i due scudetti, cambiamo registro, però se dobbiamo cambiare registro non possiamo fare con i Mandragora e i Fagioli. Allora viene Allegri, che a me non piace, però ce lo facciamo piacere perché sarà il prossimo allenatore,
0: sì,
3: del Napoli. Rabiot, se ne va anche sta Rabiot, già possiamo discuterne, perché io penso che attualmente la rosa del Napoli, togliendo l'Inter, è la più forte. Allora non perdiamo sempre della Champions, per il centenario dobbiamo lottare per lo scudetto.
1: Secondo me per il centenario dobbiamo essere competitivi in tutte e tre.
3: Partiamo
1: da una buona base, però è chiaro
3: siamo
1: che
3: forti.
1: Il primo obiettivo ovviamente è entrare nelle prime quattro, cercare di lottare per lo scudetto, ma soprattutto di non fare lo stesso sbaglio l'anno scorso, provare a fare una Champions più decente.
3: E poi Emanuele, posso dire l'ultima e vi abbandono perché dovete andare in pubblicità?
0: Sì. Complimenti, conosci a memoria il clock, bravo.
3: Sì, questa squadra abbiamo vinto 2 scudetti, 4-3-3.
1: Sì.
3: Quando sento Allegri, l'unica cosa che rabbrividisco è perché la storia di Allegri è quella che sappiamo. Però se Allegri, penso che è un uomo intelligente, vede la rosa, questa squadra
1: è adatta al 4-3, e lui l'ha anche fatto,
0: certo.
3: Ma
0: Allegri, ragazzi, nel corso della sua carriera ha usato qualsiasi modulo, quindi onestamente non mi aspetto un allenatore, a differenza di Italiano, e questo non lo dico per screditare Italiano, che sapevamo perfettamente che qualora fosse stato l'allenatore del Napoli avrebbe giocato senza alcun dubbio con il 4-3-3. Massimiliano Allegri può giocare col 4-3-3, può giocare col 4-2-3-1, anche col 4-2-3-1 ha giocato.
1: Lui vedrà la rosa che ha a disposizione.
0: Vedrà la rosa e capirà quale modulo. Anche
3: ragazzi, mi perdonatemi, vai McDominay, Lobotka, chi per esso sia, Alisson, Santos, De Bruyne, metti Politano, Neres, Di Zoli, sì. Ragazzi, ditemi voi. se c'è qualche squadra più forte, io dico che siamo anche più forti dell'Inter.
0: Questo però non lo so, però sicuramente so, ce la giochiamo.
1: Con l'Inter te la puoi giocare, io sono d'accordo con questa. Sì, sì, sì, sì.
0: Grazie, Lario.
1: Grazie.
3: Grazie, ragazzi.
0: Forza. Buona serata. Sempre. Pubblicità.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Stati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Siamo tornati in diretta, parte finale di questo appuntamento del giovedì con il calcio della sera. Ti leggo un messaggio, Emanuele. Buonasera, sono Andrea da Torre del Greco. Da ignorante non capisco una cosa. Ghila va in scadenza, si tratta per 25 milioni. Solé, che per me è un ottimo difensore, l'Inter lo tratta per 15. Spieghiamo che il 50% della rivendita di Ghila la Lazio lo deve versare al Real Madrid. Per questo Lotito spara così alto per il costo del cartellino di questo giocatore.
4: No, ma anche perché non penso neanche che Solé l'Udinese se ne priva per 15 milioni. Sì. Non mi risulta, perché magari spoilerò anche questa cosa qua, dato che comunque, avendo giocato la partita al Maradona con le leggende, tra cui le leggende c'era anche Gökhan Lindler, che è il responsabile comunque tecnico dell'Udinese,
3: c'era anche Andrea Carnevale,
4: quindi hanno dei pezzi pregiati, Attà, Solé, Davis. Se si privano di questi giocatori, se li fanno pagare di sicuro, non si liberano di Solé, di un giocatore così importante, a 15 non mi risulta.
3: Sono d'accordissimo con te. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Buonasera, ci scrive Valeria. Buonasera Emanuele e Marcello, vi seguo sempre, ma è la prima volta che scrivo. Secondo voi di che rinforzi ha bisogno il nostro Napoli, da che modulo mister Allegri dovrebbe ripartire? Grazie e forza Napoli sempre. Relativamente ai rinforzi, l'abbiamo detto più volte, 4-5 pedine suddivise tra alternativa di Lorenzo, un difensore centrale, un'alternativa qualora dovesse partire uno tra Anguissà o Lobotka, più Anguissà che Lobotka, e soprattutto mi viene da dire un'alternativa a Højlund se Lukaku e Luca non dovessero convincere Massimiliano Allegri. Però sono tutti discorsi, ragazzi, che verranno fatti da Di Maro in poi.
4: Da Di Maro in poi, quando ci sarà l'allenatore, quando si faranno un po' di cessioni, perché prima di acquistare devi vendere, devi liberare qualcuno, perché in questo momento
3: se gli esuberi, i rientri dai prestiti,
4: Vari Gaetano, Marin, Marianucci, Luca, Lang, Ambrosino e tanti altri, e quindi lui, penso che Allegri valuterà tutti, e magari quelli che magari piacciono. L'importante è che poi lui si mette in testa che con quei 4-5 giocatori che arriveranno chiuda un cerchio di 24-25 giocatori che andranno a lottare per tre competizioni, e che mi auguro che fa anche qualche rotazione, perché ci saranno tante partite, e non facciamo magari la fine dell'anno scorso, che magari alcuni giocatori erano proprio spremuti alla fine. E ovviamente ci auguriamo di avere meno infortuni dell'anno scorso.
3: Gennaro con noi, ciao Gennaro.
5: Buonasera.
4: Ciao Gennaro, ciao Gennaro. Buonasera.
5: Sono quello del si può dire che se non c'è frode calcistica, se non c'è qualcuno che ne ha beneficiato, che fine ha fatto questa inchiesta?
3: Siamo in attesa di ulteriori sviluppi, le indagini stanno andando avanti, speriamo che non vada a finire tutto a tarallucci e vino. Questo è l'unico auspicio che faccio a noi e in generale al mondo del calcio italiano.
5: No, perché mi sembra che, come si dice a Napoli, si è dormuta nel
4: purtroppo spesso succede così. Mi auguro che possano cambiare un po' di cose, perché alcune volte buttano una bomba e se ne parla per 4-5 giorni e dopo
3: viene tutto messo sotto
4: al tappeto. Quindi mi auguro che chi deve pagare paga se ha commesso qualche reato.
5: Domanda tecnica per Emanuele. Con Allegri cambia poco o ci sarà qualche novità tattica? Perché mi sembra che i due siano un po' equipollenti, Conte e Allegri, o li accomuna solo la passione per la Juventus?
3: Beh, mi sembra di capire che hai una versione sportivamente parlando per la Juve non indifferente.
4: Ma diciamo che non sono diversissimi, sono molto simili per caratteristiche, per fama, per curriculum, comunque hanno un curriculum interessante, nessuno dei due ha espresso sempre un calcio champagne adatti al campionato italiano, un po' più difensivisti, ma che poi li accomoda il fatto che portano i risultati. Però penso che Allegri nella gestione magari di alcuni giocatori come De Bruyne, Luca come prime donne,
3: e anche nel lancio dei giovani,
4: nel lancio dei giovani qualcosa può cambiare, anche forse sul discorso degli infortuni, visto che Allegri, il lavoro di Allegri è meno intenso di quello di Conte, e poi la differenza tra di loro è anche la Champions League, che secondo me Allegri ha fatto meglio di Conte, in Champions League. Però alla fine Allegri è un allenatore che vedrà la rosa e capirà, valuterà che modulo fare in base alle caratteristiche. Diciamo, non è uno stupido, quindi ha esperienza, e quindi sulla scia di Conte, secondo me De Laurentiis ha fatto una scelta giusta.
3: Grazie Gennaro.
5: Finale col botto. Finale col botto.
3: Vai col finale col botto.
5: Finale col botto. Perché Conte non si è mai preso di responsabilità dei 40 infortuni.
3: E perché evidentemente non pensava che fosse responsabilità sua della metodologia adoperata nel corso del ritiro estivo e durante la stagione, con gli allenamenti che tutti noi conosciamo essere particolarmente duri, perché di fatto, andando a fare una cernita dei vari infortuni, la maggior parte sono stati infortuni traumatici più che muscolari, e il numero di infortuni muscolari, per quanto alto, rientra nella stima che viene fatta in club che prendono parte a più competizioni, ovvero la Champions League, il campionato. Sono stati tanti, ma non così.
4: L'abbiamo anche
3: in numero superiore rispetto alla media
4: l'abbiamo anche criticato su questo, perché penso che ci ha messo anche del suo, perché ci sta. Però oltre a quelli muscolari ci sono stati tanti traumatici, e qua è anche colpa della sfortuna e delle tante partite, anche i giocatori che potevano riposare poi vanno in nazionale e si fanno male, i viaggi aerei di 14-15 ore,
3: i tempi di recupero sono stati molto
4: tante
3: chiari.
4: Componenti ci sono per questi infortuni di sicuro, ovviamente i lavori sono intensi, quelli che fa lui, però nella carriera di Conte alla fine lui ti porta i risultati, e quindi comunque
3: perché cambiare metodologia? Esatto. Questo è il suo ragionamento,
5: assolutamente. Grazie, forza Napoli
3: sempre. Grazie Gennaro per aver chiamato. Non so se abbiamo il tempo per un altro ascoltatore. No, e allora, caro Emanuele, appuntamento per domani, ultima puntata. Appuntamento per domani, non con me.
4: Con te no.
3: Appuntamento col calcio della
4: col
3: sera.
4: Col calcio della sera, sempre domani alle ore 19. Tu domani mi
3: sarai
4: abbandoni.
3: Sarò con Vincenzo Perna.
4: E ovviamente poi noi ci ritroveremo lunedì. Sì. Sempre alle 19. Però siamo sempre qua in compagnia. Saranno sempre con Fabio Esposito, Simone Zagaria, che cureranno sempre la parte tecnica.
3: Radiofonica. E naturalmente con la speranza, ragazzi,
4: che lunedì
3: apriamo dicendo Massimiliano Allegri
4: sarà
3: ufficialmente l'allenatore del Napoli, ma comunque restiamo tranquilli e sereni, perché si va assolutamente in quella direzione. Siamo arrivati in chiusura, grazie Emanuele Calaiò.
4: Grazie a te Marcello Calvano, grazie a Fabio Esposito e Simone Zagaria, e quindi appuntamento a domani. Buona serata.
3: Buona serata a tutti.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
8: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non si sta, non si sta. Dice un amico: basta uscire col pappagallo sanitario, bello, igienico da portare.
1: Ragazzi, buongiorno. Comunque anche nelle autogrill la situazione non è migliore. Io per lavoro sto tutto il giorno appunto in autostrada e tangenziale, e vi posso garantire che quelle volte che mi fermo, quelle 2-3 volte al giorno a fare la pausa pipì, praticamente io nei bagni devo entrare sempre. Inizialmente trattenevo il respiro per non respirare, però sì, sono arrivato al punto che tengo in età, praticamente mentre facevo pipì rischiavo di sbattere a capo d'aereo perché non respirando ci venivo. Quindi ho dovuto optare per l'opzione B, che è quella di mettere il naso dentro la camicia, e praticamente a fare sta cosa mi stava nella gobba, perché ha già fa pipì, scusate, stavo dicendo in modo un po' più volgare, praticamente con naso dentro, tutto gobbo, tutto stuart, e devo stare pure attento a non me la fangolo perché sto tutto,
2: ma sono
1: stuart,
2: così sporchi,
1: ma hanno un trauma.
2: Ma sono così sporchi.
0: Diciamo che spesso quando si va sugli autogrill, l'aroma che passa nei bagni non è dei miei. Sai, capita l'orario di punta, che magari giustamente si sta aspettando di
2: fare. Ma faccio essere onesto, io trovo pure qualche numero di telefono insomma interessante, sai.
0: Ma perché hai chiamato mai?
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ci siamo lumi. Che schifo, che schifo.
0: Però posso dire, sulla scia di quello che diceva l'amico nel vocale, un appello che finirà ovviamente nell'infinito e nell'universo disperso così. Io non ho mai capito perché quando si va nei bagni pubblici o nei bar non si tira lo scarico.
2: C'è un... Ah, boh, c'è pure qua, no, vedi, cioè dovunque c'è sempre,
0: no?
2: Il suo.
0: Ho capito, ma
2: c'è
0: che ci vuole?
2: C'è sempre
0: che ci vuole? Cioè,
2: lo so, c'è sta pure chi se lava in mani, chi ti lo scarica, chi la usa carta igienica, roba che fa. L'umanità,
0: queste cose qua sono fatti tuoi, non mi interessa. Però perché mi devi lasciare il ricordo di quello che hai fatto lì? Tira e
2: c'è
0: ciao.
2: C'è quello che parcheggia bene, quello che parcheggia male, quello che parcheggia in doppia fila, chi si mette in coppa o suo.
4: Un comico napoletano diceva: prima ci andò e poi.
2: Ecco, vabbè, dice, fermi lì ragazzi. Massima, vai. 1, 2, go!

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 e 6 del Digitale Terrestre, tutto a dance, stiamo a dance, siamo ragazzi cubi, ecco, ragazzi immagini.
1: E che immagini?
0: Immagino, con il filo interdentale.
1: C'è
0: una grande battuta di Giacomo Rizzi con questa cosa.
1: Si può dire?
0: Una volta per vedere un sedere bisognava abbassare la mutanda, ma per vedere la mutanda bisogna...
1: Vabbè, andiamo avanti. Geniale.
0: Una battuta che faceva il maestro, che approfittiamo.
1: Salutiamo
0: un grande attore napoletano.
1: Ah, ragazzi, andiamo a vedere qualche messaggio.
0: Uno degli ultimi che ci è rimasto. Poi finita là.
1: Diciamo di quella vecchia scuola lì.
0: Secondo me Giacomo Rizzi è l'ultimo comico.
1: L'arte è morta.
0: Comico vero, eh?
1: L'arte è morta.
0: La comicità più che altro.
1: Ciao ragazzi, oggi, ma il problema sai qual è? Però siamo sempre noi. Se noi ridiamo per altro ballo zuppone, cioè siamo finiti, capito?
0: Ma mica è quello.
1: All'Oktoberfest di Monaco il bisogno piccolo gratis nella grondaia e quello grande invece 2 euro. E alla fine mi hanno pure chiesto.
0: All'Oktoberfest, mica mica. Cioè sono stato a Monaco, c'è stata una fiaca per sbovetto 8 birre, frate, una
1: era popo.
0: Ma c'è cose di esicce, capo, volevo mettere la coppa, la terza già facevi ciù, cioè.
1: Ma tu sei gracilino.
0: Non ti imbriaca però, cioè no. Non è birra che ti imbriaca, però vive una panza tanto.
1: Tu che hai la grande scuola dello Chardonnay non sei riuscito a tenere testa alla birra a Monaco, incredibile.
0: Sono due cose che si sono separate.
1: Vabbè, ma dovresti reggere, no?
2: Sono precisa.
0: No, non è che non reggi l'alcol, perché l'alcol là è poco, il discorso è che la roba.
1: Ma poi 2 ore.
0: Ma non
1: di
0: la puoi poi, capisci? Ma non c'è la cosa.
1: La soppunta come
0: si. La soppunta, la puoi.
1: Ragazzi, per non toccare con le mani il tasto dello scarico dei bagni pubblici, io pigio con il gomito, ma ora ho un'infezione al gomito. Sapete dirmi perché? Francesco da Ferrara.
0: Vabbè, basta lavare le mani dopo, dai ragazzi.
1: Sì.
0: Si esce e si lavano le mani.
1: Si lavano le mani, si può prendere.
0: Sul cavallo. Cioè,
1: si può prendere un po' di carta e pigi il tastino, insomma, ci sono tanti.
0: E come siete delicati qui su 7-6.
1: Buongiorno ragazzi, io come Rosario sono spesso su un palco per uno spettacolo. Il mio, a differenza di Rosario, è di tipo Canoro. Quindi bevo tanto tra una canzone e l'altra. E non avete idea di quante volte durante un evento mi sento scoppiare. Pagherei anche 10 euro per scendere e andare in bagno. Non so se capita anche a lui, dice Antonio.
0: E come no, è capitato che sono andato in scena che dovevo andare in bagno, però capita una cosa che l'adrenalina, non lo so che cos'è, ti fa dimenticare, pure se ti fa male a capo, c'è un dolore, una cosa, l'adrenalina ti fa che sì, stai concentrato su quello che stai facendo.
1: Tempi che si faceva. No, è vero, quando io pure facevo. Ah, ok, quando facevo pure io teatro mi disse: no, devo fare pipì. No, tienitela, ti mantieni sulla concentrazione.
0: No, questa è una stronzata.
1: Ti mantieni
0: sulla... Si può in tuo bagno, vai in tuo bagno, stai più rilassato, no, vai.

0: seconda ora di Yes and No Kiss Kiss in questo giovedì 11 giugno, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Wait, niente, con lui, Marco Pinsacan.
0: Anzi, ma ti stai piggendo. E allora continuiamo, salutiamo anche Nello Iorio che in questo momento è in regia con noi, è in staffetta con il mitico Ciro Froio, quindi forse adesso se volete fare una telefonata con un viva voce potrebbe passare.
1: Cioè, pure,
0: potete, sì, sfogare,
1: non si sente niente.
0: Potete sfogare.
1: Che non si sente niente. Allora, seconda ora, secondo, terzo argomento, vai, se vogliamo, parliamo di una cosa che è un po' controversa.
0: Perché, hai stappato?
1: Sì, quando uno non sa...
0: Sapete
1: questa notizia? Ecco, perché è passata ormai in legge educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il consenso informato dei genitori. Il DDL, il decreto di legge Vavitara, diventa legge, quindi è legge in Italia. È stato vietato alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari ed è approvato, insomma, una specie di educazione sessuale nelle medie e nelle superiori, ma solo se si va a casa e si dice: papà, ma il film perché i fa gita a papà, no, ma non spiega che è la ciuccia,
0: non è proprio non è
1: che è l'educazione sessuale,
0: no.
1: Papà, ma non spiega che è la ciuccia, però è una cosa che si avvicina alla ciuccia. Per esempio, no? Per esempio, Nellina a 16 anni. Nellino, ecco, tu che tieni ciò a cervella fresca più vicino. Quando hai scoperto la ciuccia? A che età? 10-12 anni, un malato già sapeva che era. Cioè, cos'era la
0: ecco
1: la tarantella.
0: Cosa sono quelle occhiaie.
1: Scusa, te l'ha spiegato, non voglio sapere i fatti tuoi, ma te l'ha spiegato.
0: Alle scuole, agli
1: elementari. Ma tra amici, alle elementari. Beh, vedi, mostro, si sapeva palpitare tutti, ma. Mettiamo in mano quella. Allora, ecco,
0: ma leggi il virgolettato di Valditara, che quello è la parte bella, secondo me.
1: Così tuteliamo i bambini dalla propaganda gender. Insomma, eccolo là. Era il là a Pesacane.
0: Il tappo
1: di Pesacane. Si sarebbero anche d'accordo. Cioè, mo sono un uomo abbastanza libero, sono di larghe vedute, sono anche di sinistra. Io per me è una camera quando annura, insomma, spiaggia nudista, sesso libero, ciulli.
0: Ma non è questo, non è questo!
1: Trenino! Io sono per il trenino, no, Pesacane, però.
0: Oh, mamma mia!
1: Però a dire la verità, insomma, è una cosa che uno lo scopre da un amico e dice: guarda, che è questa cosa? Che significa? Quando era piccirillo mi arriva nel modo.
0: Ciro è rientrato sorridendo. Chissà come.
1: C'è sta cosa.
0: Smettila pure tu.
1: Perché poi si è latte, taran. Appena diventano un po' più grossi, ti levano. Ma che è? Cioè. Fanno vedere la cosa,
0: si spogliano. Che cambia il tuo sguardo, capisci?
1: Esse cose qua. Quindi, insomma, volevo sapere anche il vostro. Tra sud c'è Ruzzi. Ci interessa l'argomento. Allora, vedi un ragazzo come Nello, che adesso ha 19-20 anni, insomma, si ricorda quando l'ha saputo a 10-11 anni.
0: Ma no, la vera notizia è che lui ne è venuto a conoscenza a quell'età, però poi basta, non ha saputo mai più nulla, cioè non ha mai fatto pratica.
1: Sì, poi arrivano notizie.
0: Si è appassionato ai mixer ed è finita lì.
1: Quindi è diventato, secondo me ci sta pure, no? Questo fatto che uno va a casa e dice: papà, mi metti con Leonardo, vieni a casa, papà, mi spiegheranno cos'è la cosa in classe. Che dici, mi dai il permesso e tu dai il permesso.
0: Sì.
1: Un genitore dice: no, la da sapere a me, ma perché tu vado con figli di sì cose?
0: Beh, sì, parlerà prima o poi.
1: Ma per l'amor di Dio, mica vuoi parlare di queste cose. Io mi mettessi con papà o mamma a parlare di queste cose, ma non esiste.
0: Ma perché no? Scusa,
1: Menello, tu mettessi insieme a mamma e dici: mamma, lo sai, ieri mi sono fatto una.
0: Ma non è questa la
1: cosa! Matrica a te, mamma! Matrica a te, perché mio amico mi ha dato una cosa, ma mi sono chiuso in bagno, matrica a te! Dice a mamma, io mi stessi scondere, dice
0: ma
1: mamma,
0: per questo vincono,
1: mamma, stamattina mi sono svegliato tutto incapato, ma che conto te che fammi ri a mamma, che. Ma ti pare normale. Cioè, vai vicino a mamma, che mamma, sono tutto incapato ultimamente, ma che.
0: Scusa,
1: mamma, ci vi stiamo giù là, perché vado a cominciare, che sei dato? Me la dica la signora Bash, cazzi accompagni tua sorella, cioè viene nel capato, no?
0: E va vicino a mia
1: mamma e dico: mamma, è venuta a capato, cazzi.
0: Per cioè, questo ma, servirebbe ma l'educazione chi? Sessuale ma a scuola.
1: Ma
0: per
1: manco
0: questo servirebbe.
1: Ma metti scordo, mi
0: c'è roba gender, non significa niente.
1: Vicino professore, dice: professore, ci piglia da capato, che professore
0: sei musica. Ma non devi di questo.
1: Ma schiattasse, cagava in faccia. No,
0: stai dicendo?
1: No, non si dice.
0: Ma non si fa nemmeno.
1: Si pensa, ma si dice all'amico, no? Vicino all'amico, ah,
0: allora per questo vincono, capito?
1: Scattasse la manfaccia.
0: Ma smetti con questo linguaggio.
1: Vicino all'amico, ma non lo... capì?
0: Questa roba qua...
1: È bravo, con flauto, dici che
0: questa, questa educazione sessuale servirebbe proprio a spiegare... Sai perché dovrebbe essere fatta? Perché se tu...
1: Ma va a cagare, pensare, non ci dice! Non ci dice, dovrebbe essere caro.
0: Se tu nella tua spontaneità adolescenziale non romperti gli occhiali che poi hanno già non sciupire tu. Allora,
1: ma non ci dice.
0: Se tu nelle tue capate adolescenziali andassi da un professore dicendo siete tenga la capascia, lui, il professore, che cosa è? Direbbe guarda, è tutto normale che tu hai, questi sono gli ormoni in subbuglio, aspetta, e ti spiegherebbe però che è sbagliato il pensiero di aschiatta, perché ti direbbe no, però certe cose
1: 50
0: si fanno,
1: ma è casa, si fanno uno che viene vicino a me e dice io ho avuto in tre anni 50 donne, cosa dice che non schiattasse, che dici
0: ci vuole delicatezza e rispetto, e questo spiegherebbe
1: comunque è qui.
0: Non c'è niente dal gender da tutelare, ci sarebbe solamente da spiegare che certi impulsi vanno comunque controllati e gestiti nel rispetto delle persone.
1: Ma sono 3.000, sono 200.000 anni che esiste l'uomo primitivo, pesa cane, si incapava.
0: È morto da una vita! Non c'è
1: l'uomo
0: più!
1: L'uomo primitivo si incapava con la uoma.
0: Ma sono
1: tutto
0: passati
1: pinto,
0: milioni
1: pinto,
0: di anni!
1: Deve una palla e pile, chi la ricciò a menù?
0: Ma che significa?
1: Perché noi se non è depilato, che schifo! Chi l'avrebbe chiede pili? Si incapava, pesa cane.
0: Oh, mamma mia, che confusione!
1: È finito il maschio, pesa cane!
0: Che confusione!
1: Il paio il maschio si incapava con il pelo!
0: Scusa!
1: Era pellicciato! Scusate, ma è stato uno sforzo.
0: Perdonami,
1: io chiedo scusa.
0: Ma quella povera. Non voglio parlare di Francesca, io per carità. Ma quella povera anima di Alfonso.
1: Ma non può parlare.
0: Come ma ci credo che dico, non vuole parlare di te.
1: Ma tenga papà.
0: Scusami, ci credo. Cioè, tu,
1: ma c'è, no, mi sono messo vicino a papà.
0: Dico, non avete mai avuto quella chiacchierata padre
1: ma no,
0: figlio?
1: Ma non esiste proprio.
0: Ma scusami, ma come? Cioè, tu l'hai lasciato nel mondo così?
1: Ma sicura, ma chi le disse che non può parlare? Cioè, ma se stai pure a parlare questo, è lui che non va. Tu vai vicino a Flavio, Iam, pure tu sei guaglione, vai vicino a padre e dici: ma papà, te ne una capata.
0: Ma perché quando parliamo di questi argomenti c'è un sacco di gente qua dentro? Non ho mai capito sta cosa.
1: Non ci chiedo proprio a Ciro, perché Ciro. Ciro sta mindando di luci rosso.
0: Vabbè.
1: Cioè, non ci chiedo proprio.
0: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
1: Ciro. Cire è nata così. Cire è fratemo proprio in compagnia.
0: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
1: Vai.
0: Sei sicuro? Pronto?
1: Hello, pronto? Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamata a cocca esorcista per Rosario.
0: Andiamo là.
2: Madonna mia, Rosa, che t'hanno fatto?
1: Ma com'è che m'hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapaci.
2: Comunque Rosa.
1: Ma perché tu a piccirillo sei tutto vicino a padre della mamma, dove dici il secondo?
2: No, io vado a spicciare dall'enciclopedia medica dove
1: vedi
2: come si partorivano i bambini.
1: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia, vedi la malattia, ecco.
0: Con la sezione, capito, dell'organo.
1: Se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottor, come si chiama, professor, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia, chi lo deve chiamare maniaca, dici chi sei? Islam ha mandato un psicologo.
0: Ma no,
1: Islam ha mandato un psicologo.
0: Dato che è un educatore.
1: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato,
0: no,
1: e ha consumato con.
0: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari
1: sì,
0: hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
1: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
0: Ma io no, cioè nel senso,
1: cioè, tu dici libero,
0: cose,
1: vai a scuola e il professore ti spiega,
0: lo metti nel programma, metti
1: ma tu come ti incapi? A me mi piace assegno,
0: no ma
1: tu
0: non
1: ti
0: è...
1: incapi pure con Flavio.
0: Ma
1: Flavio,
0: tu la stai...
1: Flavio,
0: allora si dovrebbe
1: Flavio,
0: aprire
1: nudo Flavio,
0: ma
1: nudo Flavio, vediamo
0: nudo?
1: Se Pesacane si incapa
0: assolutamente. Ciro se ne è andato,
1: gente.
0: Questo Ciro è andato via, ha abbandonato lo studio.
1: se ne aiuti Gesù.
0: Ma la cosa strana è che Ciro! Flavio lo ha seguito. Seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare, perché ci sarebbero da dire, e secondo me sì.
1: Ma che non, c'è da dire, Pesacà? Non c'è da dire niente.
0: Non si dovrebbe avere il consenso, a parte che Valditara, secondo me, dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
1: Pensiero tu, io sono d'accordo per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, mi voglio spiegare l'educazione.
0: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato, per esempio, con tuo figlio.
1: Ma sono normali, ragazzi. Ma manchi
0: ma sei stato
1: parlato
0: fortunato.
1: Con mio padre. Io penso che
0: 99... Ma tu non sei normale, però.
1: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capatoio?
0: No, ma abbiamo parlato.
1: E allora, scusi, che cazzo vuoi?
0: Ma le capatoie.
1: Cioè, capisci che dici?
0: Ma non è il mondo.
1: Ma perché vogliono raggio, o vendendo raggio, ne ho vendendo.
0: Ma io parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
1: Tu mi avvicini a mamma e dici: mamma, guarda qua.
0: No, non ho mai fatto.
1: Guarda,
0: più con papà, ovviamente.
1: Mamma, ma ci sento bagno 3 ore. Io non mamma, che cazzo.
0: Di certe. Allora, di quelle.
1: Ma ci
0: di chi? Stai zitto, di certe cose parlavo con papà. Di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.
1: Va bene.

0: ricordi, era il 2013 quando andava questa canzone. Noi stavamo lì alla, al porto, ti ricordi? Con, sì, l'altra, sì, con l'altra realtà. Che bello, però, che bei tempi che erano pure quelli.
1: 2013, allora, mamma
0: era il 2013.
1: Qua giù un bazzia proprio, cioè non. Arriva per la NASA, pariva. Vai, vai.
0: Nel senso, un asa pariva, cioè era sempre lo stesso. Era sempre...
1: Vabbè, pronto?
2: Ciao, sono Antimo.
1: Ui, Antimo, ciao,
0: ciao. Antimo, buongiorno.
2: Buongiorno, senti, va, allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
1: Prego.
2: Cioè, sì, a scuola.
1: Sì, prego.
2: Allora, io sono dell'82, sì, però per tanti anni ho abitato a Cuneo.
1: Okay.
2: Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
1: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie, se mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo alla Rico Fermi e c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
2: No, non sto parlando, c'era una sessuologa, una
1: c'era proprio la sessuologa, sì.
0: A te, il professore di scienza ti spiegava la riproduzione?
1: No, ci spiegava proprio queste cose qua.
0: Ah, sozzo,
2: proprio tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'Asolo di competenza.
0: E così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
2: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù, cioè non se ne parla proprio.
0: Con le tue figlie oggi, non se ne oggi parla, non no? Si prende la, nessuno si prende questa responsabilità.
1: Sta dicendo lui con le figlie è un tabù, non ne parla, ho capito questo?
2: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
1: Non si può mai sapere se un professore apre questo argomento. Tu sei bigotto o altro?
2: Questo è verissimo. Però per amor di Dio, ormai siamo di aperture. Come dire,
0: Però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato, l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato. E manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi, sì, o pericolosi, sì, da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
2: Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Anche, certo.
2: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
2: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
1: Va bene.
0: Ciao caro,
2: ciao
1: Antimo, ciao.
0: Allora, c'è un amico che dice sto morendo dal ridere, Tina da Pordenone, ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo, aspetta, l'ho perso, pronto?
3: Babbo!
1: Babbo! Che?
3: Che? Papà Capatino, mi è uscito un mucchetto bianco.
1: No, senza. Pronto? Buongiorno, salve.
4: Ciao, sono Nicola Camugnano.
1: Ciao, caro. Ciao.
4: No, a proposito dell'argomento che stavi trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
1: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
4: Allora, sì, esatto.
1: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose?
4: Sì, il problema non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosanta, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare. Sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, QQQ, CPU, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito. Allora,
1: cioè, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo, guarda che tu puoi essere così, puoi essere colì, puoi essere così, capito?
0: No, lui non vuole questo.
1: Dico questo, vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai un adolescente.
4: Loro
3: E lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementario, all'asilo, dei personaggi, come hanno già fatto al nord, senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che, per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali.
1: Allora hanno
3: non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì, insegnare.
0: Scusami, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
3: Sono state
0: quello magari il discorso diventa, se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
3: Infatti, questo è come quando hanno portato quei bambini all'elementare, ci hanno portato quel, come si chiama lì, quel musulmano che li ha fatti inginocchiare, tutto quanto, a no, Free Palestine.
1: Qualche Samaritan Mita. Allora, diciamo, ferma un attimo. Sì,
0: ha fatto una poca insalata.
1: No.
3: Portare nelle scuole elementari senza il consenso dei genitori certe persone, finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la spirale, quello che volevo.
1: Non è solo uomo e donna.
3: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
1: Però Marco,
0: velocissima.
1: Magari ce la fai, dopo rispondo.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
3: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale? Finito, fine la telefonata. Ciao, ragazzi, fermi lì un attimo.
1: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi che è d'accordo con te, chi che non è d'accordo con te. Dice
0: da
1: su, dice non è che ma ognuno che c'ha. Non è d'accordo con te, diciamo, fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
1: Hai tutto suo.
0: Ho fatto una domanda. Fermi lì.

0: da trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo?
1: Ma come sono calmato?
0: Avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte.
1: Non sto parlando, che strano sta cosa. Che vuoi?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Che strano. Pronto?
0: Da quello che ho capito tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry Danola.
1: Oui, Jerry, ciao.
2: Ragazzi, argomento interessante. A casa nostra, 4 figli maschi, un professore di educazione sessuale, russa era papà. Papà teneva un metodo che ci insegnava il sesso.
1: Ma chi il problema è che chi segue questa teoria dice che pure è sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me 4 figli maschi, a forza svolgerà quella teoria eterosessuale, va a finire che qualcuno dice vabbè, ma tu stai condizionando il ragazzino, oppure ci stai mettendo un peso, perché anche questo, per esempio, sapendo che papà è eterosessuale convinto così, va a finire che se io ho tendenze anche di un'altra cosa mi metto in
0: certo.
1: Capito, perché è sbagliato, come
0: è sbagliato che il padre sia così,
1: secondo me,
0: pressante,
1: secondo me dovrebbe essere tutto un po' più naturale. Sono 250.000 anni che facciamo così, l'ultimo decennio pare che insomma non va più bene.
0: Devi valutare quanto hanno vissuto male quelle persone che magari, come dici, dove stavano,
1: vivevano a Giava,
0: così come lascia stare,
1: sì.
0: Nel senso che molti hanno vissuto poi male il fatto di fare outing, come si dice in gergo. Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao, sono Raffaele, sono un insegnante.
1: Ciao Raffaele. Buongiorno.
3: Allora, innanzitutto volevo rispondere al signore che ha chiamato prima,
1: sì.
3: Ma senza polemiche e senza cose alcune, la biologia ci sta facendo conoscere oggi, perché non lo sapevamo prima, che ci sono animali che nascono maschi e diventano femmine, o viceversa, che ci sono altri animali che nascono in natura di un sesso o dell'altro in base alla temperatura con cui vengono covati. Quindi parliamo di qualcosa che è più naturale di quello che noi possiamo pensare. Due, la domanda mia è: quando Vordidara fa una cosa del genere, è veramente senza polemica, è una domanda che faccio,
1: sì.
3: Nel momento in cui c'è un genitore, perché la classe è fatta da più persone, che dà il consenso e un altro no, che si fa? Si porta un dobbagno?
1: No, io la domanda che le vorrei fare è un'altra. Per esempio, lei alle scuole elementari, per esempio prima, seconda, terza elementari, che i bambini ancora non sono sessualizzati, insomma, lei reputa giusto parlare di educazione sessuale?
3: Alle elementari,
1: sì.
3: Questa cosa va fatta, se va fatta da un esperto, è ovvio che non lo può fare un insegnante. Prima un
1: sì, ma lei comunque sono dei bambini che non sono sessualizzati ancora. Secondo lei è giusto fare delle lezioni sulla sessualità?
3: Sessuale non è come si fa a fare sesso, è un'educazione sessuo-affettiva, cioè riconoscere le diversità.
1: Non le pare giusto farlo, per esempio, dalle scuole medie, oppure
0: pubertà?
3: Io penso questo, alle scuole medie e alle superiori si può fare un'educazione prettamente sessuale.
1: Sì, ma anche affettiva, no? Se vogliamo, no? Siamo in età puberale.
3: Tranquillamente anche alle elementari. I bambini sono intelligentissimi e possono capire la differenza.
1: Se un bambino non è ancora sessualizzato, perché io gli devo dare questo? Guardi, io sono di mentalità molto aperta, sono molto di sinistra.
0: Te la posso dare
1: però
0: io
1: reputo che per un bambino che non ha neanche idea di cosa sia il sesso,
0: quello è il problema.
1: Sessualizzare un bambino, per esempio, ti tolgono i figli, no? Per esempio, gli assistenti sociali che tolgono i figli, dice quel bambino aveva un atteggiamento sessualizzato, no? E ti tolgono i figli. Ma perché io già in scuola elementare devo sessualizzare?
0: Ma non vai a
1: bambino.
0: Sessualizzare. Il discorso è che il bambino.
1: Scusami, sto parlando col professore, poi mi dici la tua.
3: Col tanga, sì. e dire al bambino.
1: No, tanga, però proprio parlare di certi argomenti, non tanga, non mi stia a sentire, professore.
3: Ma anche l'argomento in sé, quasi parla.
1: Per esempio, l'uomo donna, il rapporto
3: affettiva. Allora, l'idea del maschio dominante in una società misogina come la nostra è l'idea che ci viene da bambino, perché
1: ma lei reputa che gli italiani sono misogini? L'Italia è una società misogina?
3: Ma decisamente sì.
1: Lei dice?
3: Decisamente sì.
1: Va bene,
3: faccio un esempio semplicissimo,
1: sì.
3: Noi parliamo già sessualizzati, quando diciamo una donna brava,
1: la misoginia è una cosa differente, no?
3: Diciamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo, le palle la donna non ce l'ha, cioè di
1: ma chi?
3: Stiamo parlando. Non piangere come una femminuccia, perché piange.
1: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
3: Io le faccio degli esempi reali, no?
1: Vabbè.
3: Quante volte? Ma io pure io l'ho fatto, l'ho detto tranquillamente, perché per me era una normalità. E lo dicevo da bambino, quando piangevo non fare la femminuccia. Perché piangere da femminuccia non è sessualizzante, anche questa cosa, mi scusi.
1: Vabbè. Ok, grazie professore.
0: In realtà
1: grazie.
0: Poi un'educazione sessuale alle elementari, proprio per quello che dicevi tu, non sarebbe vabbè, così sbagliata.
1: Capito, siete d'accordo,
0: no,
1: siete d'accordo.
0: Ma non perché devi spiegare al bambino come si fanno certe cose, perché il bambino nella sua innocenza magari non sa riconoscere una carezza di affetto da una carezza che cerca altro. E purtroppo anche nelle famiglie sappiamo di episodi, di azioni orribili su bambini, di pedofilia e quant'altro, e il bambino magari non sa riconoscere la differenza tra quando un gesto è innocente oppure non lo è.
1: Quindi lo sessualizziamo. Vabbè,
0: ma
1: pronto,
0: non lo stai a sessualizzare.
1: Vabbè, ho capito, cioè pronto.
4: Lo sa.
1: Mi.
4: Quando l'uomo primitivo pigliava la uomo, spostava i capelli e sotto a scelo pascalo, sai che dice? E babbo, no.
1: Zit, che stanno già.
0: Questa è la perfetta risposta a quello che diceva
1: il professore
0: un attimo fa.
1: Non si fa.
0: Questa si chiama prova sul campo di quello che aveva detto il professore 30 secondi prima.
1: Non si fa, per l'amor di Dio.
0: Ragazzi, sul volume c'è un capolavoro dei Queen.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. A me non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.